sono al di sopra delle parole celebrative del nulla, lungo un facile vento di sazietà, di impunità. Sullo scandalo metallico di armi in uso in

Sta, la maggioranza sta recitando un rosario di ambizioni meschine, di millenarie paure, inesauribili astuzie, coltivando tranquilla l'orribile varietà delle proprie superbe.

c'è troppo ostigio e seminò il suo passaggio di gelosie devastatrici e di figli con improbabili nomi di cantanti di tango in un vasto programma di eternità. Ricorda, signore, questi servi disobbedienti alle leggi del branco. Non dimenticare il loro volto che dopo tanto sfandare è appena giusto che la fortuna li aiuti. Come una svista, come un'anomalia, come una distrazione.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Daniele Caruso in regia. Riesplode il Medio Oriente nonostante il tentativo di Trump di fermare Netanyahu dopo che l'EDF è tornato a colpire Beirut. Teheran in risposta ha attaccato il territorio israeliano. Trump aveva chiesto al premier israeliano di non reagire per concedere più tempo alla diplomazia, ma Israele ha attaccato Teheran che ha risposto. Le sirene sono tornate a suonare a Tel Aviv anche per i missili lanciati dagli Houthi. È la prima volta da aprile che si torna ad attaccare Israele dallo Yemen. La Casa Bianca non ha dato il via libera all'attacco israeliano contro Beirut. Non abbiamo avuto alcun ruolo in questa vicenda, ha dichiarato un funzionario americano. Ora le forze armate statunitensi sono in allerta. Viaggio del Papa in Spagna, ieri la messa per la solennità del Corpus Domini, no una fede privata e comoda, dice il pontefice che ha guidato la processione eucaristica per le vie di Madrid. Tutto ci racconta Paolo Fucili.
2: Es un pueblo lleno de pasión. Che ama la vita e lo manifesta.
3: Un popolo pieno di passione che ama la vita e lo manifesta, dice a Madrid Papa Leone degli Spagnoli. E la Spagna ricambia con un'accoglienza entusiasta dopo i lunghi 15 anni fino ad oggi trascorsi ad aspettare che un pontefice mettesse piede in Spagna, coi reali Felipe e Letizia ad accoglierlo sulla pista di atterraggio. E a fine mattina arriva il momento del primo discorso ufficiale del Papa in Spagna, alle autorità, al corpo diplomatico e alla società civile. Un fervido invito alla Spagna ad abbandonare narrazioni divisive e polarizzanti della realtà sociale e della storia, rifuggire a approcci identitari che popolano il mondo di fantasmi e di nemici. Il finale è un convinto apprezzamento al paese per la fedeltà al diritto internazionale e al multilateralismo tradotto, dice Leone, in attivo impegno per la pace.
2: Con la missione apostolica nascita.
1: Ieri a Londra la riunione del formato E3 Ucraina, Zelensky ha ringraziato Starmer, Macron e Merz per il sostegno a Kiev e ha chiesto anche di appoggiare la proposta di un dialogo diretto Ucraina-Russia con la partecipazione attiva di Stati Uniti ed Europa. Ha elaborato poi un piano in 5 punti su cui lavorare per i colloqui con Mosca. Il primo step è il congelamento della linea del fronte. Almeno 5 persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York, uno dei feriti in condizioni gravi, l'aggressore è stato arrestato. Il CDA di Intesa San Paolo, a seguito della decisione di promuovere l'offerta su MPS, ha approvato l'acquisto del 3,01% di Generali e la sottoscrizione con una primaria controparte. Perù testa a testa alle presidenziali tra la candidata conservatrice Fujimori e Roberto Sanchez Palomino. Tennis, Cobolli lascia Roland Garros, Zverev commosso vince il suo primo slam e poi Formula 1, quinta vittoria per Kimi Antonelli su Mercedes al Gran Premio di Monte Carlo. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: Bentrovati ancora al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. Subito andiamo sulle pagine dei quotidiani che stanno sulla notizia arrivata ieri, ma che poi nottetempo ha avuto degli sviluppi purtroppo non positivi, della ripresa degli attacchi diretti Israele-Iran. Questo dopo che Israele, nonostante la linea rossa posta dell'Iran, abbia attaccato Beirut, e a questo punto, come l'Iran aveva annunciato, c'è stata la risposta. Quindi l'Iran ha colpito il nord di Israele, da qui l'attacco di Israele nei confronti di obiettivi militari in Iran, e non si facevano sentire da aprile a livello di attacchi. Nel gioco è rientrato anche, nel gioco terribile di quello di cui stiamo parlando, sono rientrati anche gli Houthi, che hanno attaccato Israele, dove questa mattina stanno ancora suonando le sirene, direttamente dallo Yemen. Poi l'altro scenario di guerra che troviamo sui quotidiani, quello russo-ucraino, con il vertice dei volenterosi a Londra e l'elaborazione di un piano in 5 punti che parta dal congelamento del fronte, che l'Ucraina vuole trattare direttamente con la Russia, individuando tra l'altro anche un mediatore di cui parleremo. Sulle pagine dei quotidiani però troverete lanciatissimo in primissimo piano, per alcuni quotidiani addirittura diventa l'apertura, del nuovo risico bancario che si è aperto, ovvero la sfida su MPS per la creazione del cosiddetto superpolo, e questo impegna molto, l'abbiamo detto, le pagine dei giornale. Allora andiamo subito a leggere i quotidiani. Oggi Avvenire non è in edicola come ogni lunedì, ma troviamo quotidiani che poi danno anche attenzione, con alcuni richiami in prima pagina alla visita storica di Papa Leone in Spagna. È inutile dire che anche noi dedicheremo nel corso del nostro Buongiorno in Blu spazio approfondimento a questo importante viaggio di Papa Leone. Corriere della Sera: Israele, Iran, nuovi eventi di guerra, tutti intercettati i lanci degli Ayatollah, quindi razzi lanciati dagli Ayatollah. Il leader statunitense Netanyahu dice non reagire. Evidentemente Netanyahu non ha ascoltato Trump, perché ci sono state come le reazioni israeliane, e tra l'altro ancora manca una nota ufficiale in questo senso da parte di Trump, però si lascia la parola a funzionari americani che ribadiscono: la Casa Bianca non ha dato il via libera all'attacco israeliano, quello che è successo non ha visto nessun ruolo da parte degli Stati Uniti, e anzi si ribadisce che Israele non doveva attaccare perché si doveva lasciare spazio alle trattative. Quindi in questo momento è difficile parlare di una tregua ancora in piedi, però è vero che non ci sono attacchi statunitensi nei confronti dell'Iran, né da parte dell'Iran nei confronti di obiettivi statunitensi nell'area. Questo vedremo, perché ecco, proprio in questo momento le agenzie battono la notizia che Tel Aviv è pronto a continuare i raid, che Netanyahu ha appena avuto. Ecco, ha avuto una telefonata con Trump e ha deciso di riunire il gabinetto di sicurezza. Queste vi sto dando proprio le notizie in tempo reale che sono battute dalle agenzie, come le esplosioni poco fa a Teheran, a Tabriz e Isfahan, quindi nella capitale, dove ovviamente ci sono chiari obiettivi politici, e anche però in quelle aree dove ci sono presidi militari, ma soprattutto dove sappiamo, nelle viscere della terra, verrebbe quasi da dire, si trovano le strutture nucleari. Quindi la situazione è in estrema evoluzione. Ancora dal Corriere della Sera: Londra, Zelensky con i volenterosi, congelare il fronte. Nelle pagine interne vi porto direttamente al pezzo di Edoardo Lucena, pagina 6 del Corriere della Sera, si trova un interessante articolo dove ci si chiede da giorni, no, quali potrebbero essere i mediatori ideali di fronte a un tavolo diretto Stati Uniti, Ucraina e Russia, posto che da parte di Kiev si chiede che partecipino anche Unione Europea e Stati Uniti. E sapete che uno tra i nomi maggiormente circolati c'è quello dell'ex cancelliera tedesca Merkel. Solo chi ha il potere politico può mediare con Putin. Trump ora è più preparato. Questo lo dice Merkel a un'intervista alla FAS, alla Frankfurter Allgemeine Zeitung, che dice: prima di tutto è necessario individuare una persona che abbia un chiaro potere politico, quindi non tanto lasciare spazio alle suggestioni dei nomi. E per quanto la riguarda, dice, io non cerco nuovi incarichi. Poi bisogna capire, l'abbiamo già detto, probabilmente è paradosso, no? Il nome di Merkel potrebbe essere più gradito a Putin di quanto possa essere gradito agli ucraini, per motivi che casomai questa mattina torneremo anche a toccare e a evidenziare. Dicevo, qual è il nome però che viene fatto in questi giorni e che avrebbe proposto lo stesso Zelensky? Quello di Abramovich, quindi dell'oligarca russo che si trova a Londra, che ha mantenuto rapporti con la Russia, ma sicuramente fin da subito ha fatto capire di avere un giudizio non positivo, mettiamola così, rispetto all'invasione su vasta scala della Russia rispetto all'Ucraina. E se ricordate, Abramovich faceva parte della delegazione di mediazione di Istanbul marzo 2022, quindi, come dire, se allora vi è andato bene vi potrebbe andare bene anche oggi. Potrebbe essere persona da entrambe le parti giudicata trasparente nella vera intenzione di fare opera di mediazione. Vedremo. Repubblica, Iran, missili su Israele. E qua si precisa ancora: Trump a Netanyahu, fermati, l'accordo è vicino. E qualcuno dice, beh, forse è proprio questo che ha convinto Netanyahu a far saltare l'accordo. E poi ancora vertice sull'Ucraina, negoziati diretti con Mosca. Zelensky ieri ha incontrato e ringraziato Starmer, Macron e Merz. C'è tutta la polemica per l'assenza dell'Italia, senza che si porta dietro un altro vuoto di fotografia lasciato da Meloni. Mi riferisco al vertice dei Balcani. Sappiamo che Meloni, causa ritardo in scaletta, non ha partecipato, con tutte le polemiche, le ricostruzioni che sono state fatte in questi giorni. Ora lasciamole però sullo sfondo. Quello che è certo è che ieri Meloni a Londra non c'era. Vedremo se sarà presente al vertice del prossimo 14 luglio a Parigi. E Zelensky è stato molto chiaro nel dire: i negoziati devono essere diretti e devono partire dal congelamento del fronte, la soluzione alla coreana, cioè dove siamo arrivati, o meglio dove i russi sono arrivati, lì si blocca, si frizza la situazione, senza però, da un punto di vista di diritto internazionale, che l'Ucraina rinunci ai territori, il cosiddetto congelamento della situazione, che può aprire anche ad una situazione di cessione de facto ma non de jure. Quindi da un punto di vista di diritto internazionale anche la Crimea è ancora Ucraina, come di fatto è. Maurizio Molinari, nel suo editoriale su Repubblica, il ruolo dell'Europa al fianco di Kiev. Il summit di Londra, scrive il direttore Molinari, segna una duplice svolta nella reazione dell'Europa all'aggressione dell'Ucraina. Per la prima volta Mosca è in evidente difficoltà sul fronte militare, dunque il club dei volenterosi può prendere l'iniziativa, puntando a sostituirsi agli Stati Uniti nelle vesti dei mediatori, facendo leva sul rafforzamento sul campo delle forze di Zelensky. Il cambiamento nasce da quanto sta avvenendo nelle trincee. Gli ucraini hanno strappato all'avversario più territorio di quanto ne hanno perso. Siamo sulla Stampa. Netanyahu attacca Beirut, la vendetta iraniana, con Giordano Stabile che nella sua analisi scrive: se il Libano diventa lo scalpo di Bibi. Il raid israeliano che ha ucciso il generale Wissam Sabra, comandante della 7ª brigata dell'esercito libanese, è arrivato poche ore dopo il duro discorso del presidente Aoun contro l'Iran. Quindi è interessante seguire Stabile e ricostruire tutti i pezzi e i passaggi di questo, di quanto sta accadendo nelle ultime ore. Aoun aveva appena strappato un cessate il fuoco, per quanto fittizio, che almeno salvava Beirut. È durato poco. Il ministro degli esteri iraniano Arashi gli aveva replicato e chiesto di occuparsi del vero nemico, cioè Israele, ma il punto è un altro. Il fronte libanese è diventato centrale nella guerra. E questo punto, dei 100 giorni tra lo Stato ebraico e la Repubblica Islamica, quanto e forse più del Golfo. Donald Trump ha cercato di disinnescarlo nella telefonata

telefonata, you are fucking crazy. Sei un pazzo, un fottutissimo pazzo, questo è quanto aveva detto a Netanyahu l'altro giorno. Ma il premier israeliano è andato avanti e ha colpito Beirut, non per follia, per un calcolo. Il fronte del Golfo.

cioè che Teheran ha ora più voce in capitolo negli affari regionali. E quindi è per questo che il Libano diventa, come dire, il vero fronte della questione. L'avevamo detto nei giorni scorsi che si stava andando verso questo scenario. L'offerta d'intesa su MPS, bloccata la mossa di BPM. Questo è il titolo del Messaggero, che apre sul nuovo risico bancario, posto che tutti i giornali danno ampio risalto a questa notizia. Cerchiamo di capire perché. Il riassetto del credito e la sicurezza del risparmio italiano, in campo anche Unipol BPR CDA nella notte per definire l'operazione, l'avete sentito dalle news, no? Questa mattina è arrivato il via libera, l'operazione che sbarra la strada alla proposta di aggregazione fatta dal banco a Siena. La mossa antifrancese di Intesa per la sicurezza del risparmio italiano, rivendica il Messaggero. Il freno su Siena all'Agricola, oggi primo azionista di BPM al 22,9%, che è già stato autorizzato a salire fino al 29,9% dalla BCE. Nell'istituto senese il governo italiano detiene solo il 5%. La battaglia su Siena, Intesa e Unipol verso l'OPAS per bloccare appunto l'affondo di BPM. Qua si gioca il risparmio italiano, secondo il Messaggero, perché con il pezzo di Roberta Muruso, sempre sul quotidiano capitolino, si evidenzia che adesso BPM rischia di finire a Parigi. Bisogna anche cominciare a capire se vogliamo pensare in termini europei o in termini italiani, soprattutto nel momento in cui anche da parte dell'Italia si continua a dire che serve un sistema finanziario comunitario, quindi l'importante è che i soldi degli italiani, il risparmio degli italiani siano al sicuro, anche perché sono poi gli italiani stessi a investire non solo in realtà italiane, ma spesso in fondi che poi portano virtualmente i nostri risparmi negli Stati Uniti. Quindi se proprio dobbiamo assicurare massa monetaria e liquidità, non lo so, la butto lì, sempre meglio l'Europa che gli Stati Uniti. C'è un problema, lo sappiamo, di danismo degli istituti di credito europei. E poi, insomma, vedere che c'è una difesa di cortile in questo contesto, quando invece ci scandalizziamo, quando la difesa di cortile arriva per esempio dalla Germania nei confronti della Commerzbank concupita da Unicredit, insomma, perlomeno mettiamoci d'accordo con noi stessi, o va sempre bene o non va mai bene. Poi non ho le doti e neppure la preparazione per dire esattamente quanto ci andiamo a perdere, quanto ci andiamo a guadagnare, probabilmente a livello di gestione politica del settore creditizio, però bisogna capire cosa ci interessa veramente. Siamo sul giornale Prove di Superbanca, la rivoluzione del risparmio italiano, boom! Scusate, BPM propone la fusione ad MPS, colosso da 50 miliardi, ma Intesa pronta a lanciare un'OPA, la fase 2 del risico di questa rivoluzione bancaria. Bisogna fare i conti con un pretendente in atteso, ovvero Intesa San Paolo. Vedremo quello che succederà con Osvaldo De Paolini sul giornale, che dice che ormai siamo all'ultima curva del risico bancario. Casomai cerchiamo poi anche in questi giorni, attendendo l'evoluzione di oggi, di spiegare nel modo più semplice possibile quello che sta succedendo e nell'incertezza i diversi scenari che si vanno ad aprire. Siamo sul Fatto Quotidiano. Con il Fatto torniamo sul caso Minetti, perché ricordate, allora, di fatto la situazione a livello procedurale dell'atto di clemenza, ovvero della grazia concessa dal capo dello Stato, è risolta, perché la Procura Generale ha fatto le sue analisi, ulteriori verifiche, così come richiesto dal Quirinale dopo gli scoop giornalistici del Fatto Quotidiano, e ha detto tutto regolare. Soprattutto è stato evidenziato che il Fatto Quotidiano o ha riportato cose non vere o ha riportato cose ininfluenti. Queste sono le due motivazioni. E dal Fatto Quotidiano si è però puntualizzato che le vicende rispetto all'inchiesta sulle irregolarità del bambino uruguaiano nel paese latinoamericano non è ancora conclusa, e poi c'è il ruolo di Graciela, che sarebbe questa assistente, collaboratrice domestica, massaggiatrice
della famiglia Minetti in

in Uruguay che aveva detto, aveva accusato in questa intervista riportata al Fatto Quotidiano Minetti di non aver perso le sue abitudini, le sue attività, soprattutto quelle rispetto la gestione di escort e questioni varie. Ora, il Fatto Quotidiano dice: non avete nemmeno sentito Graziella, la testimone. Per il Procura Generale non era una testimone attendibile, o comunque non avrebbe spostato la situazione. Adesso Graziella, che era sparita, è tornata a farsi sentire dicendo: no, non è vero niente, il Fatto Quotidiano ha malinterpretato quello che avevo detto. Il Fatto Quotidiano dice: no Graziella, noi abbiamo gli audio, adesso li pubblichiamo. Questo è il riassunto delle puntate precedenti, per dire che il Fatto Quotidiano oggi torna a titolare i racconti di Graziella in audio e in chat prima del dietro front. La testimone, spaventata e lasciata sola, ritratta dinanzi a un notaio, ha detto e scrive il Fatto Quotidiano questa mattina, che dice: non c'è stato nessun travisamento da parte nostra, qui c'è qualcosa da chiarire. Boh, Sole 24 Ore, pagina fredda quella del lunedì, e si concentra sulle famiglie. Gli aiuti per i figli non fermano il calo delle nascite, assegno unico più generoso, ma diminuiscono i beneficiari, meno 3,6%, crescono i congedi parentali e bonus nido, alt alla detrazione per gli over 30, con un'analisi di Agnese Vitali che dice: dare ai giovani la libertà di scegliere. E poi il taglio centrale dedicato alla questione affitti per la cedolare, test in Cassazione. Non troviamo sulle prime pagine del Sole 24 Ore, ma siamo certo che lo troveremo domani, il risico bancario. Lo sappiamo, Sole 24 Ore in gergo si dice che il lunedì esce con pagina fredda e quindi con approfondimenti rispetto invece all'attualità, e così fa anche il Foglio. E il servizio di approfondimento che troviamo questa mattina è a firma di Salvatore Merlo ed è un'intervista all'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi, che la RAI ci racconta. Questa non è Tele Meloni, dice. Poi alcuni spunti nel sommario sotto il titolo: Rai 3 non è più Tele Kabul, no al giornalista d'inchiesta a Teorema, sì a Minoli, presidente di Viale Mazzini, anche se il mondo della TV è cambiato. E poi, attenzione, Sanremo? Neanche la BBC riuscirebbe a farlo. Attendiamo la replica della BBC. Il Teatro delle Vittorie si vende. Amadeus, abbiamo altri talenti. E quindi un'intervista a tutto tondo di Giampaolo Rossi al sempre graffiante, acuto Salvatore Merlo. Siamo su QN, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. L'apertura è sempre MPS BPM, sponda del tesoro, ma Intesa si mette di traverso con tutti gli addentellati della questione che vanno a disegnare questo scenario strategico bancario. Il taglio centrale dedicato alla pagina sportiva di ieri, note dolci e note amare, note dolci, dolcissime, che sono arrivate dalla Formula 1 con Kimi incoronato principe di Monte Carlo, il giovanissimo pilota, e Parigi invece amara per Cobolli, bella partita, ma alla fine purtroppo ha dovuto cedere sul campo del Roland Garros. E ci arriviamo, perché ovviamente poi questo lo ritroviamo anche sulle pagine rosa della Gazzetta dello Sport, ma io mi trattengo su QN perché c'è una bella intervista dell'ambasciatore Michele Valenzise. L'Italia non è isolata, Zelensky al vertice dei volenterosi. La questione verte su due temi, no? Da una parte il vertice di ieri con le conclusioni, 5 piani che possano costituire l'ossatura dei negoziati diretti tra Ucraina e Russia, e poi la questione di Meloni e dell'assenza di Meloni al vertice dei volenterosi. E l'ambasciatore, presidente dell'Istituto Affari Internazionali, dice: il nostro governo non è isolato, al vertice del 14 luglio che si terrà a Parigi non c'è alcuna ragione per disertare. A volte si possono creare dinamiche negative anche personali che dovremmo evitare, e quindi ci si chiede le dinamiche personali come agiscono. In uno dei passaggi di questa intervista, alla domanda sullo sfondo resta la variabile degli Stati Uniti di Trump, la linea di equidistanza scelta da Meloni è ancora praticabile o è fallita? E risponde Valenzise: il ruolo degli Stati Uniti e la necessità di un dialogo con Washington devono essere realisticamente considerati dall'Italia come dagli altri europei, non possono però essere invocati per sottrarsi a un impegno di maggiore consapevolezza e responsabilità da parte dei partner continentali

0: del resto con le forti aspettative dell'amministrazione americana. Ma torniamo alle tensioni sottopelo tra Italia e partner europei. Quanto è importante per noi, anche in termini di immagine e autorevolezza, che Maurizio Martina, esponente del PD, diventi direttore FAO, dell'Agenzia per l'Alimentazione delle Nazioni Unite? È una candidatura molto valida. C'è da augurarsi che il sostegno dell'Italia perduri e abbia successo. Certo, anche nell'interesse del nostro profilo internazionale. Avete capito, non è un caso che la giornalista Antonella Coppari l'abbia posta qua, perché pare che uno dei motivi di frizione di Meloni derivi un po' dal continuare a mantenere un atteggiamento non di completa rottura con gli Stati Uniti, e dall'altra c'è la questione di Maurizio Martina, che al momento è vice direttore FAO, più volte anche ai nostri microfoni proprio in questo ruolo, e che possa diventare direttore generale, perché ovviamente sarebbe un passaggio importante per il nostro paese. Questo insieme alla questione Balcani, che invece vive di un altro fronte aperto, no? Ovvero quello dell'Italia, che dice: prima di Kiev nell'Unione Europea ci sono i Balcani, che sono in coda da tempo. L'Italia ha un interesse geopolitico importante rispetto ai Balcani. Prendete una cartina geografica, insomma, lo capite, sono proprio i nostri vicini di casa, e in particolare il governo Meloni sicuramente ha degli interessi evidenti e un'alleanza corroborata con l'Albania di Rama. Quindi bisogna anche capire se ci sono, come dire, delle trattative, uno scambio, e non ci sarebbe assolutamente niente di male, perché poi la politica si fa anche così. Per esempio, rispetto all'impegno dell'Italia nei confronti dell'Albania nell'Unione Europea, rispetto anche alla questione dei CPR in Albania, non è che ci stupiremo più di tanto, no? Gazzetta dello Sport, fenomeno, Kimi sbanca Monte Carlo, quinto trionfo di fila, Antonelli domina un gran premio emozionante con safety car e una nuova partenza, il più giovane a vincere a Monaco nel mondiale a 66 punti di vantaggio. E invece poi si guarda alla doppia faccia della Ferrari, Hamilton secondo, Leclerc furioso, e questa sarebbe la giornata dei motori di ieri. Invece il tennis ha un set dal sogno a Parigi, Cobolli è stato bello, il primo slam di Zverev che si è aggiudicato il prestigioso torneo. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra pochissimo microfoni aperti del Buongiorno in Blu per seguire in diretta quello che sta succedendo in Medio Oriente. A tra poco.
1: Disco in Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Boston di Stella Lefty.

0: Sempre il buongiorno in blu, bentornato al generale Giorgio Cuzzelli, docente di studi strategici all'Università LUMSA di Roma, all'Orientale di Napoli, per l'edizione ha scritto da Clausewitz a Putin la guerra nel XXI secolo. Buongiorno generale.
1: Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori, grazie per l'invito.
0: Allora, generale, siamo a una ripresa della guerra, quindi a una riesplosione vera e propria del conflitto, per cui non c'è più tregua in Medio Oriente, posto che tregua, nel senso proprio assenza di attacchi e combattimenti, sappiamo che non c'è mai stata. Però sicuramente vedere che Israele è tornato a colpire l'Iran e l'Iran è tornato a colpire Israele con il supporto, definiamolo così, anche dallo Yemen, ci fa temere che di nuovo possa, diciamo, risplodere la situazione, che il Libano in qualche modo faccia saltare tutto. E forse la vera partita in questo momento, ma già da giorni abbiamo capito che è il Libano più del nucleare, più di Hormuz.
1: Sicuramente quello che è successo tra ieri sera, stanotte e ancora stamattina è qualcosa che preoccupa le cancellerie e preoccupa anche l'opinione pubblica. Ma sarei prudente a immaginare un ritorno alla situazione di qualche mese fa, quando vi era una sorta di guerra aperta tra Stati Uniti, Iran e Israele. Nel senso che quello che l'Iran ha inteso lanciare a Israele è un segnale che riguarda un aspetto essenziale della vicenda dal punto di vista iraniano, e cioè il collegamento tra qualunque trattativa con gli Stati Uniti e la questione libanese. Mentre dal punto di vista israeliano la questione del Libano è assolutamente essenziale per la sopravvivenza del paese, perché è bene ricordarlo ai nostri ascoltatori, è vero che Israele è penetrato profondamente nel Libano e colpisce in un modo che sembra quasi indiscriminato, ma in realtà non lo è, le comunità sciite del Libano meridionale, ma è altrettanto vero che gli abitanti della fascia settentrionale di Israele dall'8 di ottobre, quindi dal giorno dopo l'attacco in Palestina, praticamente vivono nei rifugi buona parte della loro giornata, perché sono costantemente attaccati con razzi e altri ordigni dalla parte libanese del confine e dalle forze di Hezbollah. Dunque per Israele è una questione essenziale quella del Libano, ma contemporaneamente gli iraniani, molto astutamente evidentemente, hanno creato una connessione nella loro trattativa con gli Stati Uniti sulla questione libanese. E questo l'hanno fatto perché l'azione in Libano, il sostegno a Hezbollah e l'azione di Hezbollah sono dal punto di vista iraniano un sistema per alleggerire la pressione su di sé, sono un sistema per spostare il tiro degli avversari, e dunque continueranno ad utilizzare la questione libanese come una leva negoziale, anche perché l'Iran non può permettersi, da un punto di vista politico interno e anche internazionale, di abbandonare i propri alleati. L'Iran in questo momento deve ai propri alleati sostanzialmente la propria sopravvivenza, perché attraverso gli alleati in qualche modo fa divergere le attenzioni dei suoi avversari, e dunque non si può assolutamente permettere di abbandonare Hezbollah in questo momento, né può permettersi di abbandonare gli Houthi o altri proxies che ha nella regione, perché fanno parte della sua strategia difensiva e perché non ha altre carte da giocare a parte un'offesa missilistica, che però a sua volta è soggetta alla risposta statunitense e alla risposta israeliana. È un gioco complicato che vede in questo momento gli Stati Uniti essenzialmente impotenti, che se ne possa dire, incredibile, ma la superpotenza, l'unica superpotenza rimasta sul pianeta, vera superpotenza, si è messa da sola in un vicolo cieco.
0: E su questo direi proprio che non ci sono dubbi. Allora, le agenzie ci dicono che c'è stata una telefonata Trump-Netanyahu. In questa telefonata Trump avrebbe detto a Netanyahu di fermarsi, e poi via Twitter e in altre dichiarazioni Trump ha detto che Netanyahu deve fare quello che dice lui. Abbiamo visto che Netanyahu ha un pensiero diverso sul tema e sull'argomento, e in questo momento

0: Netanyahu ha riunito il vertice di sicurezza. Quello che è certo è che non solo gli Stati Uniti non hanno attaccato l'Iran in queste ore, ma anche, perlomeno al momento ancora confermato, leggendo anche la stampa araba, non ci sono stati attacchi iraniani rispetto a obiettivi americani nella regione. Come dire, il filo Stati Uniti-Trump, Stati Uniti-Iran sta reggendo da questo punto di vista al momento.
1: Ma è esattamente quello che stavamo dicendo un momento fa. Questo discorso di stanotte è un discorso tra Iran e Israele, dove l'Iran parla tizio perché Caio intenda. In sostanza è una questione assolutamente locale, non lo è per chi subisce queste offese missilistiche,
0: Certo.
1: evidentemente, ma è una questione assolutamente locale, è semplicemente un segnale che l'Iran sta lanciando a Israele, evidentemente, ma soprattutto agli Stati Uniti, per dire guardate che noi non siamo disposti a trattare se nel gioco non entra anche la questione libanese e quindi la questione degli attacchi Hezbollah. Dunque, se lei e gli ascoltatori fanno caso a ciò che effettivamente è avvenuto, si tratta comunque di attacchi molto limitati, se vogliamo. Il numero di missili che hanno tirato gli iraniani è limitato. È vero che in questo momento loro hanno delle grosse difficoltà, eccetera, eccetera, eccetera, però è altrettanto vero che la loro offesa è stata molto misurata e altrettanto misurata in apparenza è stata la risposta israeliana. Poi le telefonate della Casa Bianca mi paiono ormai scendere a livello di folklore internazionale, voglio dire, l'uomo prende il telefono, chiama, dice, fa, disfa, urla, strepita, ma non mi sembra che ormai il mondo tenga più molto conto di
0: No.
1: ciò che sta facendo, basta vedere quello che sta succedendo con la questione ucraina, insomma, a un
0: Infatti
1: certo
0: qui ci
1: punto se n'è
0: arriviamo.
1: lavato le mani, ha detto vabbè, fate
0: Pensateci
1: voi,
0: voi.
1: sì. Cioè
0: Sì.
1: questo ci dà l'esatta sensazione di una presidenza che evidentemente non ha idee chiarissime né sugli elementi di partenza di queste situazioni che pretende di affrontare, né tantomeno su quelli che dovrebbero essere o possono essere gli sviluppi successivi. Lo stesso discorso dei famosi negoziatori, cioè degli immobiliaristi che vengono mandati in giro a fare affari per conto del presidente, pretendendo di gestire conflitti internazionali complicatissimi che generazioni di diplomatici di ben altra levatura non sono state in grado di risolvere, beh, già questo ci fa capire che siamo a presenza di un sostanziale dilettantismo nelle relazioni internazionali che prima ancora che fare malissimo al mondo fa male agli Stati Uniti.
0: Sì, tra l'altro mi colpiva il fatto che Trump dopo un anno non abbia metabolizzato e messo a fuoco il fatto che sia un errore, no? Sia stato un errore promuovere sul campo Witkoff, che è veramente il mediatore per tutto, perché l'ha detto benissimo lei, diplomatici di ben altra caratura negli anni non sono riusciti a risolvere situazioni annose, intricate, anche avendo soltanto un dossier. Figuriamoci Witkoff che di dossier sia quello medio orientale che quello russo-ucraino, affiancato poi da Kushner e quindi da personaggi di questa schiatta che saranno bravissimi, non lo sappiamo, nei loro settori economico, immobiliare e finanziari, ma che sicuramente non hanno le caratteristiche per. Ecco, a me colpisce che dopo un anno che tu vedi che questa strategia saranno uomini leali, però non hanno quell'efficacia operativa, che invece li confermi, perché da parte di Trump si sta continuando a confermare questa modalità e queste persone nelle trattative sensibili. Cioè a Mosca, se poi verrà confermato, torneranno Witkoff e Kushner nelle prossime settimane.
1: Sì, il fatto che tornino Witkoff e Kushner consente al presidente Putin di fregarsi le mani,
0: Certo.
1: perché così come non hanno combinato nulla fino adesso, continueranno a non combinare nulla.
0: Esatto.
1: Vede, io credo che nell'atteggiamento della presidenza statunitense entrino in gioco diversi fattori. Come sempre, quando noi parliamo di relazioni internazionali, noi consideriamo tre elementi: l'elemento individuale, l'elemento statuale, quindi burocrazie, istituzioni e forze sociali, e l'elemento internazionale, no? Si parla della pressione degli altri stati e

0: anche della pressione di un sistema che è sostanzialmente anarchico e quindi ti porta a cercare di tutelare i tuoi interessi. Per cui il livello individuale è assolutamente fondamentale. Primo concetto, certo. A 80 anni non cambi.
1: Se tu questa è una grande verità, ma anche prima, io dico sempre che dai 40 in poi non si cambia più.
0: Ma a 80 o a 78, 80 in particolare, sì, non cambi, vedi il mondo in un certo modo, ti sei fatto le tue opinioni, hai i tuoi pregiudizi, hai le tue idee, è molto difficile che qualcuno ti faccia cambiare idea, primo aspetto. Secondo aspetto, sei circondato da soggetti per i quali la commissione tra pubblico e privato è all'ordine del giorno, è quello che nel codice penale italiano si chiama interesse privato in atti d'ufficio. Mi sembra fin troppo evidente, si è manifestato già in più occasioni e dunque anche lì vi è evidentemente un riscontro di tipo affaristico. Vi è poi il problema degli equilibri interni statunitensi, dove evidentemente forze potentissime hanno appoggiato il presidente Trump, sì, assicurandone, garantendone in qualche modo la rielezione, perché così è negli Stati Uniti come in qualunque paese, certo, ma negli Stati Uniti in particolare, e dunque queste forze adesso qualcosa in cambio per il loro aiuto, per il loro apporto lo vogliono, certo, e Trump ne è perfettamente consapevole. E vi è poi un sistema internazionale in cui palesemente, per quanto riguarda la questione ucraina, i conti sono stati sbagliati, perché Zelensky non si è arreso, che se ne potesse pensare, gli europei non si sono arresi, che se ne potesse pensare, i russi non hanno cambiato opinione in nome dei begli occhi del presidente Trump, perché anche questo si poteva pensare. E il risultato finale è un nulla di fatto, ma in Medio Oriente sta andando esattamente nello stesso modo. Questa guerra sciagurata in cui gli Stati Uniti si sono andati a infilare è una guerra che sostanzialmente è stata suggerita, non voglio dire imposta perché è una parola grossa, ma è stata evidentemente suggerita e sostenuta da Israele e in particolare dal primo ministro Netanyahu, perché anche qua dobbiamo fare una grande differenza. Israele è una cosa, l'amministrazione Netanyahu è un'altra, su questo sì, io sono assolutamente inossidabile, abbiano pazienza gli ascoltatori, ma noi dobbiamo assolutamente dividere le cose, perché sennò il risultato sono quelle cose terribili che sentiamo e vediamo nelle nostre strade e questo non va bene. Dunque

0: negli Stati Uniti, verosimilmente, ma grazie al naturale equilibrio di potenza, e questo glielo dice un liberale convinto, quindi è una cosa che mi fa molto male dire, ma se ne esce attraverso il riequilibrio dell'equilibrio di potenza. Bene o male, a un certo punto gli attori in gioco si renderanno conto che una sorta di precaria stabilità che vede l'un contro l'altro armato, pronti a farsi del male, è meglio di tutti questi tentativi negoziali che non conducono da nessuna parte. Non è un caso che ciò che Zelensky, da una posizione di forza ormai, o comunque di sostanziale equilibrio, sta postulando quella soluzione coreana, lei ricorderà,
1: sì,
0: che sono quattro anni che andiamo dicendo.
1: Sì, sì, sì, sì, no, fin da subito aveva detto, aveva
0: che finiva come in Corea. Che cosa ha detto? Qual è l'ultima proposta? Congeliamoci dove siamo e cominciamo a parlarne.
1: È il punto di partenza dell'avvio dei negoziati, su questo i famosi cinque punti, il primo è proprio questo, cioè esatto, il congelamento della linea del fronte, poi se ne parla.
0: Ma difatti, perché ormai è stato raggiunto un sostanziale equilibrio, e anche il discorso iraniano, per quanto crudele possa sembrare questo tipo di ragionamento, va nella stessa direzione, nel senso che non vi era nessun bisogno, come mi ero permesso di suggerire dall'inizio, lei lo ricorderà, non vi era nessun bisogno di proseguire questo conflitto nel tempo con questa durata. Se l'ha detto, diamo un segnale molto forte all'Iran che così non si può continuare, dopodiché vediamo dove siamo. E si è voluto perseverare nell'offesa, facendo evidentemente l'interesse di Israele, perché Israele vede e giustamente considera l'Iran un avversario mortale, è in gioco la sua sopravvivenza, dunque per Israele qualunque cosa va bene. Il problema è che Trump si è fatto trascinare in un'avventura nella quale gli obiettivi dei due sono assolutamente dissimili, primo aspetto, non coincidono gli obiettivi, e nel quale gli obiettivi degli Stati Uniti in particolare non sono assolutamente chiari, mentre gli obiettivi di Israele
1: sono chiarissimi, e ancora di più quelli di Netanyahu, che comunque ha un dividendo a favore dal prosieguo della guerra, sicuramente gli Stati Uniti no.
0: Gli obiettivi degli Stati Uniti non sono chiari, ma difatti, se lei si ricorderà, si è cominciato a dire allora aiutiamo i manifestanti nelle strade, andiamo verso il regime change, adesso stiamo parlando del nucleare e poi che altro?
1: La situazione è chiarissima, gli Stati Uniti, ma come tra l'altro funzionari statunitensi, anche l'ex responsabile della sicurezza interna l'ha detto, no? Che è stato Israele a trascinare, anzi,
0: ovvio,
1: sarebbero stati questi dossier del Mossad, i dossier che tutte le volte Mossad ripropone sempre a Washington da 40 anni a questa parte, solo che nessun presidente americano ha deciso di andare dietro verso questi report, che hanno sempre disegnato una situazione molto più facile di quella che invece concretamente è. A proposito di Mossad, la notizia che è stata rilanciata di un Mossad estremamente spione nei confronti dell'amministrazione americana. Allora, ci si spia anche tra amici, diciamocelo, no? Quindi nessuno si deve stupire di questo. È sempre il livello di tolleranza di quanto tu mi spii che fa la differenza tra gli equilibri nei rapporti tra alleati.
0: Israele abbia sempre cercato di penetrare negli apparati statunitensi è assolutamente fuori di dubbio. Lei forse se lo ricorda e se lo ricorderanno anche gli ascoltatori, vi furono in passato episodi di cittadini statunitensi condannati formalmente dai tribunali in quanto spie di Israele. Vi fu il caso famosissimo di Pollard, un tecnico della Marina, un tecnico sonar della Marina degli Stati Uniti, che venne condannato per spionaggio perché passava a Israele le tracce dei sottomarini sovietici gli americani intercettavano nel Mediterraneo.
1: Vorrei aggiungere una nota soltanto, che Pollard chiese aiuto all'ambasciata israeliana negli Stati Uniti, guarda caso guidata in quegli anni da Netanyahu, così la butto lì sullo sfondo.
0: Sì, ma è assolutamente evidente, vede, qui bisogna capire qual è la logica israeliana.

Israele, in nome della propria difesa e della propria sopravvivenza, perché per Israele è una questione di sopravvivenza, è pronto a scendere a patti anche col demonio se necessario. E questo fa sì che Israele in realtà non guardi assolutamente in faccia a nessuno. Durante

0: assolutamente imprevedibile e per di più che non agisce, oltre ad essere imprevedibile, anche quando è prevedibile non agisce evidentemente con quella razionalità che ci si aspetta a quel livello di ingaggio, è evidente che per Israele diventa ancora più indispensabile capire che cosa sta succedendo per poter regolare le proprie mosse. Se Israele fino adesso è stato in grado di agire con tanta efficacia nei confronti della presidenza Trump, diciamocelo, è perché evidentemente dispone di informazioni molto precise su come Trump ragiona e su quello che avviene nel circolo degli intimi di Trump, nel cerchio magico.
1: Altrimenti non si spiega.
0: No,
1: veramente il generale Cuzzelli con poche pennellate ha disegnato la situazione per quella che è esattamente così. Generale, l'abbiamo toccato più volte questa mattina, ma adesso concentriamoci proprio sull'altro scenario, quello russo-ucraino. Secondo lei, in questo momento, guardando anche lettere, letterine, risposte piccate o meno tra Zelensky e Putin, in questo senso le possibilità di vedere veramente un negoziato diretto, attenzione, negoziato diretto non vuol dire che dopodomani ci saranno Zelensky e Putin allo stesso tavolo, no, perché è ovvio che prima si muovono gli Sherpa, se le cose vengono fatte bene c'è una diplomazia che quel tavolo lo deve andare a preparare ed è tutt'altro che facile e immediato, ma secondo lei siamo veramente a una possibile svolta della situazione?
0: No.
1: Ecco.
0: Abbia pazienza.
1: Ma io sono convinta come lei.
0: Non sono io a dirlo, sono, devo dire, commentatori molto più preparati e autorevoli di quanto non possa essere io. La situazione è essenzialmente la seguente. Abbiamo un'Ucraina che dal punto di vista militare è riuscita non solo a imporre all'avversario uno stallo virtuale nelle operazioni,
1: sì,
0: ma che è anche in grado di colpire gestendo l'immagine, pensi soltanto ai droni su San Pietroburgo durante il vertice economico,
1: certo,
0: è in grado di colpire massimizzando gli effetti mediatici della propria offesa, primo aspetto. Secondo aspetto, sul terreno i russi non vanno da nessuna parte e incontrano difficoltà sempre maggiori essenzialmente dal punto di vista logistico, oltre che con le proprie perdite, evidentemente. In terzo luogo, l'opinione pubblica russa comincia forse ad essere stanca, perlomeno cominciano a vedersi delle crepe, e soprattutto la situazione economica è estremamente difficile perché il sistema che è stato messo in piedi, cioè in sostanza
1: l'economia di guerra.
0: Esatto, il sistema dell'economia di guerra per generare reddito e mantenere il consenso mostra le proprie crepe perché non è sostenibile nel lungo periodo.
1: E questo è sempre così, l'economia di guerra ti aiuta all'inizio e tampona bene,
0: esatto,
1: soprattutto un paese ricco.
0: Dopodiché
1: ti presenta il prezzo tutto insieme.
0: Esatto, e da ultimo il sostegno degli Stati Uniti alla causa russa non si è rivelato così determinante e contemporaneamente l'Europa, che si voleva flebile, debole, incapace eccetera, invece ha dimostrato di possedere collettivamente la forza morale prima ancora che materiale per intervenire in sostegno dell'Ucraina. Contemporaneamente, non avendo sortito il suo effetto ballon d'essai che si aspettava, la presidenza Trump si è sostanzialmente tolta dai giochi e continua a fare la spola con questi immobiliaristi prestati alla politica. Dunque la situazione dal punto di vista ucraino è assolutamente favorevole, e nel momento in cui sei in posizione assolutamente favorevole, tu con un gesto di grande magnanimità concedi all'avversario l'onore delle armi e dici: vabbè, senti, ti vedo in difficoltà,
1: ti aiuto,
0: adesso sediamoci al tavolo e trattiamo. Questa è la lettura che do io e che danno alcuni commentatori molto autorevoli. Altri dicono: no, l'Ucraina è in gravissima difficoltà, sta per perdere e allora Zelensky si sente costretto a trattare. Non so fino a che punto questa interpretazione sia valida, ma la cito per onore, per dovere di cronaca, evidentemente. Dall'altra parte Putin è perfettamente consapevole di quello che sta succedendo ed è perfettamente consapevole delle cose che io ho appena citato, ma, e c'è un grandissimo ma, come ha detto un commentatore russo tanto tempo fa,

0: Per capire che cosa sta succedendo e che cosa succederà in Russia c'è un solo modo, c'è una sola persona che ci può dare la risposta e bisogna entrare nella sua testa, e questa persona è Vladimir Putin. Dunque la domanda è: Vladimir Putin è disposto a trattare? È la mia personale risposta, ma ripeto, mi auguro di essere smentito neanche domani, ma tra 12 ore, la risposta è no, Putin non è disposto a trattare. Perché? Perché perde tutto.
1: Non se lo può permettere, è questo, esatto, cioè, non se lo può permettere. Esatto, poi tra l'altro verrebbe meno e tradirebbe quel sentimento imperialista, visionario, non lo so, di restaurazione, che in realtà ha animato tutto questo, perché è ovvio che era un'operazione a grande rischio. C'è un elemento. E c'è una persona, un paese, che forse potrebbe fare la differenza nel fare maggiori pressioni sulla Russia, che è Xi Jinping. Tra l'altro
0: non ha nessun interesse, se mi permette.
1: Infatti, perché dovrebbe farlo?
0: Assolutamente. L'altro si sta impiccando con la cosa, esatto, che il buon Xi gli sta scientificamente insaponando.
1: È così.
0: Si sta insaponando la cosa con la quale gli altri willingly, volontariamente, volonterosamente si stanno impiccando. Cosa vuoi di più della vita?
1: Ma infatti,
0: il tuo arcinemico e arcirivale si impicca con le sue mani e per di più tiene impegnati gli altri tuoi arcirivali. Cosa vuoi di più della vita?
1: Ma no, ma poi tenere accanto appunto un paese con delle età imperialiste con cui tu condividi migliaia e migliaia di chilometri di confine, se hai la possibilità di tenerlo sotto il piede, perché dovresti domani togliere il piede? Non,
0: esatto,
1: ha senso. Poi tra l'altro io vorrei notare, perché poi vabbè, noi come stampa purtroppo sappiamo che in Italia siamo un po' provinciali, mentre la stampa internazionale sta dedicando moltissima attenzione al viaggio oggi di Xi Jinping da Kim Jong-un in Corea del Nord.
0: Sì, perché è un viaggio fondamentale, questo,
1: ecco,
0: è un viaggio fondamentale.
1: Sì.
0: È un viaggio che a sua volta ha delle finalità molto precise, perché la Corea del Nord fa parte del vicinato cinese, è un alleato, ma contemporaneamente è un alleato un pochino riottoso, e probabilmente Xi Jinping vuole essere sicuro che questo alleato riottoso, in questo momento in cui la Cina, come vede, si muove con una prudenza terrificante, non vuole far increspare la superficie dell'acqua, assolutamente, in questo momento molto particolare, probabilmente Xi Jinping vuole essere certo che il suo vicino funambolico non faccia sciocchezze.
1: Esatto, sì, va a controllarlo, no?
0: va a
1: misurare il guinzaglio.
0: Anche perché si parla di successione, si parla di bambine prodigio,
1: sì,
0: che stanno per diventare.
1: Sì.
0: Sì, appunto. E quindi a questo punto i cinesi, che vedono lunghissimo, e Xi Jinping in particolare, che deve garantirsi a sua volta il potere, perché Xi Jinping non è inamovibile come tutti gli altri.
1: No, e non ci sono pensioni d'oro in Cina, nel senso, quando poi vieni accompagnato alla porta, la porta è sempre piuttosto angusta.
0: Sì, è anche in modo poco cerimonioso, soprattutto. Lei si ricorderà il povero ex primo ministro accompagnato poco cerimoniosamente alla porta durante il congresso, perché si era permesso di dire qualcosa che al capo non piaceva, insomma. Vorrei vedere una situazione del genere a Montecitorio.
1: Io ricordo soltanto una volta Sgarbi portato via, ma lì siamo su questioni più da TSO che altro. Però ecco, veramente è stato terribile, che poi tra l'altro la Cina ha permesso e ha voluto, per questo che le ha permesso, che quelle immagini fossero rese note, pubblicate.
0: Sì.
1: Mamma mia, è stato un momento veramente, secondo me, dove si è capito lo spirito cinese e anche, come dire, la capacità e la visione di Xi Jinping per la Cina. E non aggiungo altro. Generale, io la devo salutare, però torneremo presto a sentirci, perché qua l'evoluzione lo richiede. Grazie sempre, buona giornata.
0: Grazie a lei, grazie agli ascoltatori, buon lavoro.
1: Il generale Giorgio Cuzzelli, docente di studi strategici all'Università LUMSA di Roma, all'Orientale di Napoli, ve lo ricordo, per le edizioni ha scritto da Clausewitz a Putin e la guerra nel XXI secolo. Stanno per arrivare le news delle 8 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, ed è veramente una situazione in evoluzione. Dopo le 8 andremo in Medio Oriente, andremo proprio a Beirut, però prima ci fermiamo a Madrid.

0: giorno in blu 2000 con Chiara Placenti.
1: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
2: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
3: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
6: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
7: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita. Perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
8: Chuck, motore, azione!
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
10: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
11: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
12: TV 2000.
13: Non una televisione qualsiasi.
12: Canale 28 del digitale terrestre.
13: 157 di Sky.
12: 18 TV Sat.
13: tv2000.it.
0: In blu 2000. News.
14: Riesplode il Medio Oriente nonostante il tentativo di Trump di fermare Netanyahu dopo che l'IDF è tornata a colpire Beirut. Teheran in risposta ha attaccato il territorio israeliano. Trump aveva chiesto al premier israeliano di non reagire per concedere più tempo alla diplomazia, ma Israele ha attaccato Teheran che ha risposto e le sirene sono tornate a suonare a Tel Aviv anche per i missili lanciati dagli Houthi in Yemen. La Casa Bianca non ha dato il via libera all'attacco israeliano, si precisa da Washington. Non abbiamo avuto alcun ruolo in questa vicenda, dichiara un funzionario statunitense. Viaggio del Papa in Spagna, accolto a Madrid da 1.200.000 persone. Papa Leone, che ha celebrato la messa per la solennità del Corpus Domini. No, una fede privata e comoda, ha detto il pontefice che ha guidato la processione eucaristica per le vie della capitale spagnola. E poi il Papa ha detto: l'Europa sarebbe la stessa senza l'impronta della fede? Domanda che ha rivolto ai fedeli e non solo. Ieri a Londra la riunione del formato E3 Ucraina. Zelensky che ha ringraziato Starmer, Macron e Merz per il sostegno a Kiev. Il leader ucraino ha chiesto sostegno alla proposta di un dialogo diretto Kiev e Mosca con la partecipazione attiva di Stati Uniti ed Europa. Ha elaborato un piano in 5 punti. Primo step: cessate il fuoco che congeli la linea del fronte. Risico bancario alla svolta. Il CDA d'Intesa San Paolo, a seguito della decisione di promuovere l'offerta su MPS, ha approvato l'acquisto del 3,01% di Generali e la sottoscrizione con una primaria controparte finanziaria di un contratto derivato di coperture avente quale sottostante la stessa partecipazione, si legge in una nota questa mattina. Perù testa a testa alle presidenziali, la candidata conservatrice Keiko Fujimori, leader di Fuerza Popolare, quello progressista Roberto Sanchez Palomino si stanno giocando veramente l'elezione all'ultimo voto. Una persona è morta, un'altra è rimasta ferita a causa di un drone ucraino che ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri Mosca-Simferopol nella zona della Crimea. Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, scattato l'allarme tsunami emanato dal centro del controllo del Pacifico. Attese onde anomale per Filippine, Indonesia e Taiwan, fino addirittura al Giappone. Almeno 5 persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York, uno dei feriti in condizioni gravi, l'aggressore è stato arrestato. Tennis, Cobolli lascia Roland Garros e Zverev, che commosso vince il suo primo slam. E poi per quanto riguarda la Formula 1, quinta vittoria per Kimi Antonelli.

0: 05 si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu che ci portano in Spagna per la visita di Papa Leone iniziata sabato scorso e subito ci colleghiamo col nostro Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno Chiara, buongiorno anche a chi ci ascolta.
0: Allora Paolo, la bella immagine ieri arrivata da Madrid, 1.200.000 persone si sono strette intorno al Papa nel giorno del Corpus Domini celebrato proprio dal Papa, la Santa Messa per la solennità e parole forti, precise che sono arrivate dal Pontefice, no una fede privata e comoda, ha detto il Papa che proprio ieri ha guidato la processione eucaristica per le vie di Madrid. Ci racconti un po' finora come sta procedendo il viaggio del Papa e poi gli appuntamenti di oggi?
1: Penso di poter dire che procede alla grande, mi viene questa espressione da dire, nel senso che se vogliamo potremmo partire anche dai numeri che non dicono tutto, però sono importanti, numeri assolutamente importanti, perché insomma, le autorità ieri hanno parlato di 1.200.000 partecipanti alla solennità, alla messa celebrata dal Papa del Corpus Domini, una solennità che ha una grande tradizione in Spagna anche a livello di devozione popolare, di culto eucaristico, e poi anche i giovani erano tantissimi la sera prima, giovedì. L'organizzazione era calibrata per questi numeri, dunque non è che possiamo parlare proprio di una sorpresa, però sono numeri che fanno effetto se pensiamo anche a tanti discorsi che si erano fatti alla vigilia, no? L'ha detto il Papa, va sì in un paese che ha una tradizione cattolica antica, forte, però un paese secolarizzato,
0: certo.
1: si era parlato di statistiche che parlano anche del calo, dei sacramenti, bambini che non vengono battezzati, matrimoni che non si celebrano più in chiesa, questi sono un po' gli indicatori sociologici che a volte vengono usati per capire un po' quanto ancora il popolo è vicino in qualche modo a una pratica religiosa, a una fede. Però evidentemente sono numeri che non ci dicono tutto, non ci dicono tutto, perché poi la Spagna forse in questi giorni sta riscoprendo qualcosa, sta guidata da Papa Leone che sta facendo dei discorsi belli, importanti, sta sollevando temi importanti per la vita di tutti i giorni, per tutti, per la storia di questo paese. È stato bello il discorso a cui accennavi tu, l'omelia, in questo caso era un'omelia, la messa di ieri. Si è riferito al fatto che nella Spagna c'è una grandissima ricchezza di tradizioni legate al culto, la cosiddetta devozione popolare, non solo il Corpus Domini che era la festa di ieri, pensiamo alla Settimana Santa, no? Le processioni, le confraternite, il Papa ha citato, no? I paramenti sacri, i fiori, gli arredi, c'è tutta una tradizione un po' come in Italia, perché siamo paesi molto simili,
0: certo,
1: siamo molto
0: certo.
1: simili, però diceva questo non deve diventare un museo, non deve diventare un folklore, e il Papa insomma viene qui proprio a cercare di risvegliare un interesse che vada al di là dell'aspetto forse folcloristico della fede cattolica, che indubbiamente c'è e di per sé non è comunque nemmeno una cosa brutta.
0: No, assolutamente, guardando anche i numeri è chiaro che le parole del Papa e la figura del Papa, come abbiamo potuto conoscere in quest'anno, è evidente che ha attirato quantomeno l'attenzione, la predisposizione all'ascolto non soltanto dei fedeli spagnoli, no, ma proprio dei cittadini in Spagna.
1: Credo di sì, credo di poter dire che è un evento che comunque fa sentire coinvolto tutto il paese, e il paese si sentirà ancora più coinvolto oggi. Pensiamo che il Papa, tu mi chiedevi del programma,
0: sì.
1: No? Veniamo al programma di oggi. Allora, io sono nell'albergo della stampa, stiamo per partire, andremo al Parlamento, che ha un altro nome in Spagna, comunque il Parlamento.

0: Parlamento, diciamo l'organo del che detiene il potere legislativo in Spagna. Chiaramente il Parlamento, siamo una democrazia, quindi rappresenta tutte le sensibilità politiche, ideologiche, che hanno a che fare in qualche modo anche con la religione, diciamo certo. Così, no? C'è stata sempre anche una polarizzazione in qualche modo in Spagna da questo punto di vista. Il fatto stesso che il Papa, chiaramente il Papa non va di sua iniziativa, non è che costringe qualcuno a subire la sua presenza, è stato invitato, quindi vuol dire che c'è qualcosa. Pensiamo che in Spagna c'è anche, penso di dire una cosa abbastanza nota, no? Che c'è storicamente, c'è anche un anticlericalismo, un'avversione sì. alla Chiesa Cattolica dettata dal fatto che in qualche modo viene identificata con gli anni della dittatura
1: di Franco,
0: una fase storica
1: certo.
0: di Franco, sì. Francisco Franco, sì. partita con la guerra civile, insomma cerchiamo pure di essere brevi, non perderci. Però ecco, questo è evidentemente...
1: No, ma dici benissimo, perché anche per capire lo spirito spagnolo, no? Anche perché è evidente che tra Chiesa e anticlericali non ci siano più gli accenti, lo scontro di una volta, per alcuni è rimasto come diciamo atteggiamento, no? Lo possiamo dire, questo fa parte di tessuto culturale di parte della Spagna.
0: Sì, però penso, ecco, probabilmente siamo già in una fase di superamento del conflitto più acceso. Perlomeno io la visita al Parlamento non si può non leggere in questa certo. maniera, il Papa al Parlamento spagnolo. Poi incontrerà la Chiesa spagnola, qui si cambierà versante perché incontrerà i vescovi, questo è anche un appuntamento tra virgolette classico del programma dei viaggi papali all'estero, e sentiremo anche quali sono le sue indicazioni alla Chiesa, una chiesa importante. Io riflettevo nei giorni scorsi, anche noi rimaniamo sui dati uh-huh. e i numeri che dicono sempre comunque qualcosa. Qual è la lingua più parlata dai cattolici del mondo? È lo spagnolo, sì. Quindi evidentemente cosa vuol dire? Che la Spagna ha avuto un ruolo anche nell'evangelizzazione di continenti interi. Certo, era un'epoca in cui noi oggi vediamo anche tante ombre, tanti, come dire, rispetto alla sensibilità di oggi, è stata un'epoca di anche di violazione di tanti diritti delle persone. Resta il fatto comunque che è una nazione che ha avuto un peso importantissimo nella storia, nella geografia della Chiesa, una nazione che aspettava il Papa da 15 anni, che non sono pochi, parlando della Spagna, e ti posso dire che il fatto che il Papa non veniva da 15 anni in qualche modo si avverte che c'era un'attesa di rivivere un evento di questo tipo. Giovanni Paolo II era stato qui ben 5 volte, Benedetto XVI addirittura in 8 anni venne 3 volte, quindi Papa Francesco ha avuto un'altra visione, ha dato la priorità sì. ad altri paesi che pure hanno anche loro il diritto in qualche modo, diciamo così, ad avere a ospitare il Papa. Però insomma la Spagna un po' mancava, ecco, di vivere un'esperienza di questo tipo.
1: No, sicuramente l'entusiasmo e l'interesse con cui, lo dicevamo, da parte dei fedeli non si sta dimostrando, questo conferma proprio quello che ci stai dicendo. Poi tra l'altro, dopo l'incontro oggi con i vescovi, dunque parliamo proprio della sede della conferenza episcopale, nel pomeriggio c'è un momento di preghiera in un contesto estremamente iconico, no, della Spagna cattolica, ovvero la Vergine dell'Almudigna.
0: Sì, questo è lo stesso, sì, il Papa che evidentemente vuole vedere da vicino anche questa chiesa, è la chiesa che sorge di fronte al Palazzo Reale,
1: esatto.
0: Quindi torneremo in qualche modo in quello stesso contesto,
1: perfetto,
0: poi,
1: sì.
0: poi andremo anche allo stadio Bernabeu per incontrare, cioè, sarà un incontro con tutte le rappresentanze della diocesi di Madrid. Stavo dimenticando una cosa importante a proposito di, abbiamo citato in qualche modo prima il rapporto con la politica, il primo atto, diciamo così, non è nel programma ufficiale, però il primo atto cosa fa oggi, stamattina il Papa, prima del Parlamento, incontra Pedro Sánchez, che è il presidente del governo di Spagna, socialista, insomma un incontro che avrà un
1: non
0: peso,
1: credente.
0: Se ne parlerà,
1: non credo
0: se ne parlerà, perché penso che comunque è anche una fase delicata per il suo governo, però diciamo che quando il Papa ha rivolto il suo primo discorso alle autorità di tutto il paese, il discorso che fa dopo,
1: sì.
0: quello dopo aver visitato il re, le autorità civili, la società civile, è stato un velato, neanche tanto.

0: Sottolinea questo, no? I quasi amici più o meno torna come termine di richiamo, proprio per dire che Sanchez sicuramente ha un suo percorso, si è sempre definito non credente, eppure su certi fronti, anche nell'incontro in Vaticano, insomma, che c'è stato nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, si trovano degli elementi comuni proprio anche in un momento così deflagrante dal punto di vista della politica internazionale, no? E delle guerre che ci circondano. Sarà molto interessante questo incontro.
1: Penso di sì, insomma, mi hai tolto, diciamo, le parole, l'ha spiegato
0: Scusa.
1: molto meglio te. Però sì, naturalmente poi bisognerà pure fare i conti col fatto che magari alcune testate, c'è sempre una
0: Vabbè,
1: narrazione giornalistica che dà un po' troppo peso al fattore politico, che però indubbiamente c'è, insomma, non è che nemmeno si può far finta di non
0: No.
1: vederlo. No, c'è sempre ancora il discorso, ma se il Papa, no, mostra vicinanza a un leader politico, poi
0: Allora questo, no.
1: questo lucra consenso, però come dire, sono discorsi pure che abbiamo sentito tante volte ormai, onestamente,
0: No,
1: non,
0: beh.
1: lasciano pure il tempo che
0: Ma
1: trova,
0: certo,
1: insomma,
0: è la
1: tutte le
0: strumentalizzazione dialettica che ben conosciamo, quindi giustamente dici trovano, prendono il tempo che trovano. Paolo, grazie veramente, ti auguro buon lavoro e noi continuiamo a seguirti. Come voi dovete continuare a seguire Paolo Fucili e TV2000 perché passo passo ci accompagnano in questi giorni di visita dense, densissime, ricche di tappe di Papa Leone in Spagna. Grazie Paolo Fucili.
1: Grazie a voi, magari ci risentiamo presto, con piacere.
0: Paolo Fucili, il nostro bravissimo vaticanista inviato in Spagna. E torniamo anche sulla scorta delle agenzie che continuano ad aggiornarci sul fronte libanese da Beirut. Troviamo l'inviato di Repubblica Paolo Brera. Buongiorno Paolo.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Allora, mi aiuti a capire, noi sappiamo che vero e proprio cessate il fuoco, sappiamo che il Libano non l'ha vissuto, no? In queste settimane perché scontri c'erano, l'avanzata di Israele, si diceva prima Israele vuole bonificare il Libano fino al Litani, poi abbiamo visto che è andato oltre, quindi aveva una proiezione ben precisa, però ecco, da qui a immaginare che Netanyahu avrebbe infranto quella linea rossa dell'attacco diretto a Beirut, che Teheran l'aveva proprio detto, non azzardatevi, soprattutto area sud di Beirut, Latakia, dove sappiamo che c'è la roccaforte di Hezbollah. Beh, insomma, si faceva fatica a pensare che Netanyahu avrebbe potuto fare, passami il termine, questo dispetto, avrebbe potuto creare questo problema a Trump. Così è stato. Ma l'impressione nostra corrisponde a quella che avevate, cioè lì a Beirut si dava per scontato che Israele avrebbe comunque attaccato in questo modo?
2: Sì, si dava per
0: Ecco.
2: scontato, nel senso che tutto quello che ha fatto Israele con il governo Netanyahu fino a oggi è stato di continuare a creare le condizioni per arrivare a un conflitto aperto, allargato, un progetto che non riguarda soltanto il Libano, che non riguarda soltanto la Palestina, si stanno espandendo anche in Siria in questo momento. Segnale chiaro, evidente che e l'hanno anche dichiarato apertamente diversi ministri, che non era un errore arrivare a una cessate il fuoco, a un accordo attuale con l'Iran in questo momento, perché per loro la partita deve essere portata fino in fondo, diciamo. Quindi è un punto di partenza diverso tra Israele e gli Stati Uniti. E anche tra quello che vediamo noi e quello che vede il governo israeliano, che vuole il governo israeliano, e quindi quello che è successo è semplicemente quello che ci si poteva aspettare dalle condizioni che si stavano mettendo in campo.
0: Tu pensi che in qualche modo rientrerà, forse Trump farà rientrare il conflitto? Cioè, è evidente che questa, dopo settimane, dopo mesi, torniamo a vedere Teheran sotto attacco israeliano e non solo Teheran, ma anche Isfahan e altre aree nevralgiche. Vediamo che Israele è tornata a Tel Aviv ad essere obiettivo anche degli Houthi, però l'Iran non sta attaccando obiettivi statunitensi nell'area, così come gli Stati Uniti non stanno attaccando l'Iran, anzi, no, hanno detto noi non c'entriamo niente, avevamo detto a Israele di starsene buono. Ecco, secondo te, cosa è la, il quadro più probabile? Un ulteriore allargamento o che nella giornata di oggi

0: si possa anche tra Iran e Israele tornare a una tensione fredda.
1: Allora, non sono in grado di fare nessun tipo di
0: Certo.
1: previsione. La situazione è chiaro che questa condizione che si è creata, che è stata creata, non è che si è creata per caso, che è stata creata da una serie di azioni arrivate una dietro l'altra, diciamo provocazioni, se vuoi, o di comunque di mosse che hanno fatto sì che saltasse l'assetto che c'era, fino a qualche giorno fa. È chiaro che quello che è successo mette in difficoltà grave la linea del presidente degli Stati Uniti, perché Trump si è infilato in una guerra che gli ha provocato più guai che benefici e non sa come uscirne, sta perdendo consensi, è in una condizione, diciamo, complessa da questo punto di vista. Ha quasi raggiunto una forma di accordo con l'Iran, ma non riesce a chiuderlo.

0: è di allargare un'altra volta, di, diciamo, di rendere chiaro e di permettere all'Iran di sancirlo nei fatti, che difenderà i suoi proxy, i suoi, gli altri stati, le altre entità negli altri stati, che, come gli Houthi nello Yemen, o come direttamente quello che sta succedendo in Libano con Hezbollah. Quindi che attaccare il Hezbollah vuol dire attaccare l'Iran, e quindi che l'Iran interverrà per difendere Hezbollah. Quindi la situazione che si è creata è complessa. Adesso Trump riuscirà a uscirne? Ma ieri ha telefonato, c'è stata una telefonata importante con Netanyahu, in cui gli ha chiesto, a quanto risulta da quello che abbiamo capito, gli ha chiesto formalmente di limitare gli attacchi. Già prima aveva detto, ma insomma, vorrei che gli attacchi nei confronti di Hezbollah in generale, non a Beirut, nei confronti di Hezbollah, fossero più chirurgici. La risposta, dopo che la chirurgia ha fatto 3.500 morti in Libano in tre mesi, la risposta è stata di attaccare il cuore, una città, la cosiddetta cittadella di Hezbollah a Beirut, che in realtà è una città nella città, perché 800.000 persone che ci vivono. In palazzi affastellati uno sull'altro, molto vicini, con tante case, con piani alti, in cui è impossibile, diciamo, non fare stragi se attacchi. Quindi questa è la condizione di cui parliamo. Si sono parlati, gli ha chiesto di intervenire in modo, vorrei che intervenisse in modo chirurgico con Hezbollah, e poi dopo l'attacco gli ha chiesto di non rispondere all'attacco iraniano, che era stato scatenato, diciamo, dopo l'attacco deciso da Israele.
1: Come dire, no? Pari siete.
0: Che rompe l'accordo precedente. E invece cos'è successo? Nulla, che durante la notte Israele ha attaccato l'Iran. Quindi, insomma, è in grado di riportare una situazione di equilibrio il presidente Trump? Al momento non sembra che ne abbia le carte.
1: Non ne ha le carte, o non c'è totalmente la volontà di Washington nei confronti dell'alleato storico di Israele, pensando anche ai consiglieri, non voglio dire la lobby israeliana negli Stati Uniti, ma sappiamo che ci sono persone molto molto vicine a Trump che portano avanti, no, gli interessi israeliani. Quindi in questo momento, secondo te, gli Stati Uniti possono veramente arrivare a utilizzare il pugno duro nei confronti di Israele? Siamo arrivati a questo momento?
0: No, non credo proprio. Quello che possono fare, che stiamo vedendo, è, diciamo, non intervenire direttamente nel conflitto, non, diciamo, non appoggiare questa fase del conflitto, come dire, avete attaccato l'Iran
1: e adesso vedete la voi.
0: Ovviamente, ovviamente, però, questo non sposta l'alleanza che c'è, che rimane fortissima, per cui comunque gli appoggi militari, tattici, di ogni natura, economici, continuano a esserci, quindi è un po' difficile chiamarsi fuori in ogni caso. Però, diciamo, altro è quello che è successo in precedenza, quando l'attacco è stato coordinato dalle due potenze militari. In questo caso invece stiamo vedendo un attacco limitato al momento a Iran da una parte e i suoi alleati, quindi Hezbollah e gli Houthi, che sembra che stiano entrando anche loro nella partita, e dall'altra parte Israele. L'America in questo momento resta un po' ai margini, vediamo come si comporterà, cosa potrà fare adesso. È chiaro che adesso tocca alla diplomazia, perché in genere quando ci sono queste sfuriate, già successo più volte tra Israele e l'Iran, quando ci sono attività di questo genere, poi ci sono, insomma, botta e risposta, poi si arriva pian piano, la tensione, diciamo, scende, perché non conviene a nessuno. Una guerra aperta è una situazione devastante che porta sciagura a tutti noi, quindi in qualche modo bisogna uscirne. Forse non è l'interesse del governo israeliano, ma è l'interesse del mondo, quindi è chiaro che ci sarà un tentativo globale di contenere tutto questo, di riportarlo sui binari di questo accordo che si cerca di fare con l'Iran, e che dovrebbe, appunto, allargarsi poi anche alla gestione della partita libanese, dove

0: stato fatto tutto il possibile per farlo saltare.
1: Ah, su questo non ci sono dubbio. Vorrei registrare anche il saggio cauto silenzio dei paesi del Golfo, no? Delle monarchie in questo momento, che non stanno proferendo parola, proprio perché la situazione è estremamente delicata, e sicuramente l'auspicio è che si presenti la dinamica che ci hai riportato, no? Quindi questo importanti attacchi reciproci, ma che poi in qualche modo possa seguire una de-escalation nelle prossime ore, staremo a vedere. Ma secondo te è più Israele che, colpendo e quindi infrangendo la linea rossa di colpire il sud di Beirut, ha voluto far saltare la tregua, o Israele vuole massimizzare il risultato in Libano prima che ci sia veramente una tregua, un accordo che poi in qualche modo legherebbe veramente le mani anche a Tel Aviv?
0: Sono due gambe della stessa persona, è la stessa cosa. Vuole entrambi questi obiettivi. Far saltare un accordo che in questo momento, diciamo, bloccherebbe un processo che è iniziato, che peraltro appunto è diretto in varie direzioni. Quindi farlo saltare, nello stesso tempo impedire farlo saltare in via generale, e impedire anche che un accordo affrettato, tra virgolette, dal loro punto di vista, impedisca di raggiungere quei risultati minimi che si è posto. Cioè, andiamo avanti ancora un po' che ottengo qualche altro risultato. Netanyahu non vuole smettere di questa guerra, non può permettersi politicamente di far finire questa guerra, continua a mantenerla viva e continua ad attaccare l'avanzata è continua, gli stessi meccanismi li vediamo in atto in tutti i fronti su cui Israele in questo momento sta combattendo. Le stesse cose che sono successe a Gaza stanno succedendo in Libano, nel sud del Libano. Ci sono già i segnali di una avanzata anche con meccanismi abbastanza simili, per ora ancora, diciamo, ancora abbastanza limitata, però nella Siria, tutte regioni che rientrano in un possibile progetto di grande Israele di cui si parla. Quindi, insomma, è uno scenario questo.
1: Chiarissimo, ce l'hai veramente spiegato molto bene. Grazie Paolo, buon lavoro, buona giornata.
0: Ciao, grazie a voi,
1: grazie.
0: Buona giornata.
1: Lasciamo
0: a tutti.
1: Beirut Paolo Brera, inviato di Repubblica, e vediamo cosa succederà nelle prossime ore. Intanto vi porto nel Caucaso, in Armenia, perché molto abbiamo dedicato spazio anche nella nostra trasmissione guardando a queste importanti elezioni, soprattutto nel momento in cui l'Armenia, dal febbraio 2022, quindi dall'invasione vasta scala della Russia rispetto all'Ucraina, sta vivendo un momento di passaggio e anche di ridefinizione delle sue alleanze, del suo peso nella regione, non da poco, per tanti e diversi motivi. E quindi si guardava con molto interesse alle elezioni. Abbiamo cercato di spiegare quali fosse, era anche il reticolato di interessi e di elementi. Allora, chi ha vinto? Cerchiamo di fare il dopo elezioni con chi ci ha aiutato ad avvicinarci alle urne armene, alle urne legislative. Quindi ad Erevan contattiamo Alexei Tillman, giornalista, esperto di Caucaso, scrive tra gli altri per Meridiano 13, Valigia Blu, Osservatorio Balcani Caucaso, Transeuropa. Buongiorno Alexei.
2: Buongiorno Chiara e buongiorno a tutte e tutti.
1: Allora, come si sono risolte le urne armene?
2: Allora, ha vinto, il conteggio lo stanno finendo adesso, sì. Ma in ogni caso il dato è questo: ha vinto il partito di contratto civile di Nicol Pashinyan, ha ottenuto poco meno del 50% dei voti, quindi avrà un numero di seggi nel nuovo Parlamento sufficiente ad avere una maggioranza.
1: Pashinyan, ricordiamolo, forze... premier uscente, no? Quindi una conferma.
2: Esatto, il premier uscente alla guida del paese dal 2018, quindi sì, è una conferma. E le tre principali di forze di opposizione dovrebbero essere tutte e tre entrate in Parlamento. La prima, Armenia Forte, è al 23%, la seconda, Alleanza Armenia, è circa al 10%, e poi la terza, Armenia Prospera, che è esattamente sul 4%, quindi che è la soglia di sbarramento. Adesso bisogna vedere, lo concluderanno il conteggio, se riuscirà o meno a ottenere seggi nel nuovo Parlamento. E Pashinyan, ha già parlato, adesso sta parlando di nuovo, ma diciamo che nella notte, alle 2 di notte, ha parlato quando avevano conteggiato solo il 10% dei voti e aveva già parlato di una vittoria storica e di quello che si promuove di fare col nuovo governo. Possiamo, se vuoi, approfondire anche questo punto.
1: Sì, certo, diciamo per nota, perché casomai poi troverete alcune dichiarazioni, c'è stato anche da parte dell'opposizione, delle opposizioni sconfitte, ma questo diciamo sempre un po' uno degli elementi che torna, hanno gridato, insomma hanno chiesto la verifica della regolarità del voto, Pechenian ha detto che il voto è stato assolutamente regolare e che non ci sono state influenze illegali. Questo è importante perché si temevano anche influenze da parte russa, invece Pechenian ha detto tranquillamente che il voto è stato un voto assolutamente regolare che ha permesso ai cittadini di esprimersi, cittadini che hanno scelto. Cosa hanno scelto? Quindi votare Pechenian rispetto all'azione di governo, alla linea, all'orizzonte dell'Armenia, cosa significa?
2: Ecco, significa in realtà diverse cose, anche parlando con elettori e diciamo, attivisti dei partiti ieri, le risposte erano diverse. C'è chi, molti parlano di pace, quindi il governo di Pashinyan ha intavolato questi negoziati con Turchia e Azerbaigian, con i due vicini dell'Armenia, appunto per normalizzare i rapporti. C'è chi ha lodato le riforme che ha fatto Pashinyan nei suoi 8 anni di governo, in particolare l'aumento delle pensioni e l'assistenza sanitaria gratuita. E poi c'è anche chi ha parlato di Unione Europea. Mi ricordo che venerdì ci chiedevamo se fosse il caso di definire il voto come un referendum tra Unione Europea e Russia. C'è comunque chi lo definisce in questo modo e c'è chi loda le riforme democratiche. Dice: dicevano, adesso abbiamo una scelta, possiamo scegliere liberamente, prima non si poteva fare. E nel suo discorso nella notte, appunto, Pashinyan ha parlato della Turchia e dell'Azerbaigian, ha detto che il voto era ben accetto, il risultato del voto sarà ben visto in Turchia e in Azerbaigian. Ha parlato di continuare ad approfondire i rapporti con l'Occidente, ma mantenere anche quelli con la Russia. E più minatosamente ha detto che vuole liberarsi del sistema oligarchico criminale che c'è in Armenia, ed è un riferimento a molti dei suoi oppositori politici, perché diciamo che tra i suoi principali oppositori ci sono proprio rappresentanti di questa classe, diciamo, oligarchica che controlla gran parte del sistema economico armeno.
1: E dicevi bene, no? Comunque da parte di Pechenian c'è l'intenzione di mantenere buoni rapporti con la Russia, non solo per una, diciamo così, un equilibrio, una tranquillità di area, non c'è motivo per entrare in frizione con la Russia, anche perché c'è un elemento non da poco che l'Armenia, da un punto di vista energetico, dipende ancora tanto dalla Russia, che proprio a ridosso del voto gliel'ha anche ricordato, no? Gliel'ha fatto notare.
2: Sì, esatto, sono arrivate pressioni sempre più forti man mano che ci si avvicinava al voto, con minacce economiche, anche appunto sono stati sospesi, sospesa la vendita di diverse merci armene in Russia, danneggiando l'economia armena potenzialmente. Però appunto adesso c'è anche questo tentativo di riconciliazione, e un altro elemento è che vi giravano voci sull'arrivo in massa di armeni dalla Russia, perché ricordiamo
1: Sì.
2: non si può votare dall'estero, quindi si diceva che la Russia avrebbe pagato, il Cremlino avrebbe pagato degli armeni russi per venire in Armenia. Nella notte precedente al voto giravano queste immagini delle file alla dogana, all'aeroporto di Yerevan, e anche proprio per strada ci fermavano per dirlo: sono arrivati dalla Russia. Però diciamo che non è difficile quantificare gli arrivi, se effettivamente ha influenzato il voto. Ci sono, in realtà, nonostante Pashinyan ha detto quello che hai detto, che il voto è stato regolare, ci sono state decine di arresti ieri e anche prima di attivisti dell'opposizione per compravendita di voti.
1: Sì.
2: Quindi sì, ci sono state un po' di polemiche, e anche da parte, come hai detto, da parte dell'opposizione dicevano che il voto non è stato regolare. E ci sono state polemiche anche per il fatto che Pashinyan abbia parlato così presto, appunto quando hanno conteggiato il 10% dei voti. Quindi in ogni caso non è una situazione tranquilla e prosegue questa polarizzazione tra partito di maggioranza e l'opposizione.
1: Tra l'altro, sempre tornando sul fronte delle relazioni internazionali e dei rapporti con la Russia, è confermato che perlomeno tra i primi viaggi all'estero di Pashinyan, ce ne sarà uno proprio a Mosca. Adesso non sappiamo se sarà confermato o meno a livello ufficiale, però nelle intenzioni del premier confermato c'era, giusto?
2: Sì, c'era prima del voto, ne aveva parlato, perché aveva parlato con Putin il 1º giugno, che era il compleanno di Pashinyan. Adesso vediamo cosa succederà, ma era nella intenzione, comunque appunto ha sottolineato la necessità di mantenere in qualche modo i rapporti con la Russia, e c'è questa questione della sospensione dei prodotti armeni che era temporanea, però insomma penso che vogliano superare questa situazione, quindi sì, ci sarà da vedere cosa succederà al riguardo.
1: Vedremo. Grazie Alexei Tillman. A presto.
2: Grazie a voi.
1: Buona giornata. Lasciamo ad Erevan Alexei Tillman, giornalista, esperto di Caucaso, scrive per Meridiano 13, Valigia Blu, Osservatorio Balcani Caucaso, Trans-Europa. Tra pochissimo ci spostiamo un po' a ovest, perché tra pochi minuti andiamo in Albania per cercare di capire cosa c'è dietro queste imponenti manifestazioni contro Kushner-Trump. Stiamo parlando del mega resort che è il genero di Trump, vuole edificare. Da parte degli albanesi c'è un no, e non è soltanto un no rispetto al rischio di danno ecologico, quindi di ecosistema ambientale dell'Albania. C'è molto di più. A tra poco.

0: partecipava. Ora andiamo in Albania, la chiamano già la rivoluzione dei fenicotteri, proprio perché i fenicotteri sono, tra, sapete che è un animale assolutamente raro e protetto, figura ed è caratteristico delle centinaia di specie animali che abitano un'area protetta, un vero santuario ecologico in Albania, si chiama Vjosenarte, l'area protetta dove sorge Zvernex, che sicuramente avrò pronunciato tutto malissimo, adesso avrete la pronuncia anche esatta di questi nomi. Perché ne parliamo? Perché l'avrete visto anche voi, le piazze albanesi gremite di persone per opporsi a quella che già hanno definito l'isola dei Kushner-Trump. Cioè Kushner, genero di Trump, anche lui immobiliarista che ha affari in ogni dove, vuole costruire un mega resort di lusso in questo paradiso ecologico ambientale. Gli albanesi stanno dicendo con fortissima convinzione no. E già che ci sono, chiedono anche le dimissioni di Rama. Allora, cerchiamo di capire meglio quello che sta succedendo. Grazie e bentornata ad Alvana Kepi, giornalista albanese, che raggiungiamo, non so in questo momento se a Tirana o in Italia. Buongiorno Albana.
1: Buongiorno, grazie a voi. No, sono tornata appena da Tirana, mi trovo a Roma.
0: Benissimo. Allora Albana, ci aiuti a capire quello che sta succedendo? Cioè è veramente, e avrebbe già ottime motivazioni, un no al resort per questioni, diciamo così, ambientali, o in realtà c'è anche un'ulteriore lettura a queste proteste che dobbiamo dare?
1: Assolutamente sì, un'ulteriore lettura collegata a mancanza di trasparenza da parte del governo, arroganza e modo di gestire la proprietà pubblica ma anche privata. È partito tutto da questo grosso investimento fatto da Kushner, che ha un valore, dicono, da 1,5 miliardi fino a 4 miliardi di euro, ma nessuno non ha visto questo progetto. Il governo ha tutto approvato senza una consultazione pubblica. In senso, questo è un dossier simbolo di quello che sta succedendo in Albania. Per questo anche i manifestanti da 8 giorni hanno il loro slogan "Albania non si vende", perché è tutto un accumulo di quello che sta succedendo negli ultimi anni. C'è un alto livello della corruzione, c'è poca trasparenza, soprattutto su questi che il governo chiama investitori strategici. È una legge speciale che il governo Rama ha approvato, che si chiama investitori strategici, che il governo decide con agevolazioni pubbliche di dare queste proprietà a investitori che il governo pensa che, ma più la vedono come una strategia del governo Rama di avere i partner buoni nella scena internazionale. Abbiamo visto anche insieme, abbiamo parlato, quello che è successo a Jadr con il patto tra Italia e Albania. Adesso vediamo questa nuova, anche se è un investimento strategico, c'è una lettura anche diplomatica, internazionale, che è di alleanza che Rama pensa di avere tramite questo grosso progetto in una zona molto protetta. Parliamo di Laguna di Narta, Vjosa, della costiera di Zvernez, parliamo di un'area protetta non solo di fenicotteri ma anche di tartarughe marine, parliamo di
0: è veramente un

0: Nuova
1: Santuario, no? È
0: generazione.
1: bellissimo, cioè ci sono
0: Sì,
1: delle
0: anche della
1: immagini
0: regione, non so.
1: impressionanti, belle.
0: Sì. Ma la cosa bella di questa manifestazione è perché, come mai prima, si è vista un risveglio di quella che mancava in Albania, di generazione Z, di quelli che hanno la sensibilità verso la natura, perché Albania negli ultimi anni ha avuto, tutti la vedono come uno sviluppo, ma uno sviluppo che ha danneggiato identità storica, identità culturale. Adesso stanno toccando anche il patrimonio naturale. Dico che è un accumulo di cose,
1: Sì,
0: di
1: sì.
0: scandali, ma anche io penso, ho fatto un'altra lettura nei miei articoli, che se non c'era dentro il nome di Karl Kushner, magari anche i media internazionali non si accorgevano di quello che sta succedendo
1: Probabile,
0: in Albania.
1: probabile.
0: E magari questo ha dato anche voce di capire che quello che sta succedendo non solo a Svernez, a Porto di Durazzo, a Porto di Valona, alla Costa, a questa legge dei investitori strategici che il governo ha allungato fino a dicembre di 2026, ma c'è anche un'altra cosa che non si legge molto, che la procura anticorruzione, anticrimine in Albania ha aperto un'indagine proprio sulla proprietà privata di questo territorio, perché non è solo un patrimonio pubblico, ma ci sono le spiagge che hanno in proprietà privata, e dicono anche là c'è una mancanza di trasparenza amministrativa, magari anche corruzione sulla proprietà privata, e questa indagine va avanti da un po' di tempo, e
1: Quindi
0: di
1: vuoi dire che
0: agevolare.
1: in realtà l'ultima indagine che riguarda il resort di Kushner in realtà fa luce su un'area e un territorio dei progetti che sono già tensionati sotto inchiesta da parte della SPAC, no? Che è la Procura Speciale Anticorruzione Albanese? Ecco,
0: Sì, hanno aperto
1: interessante.
0: questa indagine, e quello, nel senso, la speranza è che l'indagine di SPAC fa luce di tutto questo, insieme al progetto, che noi vediamo solo le foto di questi lussuosi appartamenti, io non lo so, suite che vengono costruite sulla costa, ma nessuno non sa niente. E per di più c'è un'arroganza dalla parte del governo che non c'è un'apertura per sentire questi manifestanti, e poi c'è un coinvolgimento in massa anche di diaspora albanese, perché ultimamente noi abbiamo avuto un grosso numero di immigrati, più di quando è successo all'inizio degli anni 90. Sono quasi 1 milione di albanesi che durante questi 3 mandati di Rama hanno lasciato il paese, e adesso c'è un richiamo anche tutto ciò, per quello che lei ha detto all'inizio, non è solo Svernez, ma una cumulo di cose, perché Albania viene vista come un paese in grande sviluppo, ma nessuno non vede oltre alle cose, oltre alla censura mediatica, oltre al altro livello della corruzione, oltre a questi giovani albanesi che lasciano il paese, questo disagio sociale. Non dimentichiamo anche mia madre, l'assistenza sociale, i pensioni, non so come lo chiamate voi, che
1: Sì.
0: prendono i pensionati, e c'è un valore di 180-200 euro al mese, un paese con i prezzi che sono compatibili
1: Ormai
0: con
1: con
0: l'Italia.
1: l'Italia,
0: Nel
1: sì,
0: senso,
1: ormai sì.
0: stiamo parlando di un paese con tanti. Per quello dico, è importante che anche i media internazionali stanno parlando. È un bene per l'Albania, ma anche un bene per il governo, così deve ragionare, dar fine a queste leggi che approva solo per lo scopo. Magari io lo vedo una lettura di diplomazia internazionale, che ha bisogno di questo appoggio, non solo per entrare in Europea, ma anche per far sì che il paese ha il consenso anche dei grandi poteri, grandi, che ne so, da America, che è molto sentita come nazione in Albania, ma in tutti i Balcani.
1: Certo, per forza.
0: Quello è quello che sta facendo Rama.
1: Quindi tu dici
0: Ma
1: almeno la
0: siamo ultimo
1: vicenda,
0: giorno, eh?
1: sì, infatti, dice almeno la vicenda ci aiuta anche a far sì che l'attenzione informativa internazionale punti sull'Albania e su quella torsione autoritaria.

0: in qualche modo agita da Rama in questi anni alla guida del governo. Tra l'altro anche la famosa legge, no, sugli investitori strategici da molti è contestata proprio perché viene vista come strategico sì, ma per gli interessi di Rama e dei suoi, no? C'è una, come
1: certo,
0: dire,
1: clientelismo, oligarchia, nepotismo, perché tanti investitori strategici, abbiamo visto il marito di un ex ministro o il marito di un deputata o la moglie deputata, c'è molto molto su questa cosa da indagare, ma ci sono anche tante inchieste in corso, ma vediamo quello che succede, vediamo quello che...
0: Ma da parte dei cittadini...
1: Le piante sono piene.
0: No, ma infatti sono impressionanti queste immagini, ma per quanto riguarda gli albanesi c'è anche il timore che l'Albania, appunto, che si presenta con una torsione rispetto alla censura, rispetto al controllo, rispetto anche alla regolarità di alcuni progetti, che questo possa frenare, al rallentare il percorso di ingresso dell'Albania nell'Unione Europea, cioè che la linea Rama in realtà possa frenare questo che sappiamo per molti albanesi invece è un progetto, un punto d'approdo a cui tengono molto?
1: Sì, gli albanesi sono molto europeisti, l'Albania vuole entrare in Unione Europea, vuole soprattutto per combattere la corruzione, perché noi siamo sicuri che se entriamo nell'Unione, magari anche questo alto livello della corruzione, queste leggi che si approvano solo per far sì che aiutare o agevolare i grandi interessi, i grandi gruppi, magari sulla osservazione di Unione Europea non verranno mai approvati. Ma Rama gioca molto su questa cosa, gioca sul fatto che noi vogliamo entrare in Unione Europea, ma lui vuole allo stesso tempo fare come vuole lui, ma questo non funziona, non è un paese democratico quello, che se noi lasciamo... perciò i giovani li hanno capito questa cosa, è bello vedere tanti giovani ritornano al paese per far cambiare anche l'establishment, anche la politica, vecchia politica che magari è abituata di usare il paese per i giochi o i voti elettorali.
0: Sì, sì, certo.
1: È un bel risveglio. Bisogna anche fare una lettura sul fatto di quello che sta succedendo ai Balcani, perché la famiglia Kushner ha fatto la stessa cosa anche in Serbia poco tempo fa, no? Queste piazze piene di giovani, li troviamo anche in Macedonia del Nord, abbiamo trovato in Bulgaria, in senso c'è un movimento nei Balcani di far capire che sì, noi vogliamo entrare in Europa, però attenzione, anche voi come Europa, ma anche come io in questo caso dico anche come Italia, non mi piace questo silenzio, il silenzio delle istituzioni europee, il silenzio della diplomazia internazionale, delle sedi diplomatiche a Tirana, ma il silenzio dell'Italia, che Albania è un partner strategico in tanti campi,
0: certo.
1: Per quello che succede in Albania, come mai che nessuno non parla?
0: Beh, ora
1: nessuno,
0: proprio
1: anche l'Unione Europea.
0: No, è vero, l'Italia potrei rispondere facilmente, no? È evidente che c'è un ottimo rapporto tra il governo italiano in questo momento ed Edi Rama, quindi facciamo fatica a pensare che poi noi non sappiamo l'Italia cosa ha messo sul tavolo con Rama per ottenere l'apertura dei CPR in Albania, quindi come dire c'è un rapporto compromesso, possiamo definirlo così.
1: Sì,
0: fa però più specie capire perché certi altri paesi occidentali dell'Unione Europea siano così silenti, ecco, quello si fa più fatica a capire.
1: Sì, molto fatica. Anche una cosa che noi albanesi siamo abituati, perché ultimamente sono state tante proteste, manifestazioni chiamate dall'opposizione, no? Questa invece è una manifestazione chiamata dalla società civile, dagli attivisti, dai giovani, dalle famiglie, dove i partiti non c'entrano niente. Ma in precedenza, queste manifestazioni chiamate, parlo anche mese scorso, settimane scorse, sempre l'ambasciata americana faceva questi richiami ai suoi cittadini di fare attenzione quando sono queste manifestazioni. Invece abbiamo 8 giorni che le piazze sono gremite, che le strade sono fino a mezzanotte, no? Iniziano alle 18 di pomeriggio fino a mezzanotte e non c'è neanche un avviso da parte dell'ambasciata americana che o
0: fate
1: da altre
0: attenzione.
1: Diplomatica tirana, attenzione, anche questa è una lettura che tanti che segue il paese o a questo parlo per le vite in intellettuali che dicono come mai, che succede, nel senso forse magari è arrivato il momento di fare questo cambiamento e far capire che questa cosa che tutti la chiamano lo sviluppo albanese, perché vedono questi grattacieli e questi palazzi da sotto firma di grandi architetti anche italiani, ma nessuno pensa che che capitali arrivano, chi sono questi che investono in questo, che questo paese che un pensionato prende 100 euro al mese, 200 euro al mese e ha il potere di questi grattacieli dove un metro quadrato di un appartamento Chiaro. Viene venduto quanto un appartamento a Roma o a Milano, parlo da 4.000 euro, 5.000 euro a metri quadrati.
0: Sì, sì, no, è
1: sono queste domande che chi è critico non è politica, è più di avere attenzione di questo paese, perché lo sviluppo sì, ma deve essere uno sviluppo controllato. Non dimentichiamo tante inchieste fatte da antimafia, non dimentichiamo le parole che gli esperti della giustizia italiana, di antimafia italiana, sempre avvisano che la mafia albanese è sempre più potente e dovremmo avere un occhio a riguardo anche su questo grande sviluppo che io vorrei mettere tra virgolette per far capire che in questo paese tante cose non funzionano. Io sono molto critica perché amo il mio paese,
0: certo,
1: amo la
0: ma
1: mia
0: si capisce. Si capisce che la motivazione è proprio questa.
1: Sono contenta che i colleghi anche dei media internazionali, sono tanti, americani, tedeschi, adesso Albania è pieno di equipe dei miei colleghi della stampa estera che seguono, e questo è un bene, perché vogliamo un paese che entra in Unione Europea, ma vogliamo un paese che va avanti con le riforme democratiche e soprattutto con il sistema democratico. Ecco, generazione Z albanese adesso lo sta capendo, io sono molto contenta che almeno anche la sensibilità verso la natura.
0: E seguiremo quello che sta succedendo in Albania senza abbassare l'attenzione, almeno per quanto ci riguarda. Grazie ad Albana Kepi, ora arrivano le news.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Cose di musica, un viaggio quotidiano nel mondo della canzone attraverso dischi, autori, cantanti, eventi, libri e aneddoti storici. Una carrellata di argomenti raccontati da me, Paola De Simone, per scoprire insieme ogni giorno una fetta di musica in più. Allora vi aspetto dal lunedì al sabato alle 20 solo su In Blu 2000.
5: Cose di musica.

0: In Blu 2000, news.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Prosegue in Spagna il viaggio apostolico di Papa Leone. Oggi alle 10.30 il pontefice parlerà al Parlamento spagnolo, di seguito l'incontro con i vescovi, nel pomeriggio l'omaggio alla Madonna dell'Almudena e l'abbraccio con la comunità diocesana allo stadio Bernabéu. TV 2000, Play 2000 trasmetteranno in diretta tutti i momenti salienti.

Della visita a partire dalle 10:30. Si è tornato a sparare nel Golfo. Israele ha dichiarato di aver colpito obiettivi in tutto l'Iran. Tel Aviv al momento non accoglie la richiesta di Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Le forze militari israeliane hanno intercettato un missile proveniente dallo Yemen, poi intercettato altri provenienti proprio dall'Iran. Nella notte sono risuonate le sirene nel paese. Le guardie rivoluzionarie minacciano stamane oltre Hormuz potremmo bloccare anche Bab al-Mandab. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaja Kallas, ha esortato alla calma dopo che Iran e Israele si sono scambiati questi attacchi, mettendo alla prova la fragile tregua e minacciando le speranze di un accordo. C'è bisogno che le parti si siedano ad un tavolo negoziale e trovino un accordo. Non abbiamo bisogno dell'escalation, ha affermato Kallas. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita a causa di un drone ucraino che ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri Mosca-Simferpol. Nell'attacco è rimasto ferito il macchinista e ucciso il suo assistente. Ieri il presidente Zelensky ha incontrato il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Merz e ha ottenuto il sostegno di Kiev al termine del vertice avvenuto a Londra. Sale a 15 morti il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto che ha colpito nelle ultime ore le Filippine, mentre più di 100 persone risultano ferite. Lo ha riportato poco fa l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. Ballottaggio per le amministrative, si vota fino alle 15, di seguito inizierà lo spoglio delle schede. Le operazioni riguardano 12 regioni, 41 comuni, di cui 6 capoluoghi di provincia. È tutto per questa edizione, torniamo insieme alle 10.

L'attenzione punta ancora sullo scenario medio orientale dopo che le ostilità, la guerra vera e propria ripresa tra Israele e Iran, con gli Stati Uniti, con Trump che precisa che Israele non si è mosso assolutamente fuori linea rispetto alle intenzioni di Washington, e c'è stata anche una telefonata piuttosto schietta tra Trump e Netanyahu, così almeno viene riferita, dove si invita, questo invita mettetelo tra le virgolette, date poi il senso che ritenete più opportuno, Israele a cessare le ostilità e ad accettare qualsiasi accordo, anzi Trump ha proprio detto chiaramente che Netanyahu dovrà accettare qualsiasi accordo. Vedremo se dopo la botta e risposta tra Israele e Iran, che vede coinvolti anche gli Houthi, che sono tornati dopo mesi ad attaccare ancora una volta con missili Israele dallo Yemen, se nel corso delle prossime ore la situazione in qualche modo rientrerà. Quello che è certo è che gli Stati Uniti hanno ribadito in tutti i modi che non appoggiano la decisione di Israele, soprattutto nel momento in cui l'accordo, dice Trump, era vicino. Sui fatti, per quanto riguarda quello che poi materialmente sta succedendo, l'abbiamo detto, sicuramente il fronte si è riaperto tra Iran e i suoi proxy, intendendo non solo Hezbollah ma anche gli Houthi e Israele, però l'Iran non sta attaccando obiettivi statunitensi nella regione, quindi nel Golfo Persico, così come gli Stati Uniti non stanno assolutamente appoggiando o accompagnando azioni militari, chirurgiche o meno, di Israele nei confronti dell'Iran. Il Golfo Persico, le monarchie del Golfo sono estremamente silenti in questo momento, quindi diciamo c'è anche una saggezza che invita non solo al silenzio ma anche a non muoversi, sperando proprio che tutto possa rientrare. Staremo a vedere. Tra pochi minuti raggiungeremo Arezzo, o meglio raggiungeremo Rondine, città della pace, proprio perché in un momento in cui conflitti stanno deflagrando, la preoccupazione è alle stelle, messaggi di pace e soprattutto di prove di pace arrivano dai giovani, e si è conclusa proprio ieri tra l'altro con il concertone, l'intervento di Jovanotti, si è chiuso

L'importante appuntamento annuale del Festival Utopic, e quindi andremo direttamente a capire queste giornate, come sono state vissute e come si sono chiuse. A tra poco.

C'è un problema tecnico e non riusciamo ad avere con noi Franco Vaccari, presidente di Rondine, città della pace, quindi rimandiamo ad altro momento il racconto dei quattro giorni della Utopic Fest 2026 che si è conclusa proprio ieri nel borgo medievale di Rondine. Siamo una frazione della città toscana di Arezzo ed è una, tra l'altro, una riserva naturale bellissima ed è anche proprio la sede di questo bel progetto di pace, di costruttore della pace di Franco Vaccari. Tra l'altro ieri la quattro giorni si è conclusa con l'intervento anche di Jovanotti a Rondine, quindi questo evento conclusivo in musica e in bellissimi momenti in cui tra l'altro Jovanotti molto generosamente è arrivato con la sua famiglia e ha così anche accompagnato a conclusione di questi giorni in questa oasi proprio della pace di Rondine, cittadella della pace. Vediamo se con Franco Vaccari riusciamo nei prossimi giorni a fare un punto. Intanto però vi avevo detto che avremmo continuato a seguire la

0: conferenza Stato-Regioni, immediatamente si erano sollevate le perplessità e le critiche non solo dei diretti interessati, quindi dei nostri medici di famiglia, ma anche da parte, lo possiamo dire trasversalmente, degli esponenti politici. Quindi di per sé ad oggi la riforma risulta stoppata, arenata, vedete voi, sicuramente si è capito che qualcosa c'è da rivedere. Buongiorno, bentornato ai nostri microfoni a Carlo Curato, la componente dell'esecutivo nazionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, la FING. Buongiorno dottore.
1: Buongiorno a lei Chiara, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Allora, grazie a lei per essere con noi. Allora, come dire, siete soddisfatti? Respiro di sollievo? Si è capito che non si stava andando, secondo la vostra visione, verso la giusta direzione di una riforma?
1: Beh, quello che riusciamo a cogliere senza dubbio è un atto di responsabilità da parte della politica che è riuscita a capire che forse qualcosa, se non altro nel metodo, permettetemelo, consentitemelo, una riforma non concordata e non fondata sull'ascolto dei diretti interessati e che conoscono forse più di altri quello che è il setting della medicina generale e che è il setting che tutela la salute dell'individuo nel rapporto di fiducia, forse poteva essere rivista e riconcordata facendo i giusti passaggi e ascoltando forse i giusti consigli da parte di una categoria che non ha, sfatiamo un mito, non ha nessuna intenzione di boicottare le case di comunità, anzi le vuole andare a presidiare, e prova ne è l'ultimo accordo collettivo nazionale in cui si disciplina la disponibilità a turni quotidiani da parte del medico di famiglia già con la convenzione 22-24, a disponibilità nei giorni feriali di 3 medici di medicina generale a coprire 12 ore all'interno della settimana con turni da 4 ore che servono a completare l'obbligo convenzionale che oggi è fatto di scelte e di ore. Naturalmente se si arriva a massimale, si arriva a un esubero di scelte, le ore si fa fatica a farle, ma chi ha poche scelte e quando sarà possibile rivedere per fortuna un comparto ripristinato in termini di risorse umane, perché oggi non si vede perché è saturo, perché siamo quasi tutti medici massimalisti purtroppo, perché siamo in pochi e perché siamo giusti per riuscire a contenere i fabbisogni di salute che nella prevenzione e nella nostra attività quotidiana riusciamo a è compito che riusciamo a svolgere nei nostri studi. Questo non vuol dire che anche chi è a massimale in alcuni accordi regionali può dare disponibilità a volontaria anche a delle ore, e quindi ad entrare nel discorso di un computo orario che è già previsto e che è già abbondante rispetto alle necessità delle case delle comunità.
0: Ma se cominciamo, no? a pensare in qualche modo a come si può procedere, cioè se venisse prima di tutto corretto il metodo e dunque aprire un tavolo diretto con voi, si potrebbe arrivare ad una mediazione almeno su alcuni punti, oppure ci sono proprio dei punti che per voi sono, come dire, irricevibili, perché, ma non solo per i vostri interessi, ma proprio perché si sta sbagliando rispetto a un percorso che poi sia utile per il nostro sistema sanitario e dunque utile per tutti noi cittadini?
1: Allora, quella che si vuol far passare come urgenza è la necessità di presidiare e la paura che le case di comunità rimangano deserte. E questo è il fine ultimo, vogliamo sperare che sia questo il fine ultimo di questa riforma. Le soluzioni le si trovano ripristinando quelli che sono i tavoli convenzionali, cioè i tavoli contrattuali. Noi abbiamo un accordo fermo al 2024, nell'accordo 2025-27, se venisse fuori un atto di indirizzo, mi aspetto che nell'atto di indirizzo venga specificata meglio la necessità di capire quali sono i ruoli e i compiti all'interno delle case e delle comunità e la stringente necessità di doverle

0: presidiare in maniera efficace, efficientando il sistema. Questa per noi è la soluzione. Della riforma ci sono delle cose, degli spunti interessanti, sicuramente quello dell'evoluzione, che noi non abbiamo mai contrastato, anzi abbiamo sempre voluto l'evoluzione della formazione, che attualmente è un corso di formazione specifica in medicina generale diretto dalle regioni, passare a una scuola di specializzazione vera e propria con una formazione sul campo, anche questa probabilmente disciplinata nelle ore all'interno della convenzione, non sarebbe male come idea, anche perché dà la possibilità di una formazione sul campo che incrementi, come da tempo abbiamo sempre voluto, lo stipendio attuale dei corsisti, che hanno una borsa di studio di 800 euro al mese e che si trovano a fare un tirocinio osservazionale molto diverso dalle scuole di specializzazione adesso, che invece prevede una graduale assunzione di responsabilità e anche in termini economici un graduale, diciamo così, aumento di retribuzione in base a quelli che sono i compiti e le skill che vengono apprese e messe in campo.
1: Ma in questi giorni in cui è emersa lo stop di fatto che c'è stato alla riforma, avete avuto qualche cenno diretto da parte del Ministero?
0: Le interlocuzioni sono costanti, sia col governo che col ministero, che sulla periferia le nostre dirigenze regionali e provinciali hanno sicuramente lavorato per capire veramente quali fossero le intenzioni e spiegare ai diretti interessati quali siano le loro necessità, per cercare di mettersi a disposizione rispetto alle soluzioni, non per mettersi in... sul fronte regioni abbiamo trovato porte aperte in alcune regioni, un po' più chiuse in altre. Ecco. Di fatto loro hanno pubblicamente e continuano pubblicamente a ribadire la loro compattezza rispetto alla necessità di una riforma, ma è il gioco delle parti. Io mi metto nella parte loro hanno questa scadenza in termini di controllo entro il 30 giugno sulla messa a terra strutturale della casa di comunità, ma sul presidio e quindi sulla funzionalità delle stesse, e vogliono naturalmente munirsi di strumenti utili per poter evitare dinieghi o incapacità del sistema a presidiare le stesse. Per cui ci sono regioni che purtroppo di case di comunità ne hanno davvero poche, per cui quelle che hanno obiettivamente devono essere rese efficientate e messe a sistema presto. Dalla parte governativa le dichiarazioni le abbiamo lette tutti. Hanno capito la maggioranza, ma anche parte dell'opposizione, devo dire che ha capito quelle che erano le nostre necessità. Snaturare e disarticolare il rapporto di fiducia, che era la nostra paura rispetto a delle possibilità paventate di cambio contrattuale, seppur residuale. Poi, lei provi a pensare, io non so che rapporto abbia lei col suo medico di fiducia, direi che chi se ne dica, buona parte della popolazione, soprattutto i più fragili e gli ultimi, hanno un rapporto di fiducia importante col proprio medico di famiglia. Pensare di avere anche solo in quota residuale una parte di medicina generale che non conosce la storia clinica del paziente, con cui non si riesce a stringere un rapporto di fiducia, che ogni volta che va e si presenta in una sede in cui c'è un medico, non va più dal medico di famiglia, va nella struttura e ogni volta trova un medico diverso, ogni volta deve raccontare, chiedo scusa, non dirò la parolaccia, ma i fatti propri ad una collega o un collega diverso.
1: No, ma poi quanto trovarsi ovviamente sempre una persona diversa non aiuta, ma proprio il rapporto.

0: si costruisce nel tempo. Giustamente diceva, ancora di più è importante laddove ci sono persone che hanno delle vulnerabilità, quindi anche un rapporto necessariamente più interno. Però per tutti noi è un punto di riferimento il medico di famiglia, che si chiama proprio così, no? Medico di famiglia. A noi continua a piacere questa definizione molto più di medico di medicina generale, che esprime una freddezza che poi invece non è nell'intenzione, nel rapporto che vogliamo auspicabilmente abbiamo col nostro medico.
1: Bravissima Chiara, proprio così la penso come lei, e mi fa piacere che lei la pensi come me da questo punto di vista.
0: Guardi, sono convinta che la maggior parte degli italiani la pensino così, ecco perché vanno trovate soluzioni che poi tengano conto anche di questa dimensione, che è tutt'altro che secondaria quando si parla di percorsi di salute di tutti noi. Quindi ci auguriamo veramente che si possa aprire presto un tavolo di confronto che sia veramente a tutela di tutti, ecco.
1: Esatto.
0: Vedremo. Vedremo. Sempre, dottore.
1: Grazie
0: a presto.
1: A presto. A lei, Chiara.
0: Buona giornata. Carlo Curatola, componente dell'esecutivo nazionale di FIMG, la Federazione Italiana Medici in Medicina Generale, i nostri medici di famiglia. A tra poco. Perché? Perché vi ricordate quando avevamo detto attenzione, da giugno parte la concretezza, la fase concreta dell'adozione anche da parte dell'Italia delle direttive europee rispetto alla busta paga trasparente? Ci siamo, è in vigore da ieri. E dunque, a tra poco. Loving can hurt.

0: abbiamo detto, da ieri 7 giugno la trasparenza salariale è entrata ufficialmente nel mondo del lavoro italiano. L'Italia recepisce così la direttiva europea sulla parità retributiva tra uomini e donne e poi introduce una serie di nuove regole destinate a incidere proprio sulle politiche salariali delle aziende, sull'assunzione in modo indiretto anche proprio sulla lettura della busta paga. Quindi cosa succede da oggi, anzi da ieri, ieri per la domenica? Buongiorno all'avvocato Ciro Cafiero, giuslavorista, vicepresidente della Fondazione Comunità di Connessioni, presieduta da Padre Occhetta. Per Giuffrè ha scritto Trasparenza salariale e parità di genere nell'impresa. Buongiorno e bentornato, avvocato.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno.
0: Allora,
1: sì, notizia bomba.
0: Notizia bomba.
1: Certo, andiamo
0: ci
1: subito.
0: Ci siamo. Allora, sì. Cosa cambia da oggi?
1: Allora, da oggi cambia molto, ma non troppo. Non bisogna essere vittima del panico che una parte della stampa ha diffuso. Allora bisogna essere molto chiari nel dire che anzitutto oggi nessun collega potrà chiedere la retribuzione dell'altro, questo.

0: non è un diritto.
1: Calmi, che... tranquilli.
0: Esatto, okay. Con molta calma, con molta strategia e precisione si possono mettere a terra tutte le strategie giuste per la definizione della trasparenza salariale, che diciamo alla luce di questo decreto che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di qualche giorno fa, il 1 giugno, e che è il 96 del 26, legittima i lavoratori a richiedere il livello retributivo medio delle categorie di lavoratori e lavoratrici comparabili, cioè non si può mai chiedere la retribuzione dell'altro collega, ma si può chiedere il livello retributivo che in media è riconosciuta alla categoria di lavoratori comparabili. Quindi faccio un esempio molto pratico, ecco, per capirci. Ecco, se io sono una lavoratrice addetta alla contabilità, potrò richiedere il livello retributivo medio degli addetti alla contabilità, cioè della categoria di addetti alla contabilità. Se sono un'amministrativa, potrò chiedere il livello retributivo medio dei miei colleghi amministrativi, cioè della categoria di lavoratori che si occupano di amministrazione. Non posso mai chiedere la retribuzione del mio collega accanto a me seduto che fa l'amministrativo in azienda.
1: E questo toglie già molto appeal a questa riforma per alcuni, secondo me. Però nel momento in cui io mi rendo conto che la mia retribuzione è sotto quella media, posso andare a chiederne ragione?
0: Oh, questa è una conseguenza, noi arriviamo alle conseguenze. Cosa può accadere da questa richiesta? Può accadere che il divario stia sotto il divario retributivo, e ricordiamoci sempre in premessa che questa riforma vuole abbattere il gender pay gap, cioè il divario retributivo tra generi e non il divario retributivo in sé. Le differenze retributive nelle aziende sono del tutto legittime, perché ognuno, un datore di lavoro può decidere di pagare di più un'altra persona per merito, per performance, non può decidere di pagarla di più perché è maschio e donna, no? In questo caso non può decidere di pagarlo di più perché è maschio. Allora, se il divario retributivo di genere è sotto il 5%, siamo tutti sereni. Se invece il divario retributivo di genere supera l'asticella del 5%, allora si pone un problema. Allora l'azienda ha preso atto del superamento di questa percentuale, può fare due cose: o attivarsi da sola in autonomia per rimediare alle conseguenze, diciamo alle cause, ecco, del divario, e quindi trovare soluzioni giuste, o se non riesce da sola a farlo entro 6 mesi, è obbligata a contattare i sindacati e a intavolare una cosiddetta valutazione congiunta con i sindacati aziendali. Okay. Che dovranno insieme all'imprenditore, al datore di lavoro a seconda dei casi, capire le cause del divario, indagare su possibili soluzioni, fare un piano strategico, e quindi inizia una procedura che diciamo è definita d'urgenza, ma solo quando quel divario supera il 5%. E la dico meglio: se il divario supera il 5% e il datore di lavoro è in grado di giustificarlo con criteri come l'anzianità, la performance, politiche di attraction, di retention, non accade nulla. Il datore di lavoro giustificherà alla lavoratrice o al lavoratore paladino della lotta contro il gender pay gap che ha fatto richiesta del divario, sostenendo la realtà dei fatti e rispondendo: quel divario è legato, quella differenza retributiva è legata a delle politiche oggettive, neutrali rispetto al genere, e viceversa dovrà attivarsi prima da sole e poi con le organizzazioni sindacali.
1: Ma visto che la finalità è proprio quello di ridurre, contrastare il gender gap uomo-donna, non sarebbe più opportuno avere per quel ruolo la media del salario degli uomini e la media del salario delle donne? Perché così sarebbe ancora più evidente. No, mi spingo troppo in là.
0: No. Potrebbe essere una soluzione, e forse il legislatore europeo l'ha anche considerato quando ha scritto la normativa, solo che si è scelto di prediligere il livello retributivo medio per categorie di lavoratori. Quando dico categorie parlo di lavoratori e lavoratrici che hanno lo stesso job title, no? Abbiamo fatto quell'esempio, proprio per evitare che magari differenze retributive calcolate sulla semplice media allarmassero più

0: del necessario le aziende, quando invece allarme non c'è da sollevare. E allora, diciamo, il livello retributivo medio sta ponendo problemi nella sua quantificazione, cioè il tema qui è molto tecnico e c'è un dibattito ormai molto animato. Cosa calcolo nel livello retributivo medio? Soltanto la paga base? Oppure calcolo anche gli scatti di anzianità? Oppure calcolo anche gli super minimi, dove la differenza in genere si allinea, no? Perché io ti do un super minimo in quanto uomo, invece non te lo do e non ti premio in quanto donna, certo. Potrebbe accadere, certo. O anche i premi di produttività, o il welfare, o i fringe benefit. Su questo si è aperto un dibattito tecnico, perché dire livello retributivo medio secondo la direttiva europea significherebbe allargare alla nozione di retribuzione, quindi mettere dentro tutti gli elementi della retribuzione in parte fissa, in parte variabile. Secondo invece il legislatore italiano non è così, no. E si sta discutendo su quali elementi computare. Dobbiamo stare attenti, e questo lo dico con molta franchezza, a non semplificare troppo la direttiva nel calcolo del livello retributivo medio, perché se io ti calcolo soltanto la paga fissa da contratto collettivo è evidente che non c'è differenza, è impossibile, perché i contratti collettivi garantiscono parità salariale a prescindere di default. Quindi bisogna stare attenti a cosa calcolare. Quindi gli assessment, lo dico a tutte le imprese che si stanno impegnando proprio in questi giorni, in questi esercizi, deve essere prudenziale, cioè è meglio calcolare un elemento in più che un elemento in meno, perché un giudice deciderà sulle comparazioni fatte, cioè sugli assessment fatti, e li valuterà opportuni, legittimi o meno.
1: Però la norma che è stata introdotta in realtà si porta dietro anche altre modifiche e cambiamenti, perché se ho capito bene c'è una novità per chi cerca lavoro, nel senso che finora noi sappiamo che negli annunci di lavoro non era indicato, no? Non era obbligatorio, comunque in pochissimi indicavano lo stipendio, e a volte si creava anche una situazione proprio al colloquio di lavoro per cui il candidato non osava quasi chiedere scusate ma lo stipendio quant'è, quanto mi pagate. Invece se ho capito bene, sempre in virtù della trasparenza, quest'ora deve essere indicato?
0: Giustissimo, giustissimo. Cioè, ci sono due grandi novità. C'è la novità dell'obbligo di fare disclosure, cioè di indicare in maniera trasparente anche nella fase di recruitment e quindi di preassunzione la retribuzione o la fascia retributiva che un lavoratore o una lavoratrice potrebbe percepire una volta assunto, e questo per dare loro l'opportunità di capire sin da subito, prima ancora di negoziarlo in via individuale, quant'è la retribuzione percepibile. E c'è anche un'altra novità, che è quella del cosiddetto divieto di salary history, cioè il datore di lavoro oggi non può chiedere la retribuzione precedentemente percepita dal candidato, perché altrimenti rischia di compiere un atto discriminatorio. Cioè se ti siedi e ti chiedo, chiedo a te candidato, quando candidata percepivi in precedenza, sto violando un divieto della direttiva. Questo perché non si vuole, con questa nuova riforma, che le retribuzioni siano appiattite sulle retribuzioni precedenti, e quindi diciamo che la lavoratrice, no, nella specie, se percepiva, perché vittima di una discriminazione retributiva nel passato, una retribuzione bassa o più bassa rispetto alla media di mercato, resti, diciamo, come dire, non resti ancora una volta vittima di questo atteggiamento di stampo discriminatorio, e quindi al datore di lavoro è impedito la possibilità di richiedere informazioni sulle vecchie retribuzioni. Attenzione, perché questo è un punto delicato. Basta una semplice registrazione da cui si evinca che anche attraverso domande subdole e capziose, cos'è che non andava della tua vecchia retribuzione, no? Una domanda che non è diretta, ecco, attenzione, perché insomma, se viene fuori il divieto, la violazione del divieto, c'è un atto discriminatorio commesso, bello e buono.
1: Ma non per foraggiare pensieri sulla mia malafede, ma nel momento in cui mi chiedono quanto guadagnavi prima, io posso sparare una cifra anche il doppio di quello che poi realmente prendevo, certo. O si pretendeva anche un riscontro alle dichiarazioni?
0: No. Allora, guarda, in genere i datori di lavoro, ma è la prassi, no? nel mondo del lavoro, richiede

0: Chiedevano le ultime buste paga per capire quanto si percepiva. Da oggi in poi può la lavoratrice o il lavoratore a cui ho fatto questa domanda anche sparare in alto. Il punto vero è che il datore che chiede, una volta registrato o una volta approvata quella richiesta, incorre in sanzioni tipiche del diritto discriminatorio. E quindi bisogna essere molto attenti proprio a evitare di chiederlo, perché è quello che proprio nella direttiva e poi nel decreto di recepimento, il 96 del 26, invocato, è il famoso codice delle pari opportunità, che prevede per il giudizio delle prove, con un onere molto leggero a carico delle lavoratrici e dei lavoratori, e quindi andare in giudizio e dire: il datore mi ha chiesto questa retribuzione, te lo provo attraverso una testimonianza in diretta o una semplice registrazione, potrebbe determinare una sanzione a carico di chi l'ha chiesto.
1: Ho capito. Ma da un punto di vista europeo c'è una deadline, cioè una data in cui i paesi devono dimostrare di non applicare più differenze salariali tra uomo e donna?
0: Allora, c'è
1: come la discriminante data... l'essere uomo e donna?
0: Sì, allora, diciamo che ci sono degli adempimenti che dovrebbero portare all'abbattimento del gender pay gap, dopodiché diciamo, non è certo che questo accada, ecco. Ma la roadmap è 7 giugno 26 è entrata in vigore, quindi attualmente la direttiva è entrata in vigore, è del 23, nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea è entrata in vigore del 23, nel nostro paese è entrata in vigore il 7 giugno. Entro il 7 giugno del 27 le nostre aziende, quelle con almeno 150 dipendenti, dovranno comunicare all'organismo di monitoraggio i divari retributivi nella parte fissa e nella parte variabile, e gli organismi di monitoraggio pubblicheranno quei dati. Quindi diventerà abbastanza severo, no, il certo. Tema, perché la pubblicazione del dato è diciamo, qualcosa di molto boldo, no, di molto netto. Nel frattempo tutte le aziende, questo è un adempimento che dobbiamo sottolineare e ricordarci, potranno e dovranno dare un'informativa ai lavoratori e alle lavoratrici dell'esercizio di questo diritto.
1: Chiaro.
0: Quindi sono questi tre adempimenti necessari che dovremo fare.
1: Molto interessante come sempre, grazie e buon lavoro, avvocato
0: grazie
1: Ciro Cafiero. Buona giornata.
0: Grazie a voi, a presto.
1: Cafiero Gius Laborista è vicepresidente della Fondazione Comunità di Connessioni. Vi ricordo per Giuffre trasparenza salariale e parità di genere nell'impresa. E adesso dal lavoro facciamo il passo indietro e torniamo a scuola, perché la scuola si sta chiudendo l'anno scolastico in questi giorni e sono anche, diciamo così, come sempre, le chiusure, i termini, anche motivo di bilancio dei danni nelle scuole. E a quali tipo di danni stiamo facendo riferimento? A quelle che spesso, ahimè, seguono le occupazioni scolastiche. E c'è un caso che riguarda proprio Roma e Lazio, perché il Consiglio di Stato ha rigettato la sentenza del TAR del Lazio che aveva condannato uno studente al risarcimento dei danni proprio provocati durante le occupazioni scolastiche. Guardate, scopriamo che i danni sono veramente ingenti. Da qua l'Associazione Nazionale Presidi di Roma e l'omologa del Lazio hanno scritto al Comune per dire: ma i danni li devono pagare i responsabili. Buongiorno, bentornata ai nostri microfoni a Mario Rusconi, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi di Roma. Buondì.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Quindi chi rompe non paga?
2: Beh sì, il Consiglio di Stato diciamo è stato articolato nella sua motivazione, ha sostenuto che non potendosi individuare poi il danno fatto da quello studente totus caballeros, nel senso che tutti venivano completamente, tra l'altro questo ragazzo, a quello che mi risulta, le eventi, anche questo è allarmante, che si sono presentati una decina di ragazzi incappucciati come se fossero dei mafiosi, adesso sì, c'è la foto, e l'unico che ha avuto, non so, l'impudenza, la stoltezza di togliersi il cappuccio è stato lui, per cui nel momento in cui parlavano con la preside è stato individuato. Però il Consiglio di Stato ha detto: che ne sapete se proprio lui ha fatto quei danni? Lei capisce che magari in punta di diritto è pure giusto quello che ha fatto il Consiglio di Stato, dal punto di vista educativo e formativo è deflagrante come negatività, cioè vuole dire

dire, quando voi occupate, pensi che l'anno scorso a Roma l'occupazione di un liceo che è stato poi incendiato ha portato a 2,5 milioni di danni, che sono stati di euro, che sono stati ripagati da Città Metropolitana, che per trovare i fondi ha dovuto tagliare in altri ambiti come i pensionati, i disabili, i bambini e così via. Purtroppo è uno scandalo che dura da decenni, abbiamo avuto tutti i governi di qualsiasi colore, io ho parlato anche adesso con

0: è interessata al ripristino dell'ordine e invece non è accaduto nulla, per cui i bambini, come li chiamo io, questi studenti che occupano, che poi sono piccole minoranze, possono fare ciò che vogliono. E questo è il messaggio diseducativo che lo Stato e le istituzioni danno.
1: E cosa si può fare per mettere da una parte ovviamente la validità del principio di garanzia, no? Quindi che veramente paghi chi ha prodotto quei danni. Dall'altra parte però il messaggio, come dice lei, educativo, l'azione educativa che deve incentivare un comportamento e disincentivarne un altro, anche per gli altri studenti che pagano le spese indirettamente, nel senso poi se è rotta e inagibile la palestra, per esempio, poi dopo ci rimettono tutti i ragazzi, no? Perché la scuola è anche loro, visto che si sta parlando di pochi teppisti, di pochi vandali. Che si può fare? Vietiamo le occupazioni? Si deve intervenire subito, immediatamente? Cioè, per cercare proprio di capire concretamente come si può agire.
0: Ma guardi, io da anni, data la mia lunga carriera, ho parlato con ministri, sottosegretari, parlamentari di censo, di destra, di sinistra, tecnici, eccetera. Il sistema ci sarebbe anche abbastanza semplice, che quando c'è un'occupazione, che tra l'altro, ripeto, è un reato perché è l'interruzione di un pubblico servizio e l'occupazione, perché faccio per dire, se a me non va bene come vengo tassato, allora io sono autorizzato per similitudine a occupare l'ufficio delle entrate e nessuno mi può dire nulla.
1: Certo. Ma ha fatto benissimo a dirlo, perché molti studenti sono convinti che l'occupazione sia un diritto. No, scioperare è un diritto secondo certe regole, determinati criteri. Occupare non solo non è un diritto, ma è proprio un reato.
0: Infatti noi diciamo le soluzioni le abbiamo proposte da anni, ma sono poco popolari per i nostri politici di qualsiasi colore. Cioè, in poche parole, c'è un'occupazione, anzitutto va evitata, come io ho fatto il preside e faccio adesso, lavoro all'università, per molti anni non ho mai avuto un'occupazione perché coi ragazzi concordavo una settimana di cosiddetta autogestione in cui c'erano gli insegnanti, i ragazzi mi sottoponevano vogliamo far intervenire x, y, z, benissimo, alcune cose le avallavo, altre cose che erano diciamo molto tra virgolette pericolose, nel senso se mi portavano un estremista di una persona estremizzata a sinistra, dico dobbiamo portare una estremizzata a destra, adesso dico paradossalmente il dibattito deve essere democratico. L'altra cosa poi è qua, laddove invece non si riesce a intervenire con le autogestioni, abbiamo chiesto che la polizia, le forze dell'ordine, appena c'è un'occupazione entrino, possono farlo, non tocchino neppure con un fiore i ragazzi, ma identifichino il loro nome e cognomi, in maniera che si sappia alla fine ci sono, perché tenga conto che in scuole di 1500 studenti, quelli che occupano sono 70, 80, 100,
1: sono numeri
0: minoranze.
1: Piccoli, non c'è dubbio.
0: Sono numeri piccoli, non ci vorrebbe nulla a farlo, ma evidentemente la politica, destra o sinistra che sia, non ha coraggio. Perché? Perché teme la rivolta dei genitori che sono, mi dispiace dirlo, per lo più perdonisti. Per il pupo, come lo dico io ironicamente, deve potersi deliziare di fare il rivoluzionario a 15-16 anni, facendo dei danni tra l'altro gravi a livello formativo.
1: Sì, poi la domanda è sempre, facessero i rivoluzionari in casa loro, spaccassero tutto in casa loro per opposizione alla linea genitoriale, voglio vedere se manterrebbero questa, diciamo così, questa apertura di credito nei confronti dei fanciulli. E quindi come si apre il prossimo anno scolastico? Con le incertezze e la vulnerabilità, così come si è chiuso questo? Non c'è nessuna sicurezza in più?
0: Noi proprio come associazione dei preti, noi siamo sia un sindacato dei preti, ma c'è anche una sorta di ordine professionale, infatti facciamo moltissima formazione. Io ho idea di fare, almeno su Roma e su Rieti, che sono le mie diciamo zone di presidio, un corso con i presidi per insegnare a quelli che ancora non lo sanno come reagire quando si sente aria di occupazione, nel senso che dialogare con i ragazzi, e voglio fare intervenire psicologi, tecnici della comunicazione, cioè in poche parole anche noi ci dobbiamo assumere come presidi le nostre responsabilità, dobbiamo aver fatto tutto il possibile per impedire che ci sia un'occupazione, altrimenti anche noi siamo un po', come dire, neghittosi, pigri.
1: Anche perché il buon preside l'annusa l'aria di occupazione.
0: Ma guardi, ripeto, io ho fatto il preside per tantissimi anni.

0: anche in scuole piuttosto
1: turbolente,
0: uno dei licei più famosi di Roma, che era il liceo che dava il là all'assalto al Palazzo d'Inverno, come si direbbe. E per la prima volta dopo tanti anni, e lo dico senza falsa modestia, sono riuscito a parlare con i ragazzi, un'assemblea. Ragazzi, voi occupate sempre, siete quelli che date il là alle occupazioni romane, benissimo, che cosa volete fare? Vogliamo invitare quello, pulire, benissimo, lo facciamo insieme, attenzione ragazzi, ma anche di sabato e domenica, non è che sabato e domenica ve ne andate al mare con mamma e papà.
1: Bravo.
0: A mangiare le fettuccine. Pensi che venivano, liceo prestigioso, figli di personaggi prestigiosi, sabato e domenica tutti vestiti, me compreso, in tuta, pulivamo la scuola, poi c'era il film, quello particolarmente interessante per i ragazzi, c'era il dibattito e non c'è stata nessuna occupazione. Ecco. Cioè, bisogna che da parte nostra, anche di insegnanti e presidi, ci si assuma le responsabilità professionali che ci competono, secondo me.
1: E direi proprio di sì, anche per dare l'esempio del prendersi le responsabilità. Grazie Mario Rusconi, a presto.
0: Grazie,
1: professore.
0: Grazie a voi per l'invito, grazie,
1: grazie,
0: buongiorno.
1: Ancora. Mario Rusconi è presidente dell'Associazione Nazionale Presidi di Roma. E buongiorno e bentornato a Ugo Scali.
2: Ciao Chiara, un buon inizio di settimana a tutti.
1: Allora, pagina sportiva che si tinge di rosa, nel senso di un colore bello, positivo, se guardo alla Formula 1. E invece un po' grigetta, con l'amaro in bocca, se guardo al tennis.
2: Sì, diciamo che prima di tutto è andata ancora bene al grande Kimi Antonelli, che vince a Monte Carlo su un circuito che è la storia della Formula 1, che ci vuole del manico, ci vuole la macchina e ci vuole davvero proprio la foglia di vincere. E invece, per quanto riguarda, insomma, una giornata grigia a Parigi, diciamo che Cobolli, sportivamente parlando, ha venuta a cara la pelle a uno Zverev, perché comunque poi alla fine ha meritato in questi 5-7, anche proprio per la sua storia, gli mancava uno slam. Alla fine credo che tutti siano stati comunque concordi nel dire che la finale è giusto che sia andata così. Abbiamo visto finalmente sorridere peraltro anche Panatta, che invece a Roma, insomma, non l'avevamo visto così un po' troppo emozionato, diciamo. Invece ieri così era molto molto contento, forse anche perché rimane comunque finora l'ultimo romano ad aver vinto sulla terra rossa di Parigi.
1: Ma sarà anche per questo, quindi un po' di orgoglio, di egoismo, che ci può anche stare. E invece per quanto riguarda la Formula 1?
2: Per quanto riguarda la Formula 1, appunto, ti dicevo, il grande Kimi Antonelli è riuscito
1: fantastico.
2: A vincere a 66 punti di vantaggio rispetto al secondo, e intanto è anche il primo più giovane a vincere sul circuito cittadino di Monaco. E devo dire che, come sempre accade a Monte Carlo, si vince partendo dalla pole, e lui la pole l'ha fatta, anche se forse non aveva la vettura più veloce. È stato molto bravo. Da segnalare che dietro di lui è arrivata la Ferrari di Hamilton, peccato per Leclerc invece, che lì correva veramente in casa, nel senso che insomma, lui abita proprio affacciato sulle strade del circuito. È stato invece costretto al ritiro, problemi con i freni, problemi con la macchina, che mai lo ha accontentato in questo fine settimana proprio in casa. Però sono cose che capitano, diciamo che è un bicchiere mezzo pieno, io direi, per l'Italia, ma specialmente pieno perché finalmente abbiamo un italiano che vince, è tornato a vincere peraltro a Monte Carlo, e anche questo mancava davvero da tanto tempo.
1: E infatti, e questo ovviamente fa piacere a tutti noi. Grazie Ugo Scali, buona giornata, buon lavoro.
2: Presto.
1: E grazie a voi per averci seguito, noi torniamo puntuali domani alle 7 su Inbl 2000, grazie a Daniele Caruso che ci ha accompagnato in regia. Vi ricordo che tutte le voci, le interviste che avete sentito oggi, potete riascoltarle con l'app Play 2000. A domani!

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
4: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
5: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
6: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
7: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: In Blu 2000 News.
8: Nel Golfo tornano a parlare le armi. Israele ha dichiarato di aver colpito obiettivi in tutto l'Iran. In serata sono state sentite le sirene risuonare in tutto il paese. Trump aveva chiesto a Tel Aviv di astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili partiti da Teheran. Le guardie rivoluzionarie minacciano. Oltre Hormuz possiamo bloccare anche Bab al-Mandab. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari Esteri, Kaya Kallas, esorta la calma dopo che Iran e Israele si sono scambiati

di attacchi, mettendo alla prova una fragile tregua e minacciando le speranze di un accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Credo che la regione non abbia bisogno di un'escalation, ha fatto sapere la Callas. Prosegue in Spagna il viaggio apostolico di Papa Leone. Oggi alle 10.30 il pontefice, dopo l'incontro con il premier Sanchez, parlerà al Parlamento spagnolo. Di seguito ci sarà l'incontro con i vescovi, nel pomeriggio l'omaggio alla Madonna dell'Almudena e poi l'abbraccio con la comunità diocesana allo stadio Bernabeu. Tutti questi appuntamenti li potrete seguire in diretta su TV 2000 e Play 2000. Il terremoto magnitudo 7.8 che ha colpito le Filippine meridionali, il sisma si è verificato a una profondità di 35 km dalla costa dell'isola di Mindanao. Un primo bilancio provvisorio parla di 12 morti, sono crollati numerosi edifici. 20 le persone arrestate nell'ambito dell'operazione antimafia eseguita dalla polizia a Catania. L'organizzazione smantellata si occupava anche di traffico di stupefacenti e poteva contare sull'appoggio di clan mafiosi locali. Siamo allo sport, ha ceduto al quinto set dopo aver lottato sulla terra di Parigi. Con molli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Cobolli. Quinta vittoria intanto per Kimi Antonelli su Mercedes, dominando dall'inizio alla fine il Gran Premio di Monte Carlo. Il presidente del Real Madrid, Perez, sfidato alle urne per la prima volta dal 2009 dall'imprenditore Riquelme, è stato rieletto nella notte fino al 2030 per un ottavo mandato. Perez, 79 anni, ha confermato: prima decisione del suo ottavo mandato sarà il ritorno di José Mourinho in panchina 13 anni dopo il suo primo passaggio nella squadra madrilena. È tutto, torniamo alle 11.

0: Magazine in Blu 2000. Con Daniela Lami e Max Occhiate.
1: Ed è una nuova settimana, quella che inizia alle 10 e 3 minuti e 20 secondi di questo lunedì 8 giugno. Samira Rocchetti mi accompagna qui a Roma, a Milano. Solo soletto c'è Max Occhiato, buongiorno.
2: Cucù, buongiorno, non sono solo soletto, c'è anche Daniele Caruso e insomma lo saluto, era di fronte a me fino a poco fa, adesso è scappato. Allora, cara Lami del nostro corazon, ben ritrovata, buon lunedì, buon inizio di settimana anche ai nostri ascoltatori, pronti sul pezzo perché sapete, ne abbiamo parlato settimana scorsa, effettivamente il lunedì potrebbe sembrare la giornata più traumatica, ma secondo la scienza è invece quella meno traumatica, anzi da martedì in poi forse arriva il trauma vero, quindi preparatevi.
1: Fateci sapere come vi siete svegliati, come è iniziata la vostra settimana. Speriamo al meglio, se non è così migliorerà sicuramente, noi ne siamo convinti e vi aiuteremo.
2: Vi aiuteremo anche con tutte le nostre belle, fresche curiosità in vista dell'estate, naturalmente tante curiosità che ci accompagnano fin dall'inizio del magazine, proprio con l'anno di questa splendida canzone, Dani.
1: Splendida canzone dei Police.

0: Si intitola Every Breath You Take, questo brano dei Police, scritto interamente da Sting, pubblicato nel 1983. L'8 giugno di quell'anno era un mercoledì, in classifica in Italia, in terza posizione c'erano Dario Baldambembo insieme a Caterina Caselli con Amico è, i Culture Club secondi con Do You Really Want to Hurt Me, primo Michael Jackson con Billie Jean.
1: Allora, su Billie Jean avevo già dato, se ti ricordi.
0: Mi ricordo benissimo.
1: E quindi la numero 2, signore e signori, dei Culture Club. Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry? Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry?
0: Grazie, bellissimo brano davvero. Qualche piccola curiosità legata appunto all'8 giugno. Nel 1984 usciva nelle sale Ghostbusters, Acchiappa Fantasmi, film che poi insomma è stato anche riproposto, no, in tempi più recenti,
1: sì,
0: ma
1: però
0: con fortune diverse. Ecco, l'originale ovviamente è splendido. Nel 1985, l'8 giugno, usciva l'album più venduto di sempre in Italia, ovvero La vita adesso di Claudio Baglioni, che ha venduto milioni e milioni di copie nel tempo. L'8 giugno del 1990 iniziavano i mondiali di calcio d'Italia 90, tra l'altro dopo anni di polemiche, di lavori, però insomma poi iniziarono ed era tra l'altro il ritorno nel bel paese dei campionati mondiali di calcio dopo il 1934, che era appunto il precedente campionato del mondo svolto in Italia, che fu vinto proprio dalla nazionale di Vittorio Pozzo. Fortuna diversa fu nel 90 per il nostro paese, però insomma dei campionati del mondo che ricordiamo sicuramente con nostalgia.
1: Mi ricordo la mascotte tipo Burattino, te la ricordi?
0: Sì, Bruttina.
1: Sì, non era il massimo. Allora, parliamo del chi l'ha detto di oggi, la frase che vi accompagna per questo inizio di settimana, 8 giugno, che può valere anche per mille altre situazioni come film, canzoni. Cioè, ridere è il miglior rimedio. Questa è una frase che abbiamo pescato da un film del 2015 di Leonardo Pieraccioni, che io sinceramente non ricordo, forse me lo sono perso, Dani, aiutami tu. Il professor Cenerentolo, l'hai mai visto? Del
0: Guarda,
1: 2015?
0: Non devo dire che non sono una grande seguace
1: appassionata
0: di Pieraccioni,
1: okay,
0: quindi no, non l'ho visto.
1: Sì, io più o meno li ho visti tutti, però questo mi manca effettivamente. Quindi prendetela come viene, cioè ridere è il miglior rimedio.
0: Bene, ci piace molto.
1: Ci piace.
0: Allora vi auguriamo anche belle risate oggi.
1: Se anche il prossimo protagonista ha riso mentre registrava questo disco, può essere.
0: Beh,
1: anche se i suoni sono un po' così.
0: Qualche così scambio, no? Con il suo staff, un bel clima, glielo auguriamo, perché insomma lavorare in mezzo alle risate è sempre piacevole.
1: Lui è Sombra e quindi ci gustiamo la sua nuova canzone dal titolo Potential.

0: La storia più bella è proprio il titolo di questa canzone di Siria che ci accompagna alle 10:18 minuti.
1: Allora, che bello il nostro magazine, soprattutto il lunedì quando non ci abbiamo voglia, quando magari siamo più affaticati, quando non ce la facciamo passare proprio questa fiacca che abbiamo, ma ci pensa la nostra Daniela Lami con le sue good news anche oggi.
0: E allora due storie che vi regaliamo quest'oggi in apertura di magazine, una dall'Italia e una un po' stramba che ci porterà al di fuori dei confini nazionali. In Italia, per l'esattezza a Roma, c'è un'associazione che si chiama Mura Latine, che fa una cosa molto bella, laddove tendenzialmente si abbattono alberi o comunque si tolgono aree verdi, ostinatamente questa associazione ne pianta altri. È una, questa in estrema sintesi, quello che fa appunto questa associazione che opera in regime di totale volontariato a Roma. Il progetto principale che porta avanti Mura Latine si chiama Roma Tree Porta Metronia e nasce per ripiantare gli alberi dove non ci sono più, sostituendo tutti quelli abbattuti e mai rimpiazzati lungo le strade vicino alle mura aureliane. Tra l'altro, in totale accordo ovviamente con il Servizio Giardini di Roma Capitale, hanno deciso di piantare anche delle specie arboree diverse, proprio per diversificare anche gli alberi che ci saranno in queste zone, con l'obiettivo di immagazzinare circa 6.700 kg di CO2 ogni anno, perché sappiamo che gli alberi, oltre ad essere belli, quindi a rendere più belle le città, puliscono l'aria e tra l'altro ombreggiando le strade contribuiscono anche a sopravvivere alla calura estiva. Quindi benvengono attività dal basso come questa, appunto, di volontariato che tanto si opera appunto nella città di Roma, nel settimo municipio, dove peraltro portano avanti anche delle iniziative molto belle, tra cui un progetto che è il Cinema alle Mura, che è una rassegna estiva totalmente gratuita di cinema all'aperto, quindi rendono comunque più vivibile una città che a tratti poco vivibile è, diciamo la verità. E poi ce ne andiamo lontano, ce ne andiamo in Turchia, dove vive Ahmad Yangarad Takalo. Lui è originario dell'Azerbaigian, ma vive in Turchia da oltre 10 anni. Un giorno va a fare la spesa in un supermercato normale appunto della Turchia, cerca di pagare con la sua carta, ma il pagamento non va a buon fine, la carta risulta bloccata. Quindi a questo punto che cosa fa Takalo? Va in banca e chiede spiegazioni. Fanno un controllo e controllando capiscono perché la carta è stata bloccata. Perché aveva ricevuto sul suo conto un accredito di denaro molto insolito. Parliamo di lire turche, circa 1 trilione, è una cifra con tantissimi numeri, equivalente a circa 20 miliardi di dollari, provenienti da un bonifico misterioso. Chiaramente questa somma ha un po' insospettito, per questo è stato bloccato il suo conto e sono state

0: disposte dall'istituto bancario una serie di indagini che sono ancora in corso. Quindi lui, diciamo, il lato negativo della situazione è che attualmente non può usare i suoi soldi perché appunto stanno facendo queste verifiche. Però insomma la notizia mi ha fatto divertire, perché secondo me è evidente che è un errore, qualcuno gli doveva fare un bonifico di una certa cifra, aggiunto troppi zeri, ma lui è una persona di quelle che vedono il bicchiere sempre mezzo pieno. Quindi che cosa sta facendo in questi giorni? Praticamente sta interrogando l'intelligenza artificiale per capire come potersi rispendere questi soldi, perché tu capisci che 20 miliardi di dollari sono tanti, e quindi si è detto: ma cosa posso fare con 20 miliardi di dollari? Allora gli ha risposto l'intelligenza artificiale: beh, Takalo, potresti ad esempio costruire 1000 stadi, ad esempio, o comprare 9 camion carichi d'oro, oppure fondare un paese con una popolazione di 300.000 abitanti. Vabbè, insomma, immagino non farà tutte queste cose, però se davvero questi 20 miliardi di dollari venissero accreditati poi ufficialmente sul suo conto, lui salirebbe al 116° posto della classifica delle persone più ricche dell'intero globo. Pensa un po'.
1: Pensa un po'.
0: Senza sapere il perché.
1: Per un errore, magari, bancario, probabilmente. Vabbè, questa è una bella notizia per lui, speriamo, in bocca al lupo, incrociamo le dita per lui, ovviamente siamo felici. Pensa a avere una botta di fortuna, a svegliarsi una mattina e notare nelle notifiche del proprio conto corrente che ti è arrivato un bonifico. Ma io mi accontenterei anche di 1 milione di euro, per dire, non soltanto.
0: Sì, ma soprattutto che poi nessuno te le richiede indietro, perché poi tu magari te le inizi a spendere e poi giustamente
1: il conto te lo presentano dopo. Vabbè ragazzi, raccontateci magari di errori bancari, ecco, di questo tipo o di altro tipo, a diretta @radioinblu.it. Noi siamo qui e ovviamente vi aspettiamo.

0: Easy Lover 1984, tanti Easy anni 80 love. Come sempre nel nostro magazine.
1: Ma ci fanno un favore, perché lo sanno che noi siamo di quella generazione lì, ci piacciono particolarmente quelle canzoni, e quindi dall'ufficio programmazione ci accontentano tutti.
0: Che
1: lì,
0: carini, grazie mille.
1: Allora, volevo ricordarvi che c'è un'app meravigliosa, Play 2000, ci potete ascoltare da lì, ovunque, in ogni luogo, anche per le vostre prossime vacanze estive, portateci sempre con voi, perché o la sera o la mattina o dimane o di sera ascolterete o Daniela o Max, quindi uno di due lo beccate comunque.
0: Suona dal sito... come una bruttissima minaccia comunque.
1: No, è un'anteprima gustosa che diamo. Play2000.it è anche il sito dove trovate anche tutti i nostri podcast meravigliosi, tra cui quelli di Daniela,
0: e quelli di Max.
1: Certo, altrettanto. Adesso c'è una canzone, prima di andare in soffitta, cara Lami, perché mi tocca.
0: Va bene.
1: C'è una canzone che mi ricorda molto James Bond, 007.
0: È vero, lo abbiamo detto, che suona quello, la voce poi di Lana Del Rey si presta benissimo.
1: Esatto, non è la colonna sonora di un nuovo film di 007, ma poco ci
0: manca. Peccato.
1: Si intitola First Light. Run.

0: Almeno tu la voce è quella di Jacopo Martini. Questo è il Magazine in Blu 2000. Occhiato, sei tornato dalla soffitta con...
1: Sì. Sono tornato con buone notizie, soprattutto per quelli che devono affrontare la tanto agognata ma anche temuta maturità. Sì, ormai manca poco, Dani. Una decina di giorni, alle 8.30 del 18 giugno, con la prima prova scritta all'italiano.
0: E quest'anno saranno, per l'esattezza, 527.607 gli studenti coinvolti negli esami di maturità. Tra l'altro sappamo che ci sono state delle modifiche all'esame di maturità, quindi loro faranno da cavia. Ecco, quest'anno sperimenteranno questo nuovo esame.
1: Allora, la prima prova scritta è uguale per tutti, si compone di 7 tracce, tra le quali lo studente deve sceglierne ovviamente una. Si hanno a disposizione 6 ore per completarla e prima di 3 ore non si può lasciare la scuola. Chissà come mai questa cosa, vabbè. La seconda prova scritta, il 19, di indirizzo, ovvero cambia secondo il tipo di studi frequentato, l'orale, che non può iniziare mai prima di 2 giorni dalla fine degli iscritti, ha una durata che varia dai 40 ai 60 minuti e lì sono dolori, cioè nel senso sono i 40 minuti secondo me eterni che non passano mai, è vero.
0: Sicuramente. Allora andiamo con ordine, quindi prima prova scritta lo sappiamo di italiano, dalle 8.30 in punto del 18 giugno le commissioni sveleranno le tracce sulle quali si fanno ovviamente da tempo congetture di vario tipo e faranno partire il cronometro. È fondamentale, lo ricordiamo per i più sbadati, avere con sé un documento di

0: Identità, penna, penne anche, perché magari una potrebbe incepparsi, il dizionario di lingua italiana che i ragazzi non sanno neanche più sfogliare, ma portatelo, fa così, è utile. Fogli protocollo timbrati saranno invece forniti dalla scuola. Ricordate che lo smartphone, smartwatch, tablet, auricolari sono vietati e si rischia l'esclusione dell'esame.
1: Certo, ci sembra giusto, corretto. 19 giugno, seconda prova scritta, latino al liceo classico, matematica allo scientifico, scienze umane al liceo delle scienze umane, economia aziendale per gli istituti tecnici del settore economico e sono alcune delle materie per la seconda prova.
0: Esatto, poi la vera novità sta nell'orale, perché fino allo scorso anno il fortino dei crediti accumulati nel triennio permetteva di rifiutare, lo sappiamo, il colloquio. Sono stati diversi ed eclatanti casi avvenuti lo scorso anno, questo ha fatto cambiare le norme, per cui di fatto l'orale è obbligatorio. Cambia anche l'approccio iniziale del colloquio, quindi definitivamente archiviato lo spunto a sorpresa proposto dai docenti. Al suo posto il candidato aprirà le danze con una riflessione personale sul proprio percorso di studi, che potrà essere
1: un'anticipazione, non so nulla, ecco, uno potrebbe dire così,
0: oppure dire sono stati anni terribili, odio tutti,
1: oppure la scusa che si usa spesso, no, quando non si va a scuola, è stata male la nonna e quindi non ho studiato.
0: Vabbè, riflessione sul proprio percorso di studi e poi l'interrogazione vera e propria, che sarà su quattro materie fisse che sono state ovviamente annunciate per tempo.
1: E poi la scena sarà dominata anche dall'educazione civica, perché si procederà a un confronto su tematiche legate ovviamente alla Costituzione, diritti di cittadinanza, sostenibilità ambientale. L'esame, lo dicevamo, può durare anche un'ora. Io devo dirti che ho un ricordo, quando l'ho vissuto era abbastanza traumatico, nel senso c'era molta emozione, anche terrore, però adesso a distanza di anni lo rimpiango quel periodo della maturità, quindi lo ricordo anche con molto affetto, ecco.
0: Sicuramente il colloquio orale, ricordo veramente l'ansia. Perché gli iscritti in fondo sei tu e il tuo foglio, vabbè.
1: È vero,
0: ma l'orale è sempre, poi erano tanti professori che non conoscevi, no? Ce n'era solo uno ai nostri tempi.
1: Sì, erano tutti professori sconosciuti, tranne uno che presiedeva appunto.
0: Esatto, tu che materia hai portato all'orale, te lo ricordi?
1: All'orale latino, mi sembra. Studi di latino, comunque italiano in generale.
0: Ok. Bene, va bene, insomma, se avete voglia di condividere i vostri ricordi, siamo qui anche per questo.
1: E adesso ce ne torniamo. Oibò, guarda, gli anni 80.

0: 10:45 minuti, sì. Questo è il nostro magazine. Oggi avremo anche un disco in blu 2000 tutto nuovo.
1: Nuova di zecca, quindi tutto da scoprire, anche con una nuova stella nascente della musica internazionale. Allora Dani, c'è il messaggio di Riccardo che ci dice la sua esperienza in merito ai bonifici, quelli diciamo improvvisi, no? Sì. Che ti arrivano magari sul conto, averne, voglio dire, di questi bonifici. In realtà lui ha avuto un accredito, poca roba rispetto a quello che abbiamo raccontato prima, 50 euro in più per sbaglio, che ha dovuto restituire alla banca. Pensa un
0: certo,
1: po'.
0: è così. Parlavo proprio qualche giorno fa con una mia amica che raccontava che la mamma ha avuto un 1000 euro dall'INPS, diciamo una sorta di conguaglio della pensione, salvo poi scoprire che era errato e quindi li ha dovuti restituire,
1: certo,
0: ma in parte la mamma se li era spesi. Ovviamente
1: giusto,
0: capita anche
1: ti arrivano,
0: questo. Certo.
1: E poi fanno le verifiche magari dopo mesi e ti arriva la comunicazione: ah, ma lei ci deve ridare i soldi del 2021.
0: Mannaggia.
1: Tipo, ragazzi,
0: è
1: io li ho già spesi,
0: così.
1: Non ce li ho. Vabbè, insomma, vari ed eventuali che stanno arrivando grazie alle vostre mail dirette a radioinblu.it. Non c'è nessuno oggi che smista messaggi a Roma. Niente.
0: No, va bene,
1: solo
0: ma li smistiamo noi, li smistiamo noi. Tra poco vi spiegheremo anche di cosa parleremo nella prossima ora. Subito invece Mario Biondi. Se ci sei.

0: Noi siamo ben ancorati, ancora
1: il titolo di questa
0: canzone. La domotica ce l'ho.
1: Ce l'hai, io non ce l'ho la domotica a casa. Vabbè, vedi come sono messo male. E nella prossima ora invece parleremo di oftalmologia.
0: Parleremo di visite oculistiche, quando è necessario farle in tempi brevi, quando si possono rimandare, il tutto naturalmente con un ospite.

0: in Blu 2000. News.
1: Prosegue in Spagna il viaggio apostolico di Papa Leone. Mentre andiamo in onda, il pontefice ha appena iniziato a parlare al Parlamento, poco prima la visita al premier spagnolo Sanchez, che ha donato a Leone un bonsai di ulivo di 13 anni, simbolo universale di pace, dialogo, comprensione, valori condivisi dalla Spagna e dal Vaticano, ha spiegato un comunicato del governo iberico. Nel Golfo è ripreso il conflitto tra Israele ed Iran. L'esercito di Tel Aviv ha annunciato stamane di aver portato a termine una serie di attacchi contro i sistemi di difesa strategici iraniani. Da parte sua Teheran aveva lanciato diversi missili in direzione a Israele, dove a più riprese sono risuonate le sirene dall'aria.

0: armi al momento ai raid non parteciperebbero ufficialmente gli Stati Uniti, con Trump che ieri aveva chiesto a Netanyahu di non rispondere agli attacchi di Teheran, convinto che l'accordo per la pace fosse in dirittura d'arrivo. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Callas, ha esortato alla calma dopo la ripresa degli attacchi. Non abbiamo bisogno di un'escalation, ha affermato. Intanto il ministro degli esteri turco Fidan ha avuto un colloquio telefonico con il collega iraniano Araghchi, al quale ha chiesto di contenere la reazione iraniana per mantenere in vita la trattativa di pace con gli Stati Uniti. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito della guerra elettromagnetica russa, lo ha annunciato la forza armata lettone. Ieri intanto a Londra Starmer, Merz e Macron hanno ricevuto Zelensky ed elaborato un piano di 5 punti. La guerra non si ferma dopo gli attacchi russi, oggi i raid di risposta delle forze di Kiev. Sale a 15 il bilancio dei morti, delle vittime causate dal terremoto che ha colpito nelle ultime ore le Filippine. Più di 100 persone risultano al momento ferite, lo riporta l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. Il ballottaggio, e rientriamo in Italia, per le amministrative si vota fino alle 15, di seguito lo spoglio delle schede, operazioni che riguardano in tutto 12 regioni e 41 comuni, di cui 6 sono capoluoghi di provincia. Un test per i partiti con il voto ad Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Nella giornata di ieri l'affluenza nettamente in calo, 39,8%, 7 punti in meno rispetto alla tornata precedente. È tutto, torniamo alle 12.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i 3 parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
9: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
10: In Blu 2000. Magazine in Blu 2000. Magazine in Blu 2000. Con Daniela Lami e Max Occhiate. Disco in Blu 2000. 2000. 2000.
11: Proposta musicale della settimana è Boston di Stella Lefty.

0: Ripartiamo così. Disco in blu 2000 della settimana, tutto nuovo. Cosa abbiamo ascoltato, Max?
1: La giovanissima Stella Lefty, che è già un fenomeno soprattutto sui social, cantautrice di Los Angeles, la sua nuova canzone si intitola Boston.
0: Ottimo. E noi apriamo invece una pagina, mi auguro utile per tutti i nostri ascoltatori. Parliamo di salute, della salute dei nostri occhi. Ci sono tanti sintomi, alcuni dei quali non vanno assolutamente sottovalutati, mentre ci sono degli altri sintomi che sono meno urgenti, cioè richiedono meno urgentemente una visita oculistica. Allora cerchiamo di fare chiarezza, perché è stata pubblicata dall'Istituto Superiore di Sanità la prima raccomandazione di buona pratica clinica per aiutare noi pazienti ad accedere nei tempi giusti alle visite di controllo. E per raccontarvi tutto disturbiamo la presidente di AIMO. AIMO è l'Associazione Italiana Medici Oculisti. Diamo il benvenuto alla dottoressa Alessandra Balestrazzi. Buongiorno, dottoressa, buongiorno. Ben arrivata. Arrivata, grazie a lei per essere qui con noi. Perché è così importante questa raccomandazione di buona pratica clinica alla quale siamo arrivati?
2: Allora, è importante perché, come le altre raccomandazioni di buona pratica clinica, è utile soprattutto anche per i medici di medicina generale, può essere utile anche per altri specialisti, per i pediatri e alla fine anche per i pazienti, per capire quali sono le tempistiche adeguate per prenotare una visita oculistica e quando bisogna rivolgersi invece proprio alle strutture, ai pronti soccorsi, quindi quando il sintomo necessita di una diagnosi immediata o comunque in tempi rapidi. Quindi la buona pratica praticamente fa dei veri e propri calendari per le visite oculistiche, quindi sia per l'età adulta che per l'età pediatrica, e ci dice quando è importante iniziare a fare le visite oculistiche e con quale cadenza. E poi anche la questione dei fattori di rischio, quindi ci sono delle persone che sono più a rischio e devono essere viste più frequentemente.
0: Chiaro, e questo anche un po' per regolare l'accesso, perché in effetti poi anche nell'esperienza comune noi pazienti siamo di personaggini strani, lei lo sa meglio di me, avendo a che fare quotidianamente con i pazienti. Ci sono delle persone che si trascurano e trascurano i sintomi in maniera anche per varie motivazioni, però anche in maniera eccessiva, altri che danno un peso ai sintomi quasi in maniera fobica e quindi no, ricorrono subito urgente, tutto urgente.
2: È così, in effetti ci sono persone che hanno delle problematiche veramente importanti.

0: tante serie e arrivano magari in ritardo, trascurando quelli che sono dei sintomi abbastanza evidenti, e altri invece che hanno delle problematiche più lievi, che invece si fanno grossissimi problemi e cercano di farsi vedere in continuazione. Quindi bisogna sicuramente cercare di governare la domanda e quindi far capire alle persone quando bisogna farsi vedere subito e quando invece si può aspettare e stare tranquilli.
1: Approfittiamo della sua presenza anche per fare un po' di informazione in tal senso. Nella normalità, quindi, va tutto bene, non c'è una sintomatologia particolare. Quando è buona norma far fare, ad esempio, a un bambino una prima visita oculistica, in generale anche noi adulti ogni quanto dovremmo farci controllare?
0: Allora, per i bambini c'è già adesso, è stato comunque adottato uno screening che si chiama lo screening del riflesso rosso e quello va fatto già alla nascita per capire che non ci siano problematiche molto importanti già alla nascita. Poi bisogna fare sicuramente entro i 3 anni una prima visita oculistica perché è importante riconoscere subito il cosiddetto occhio pigro, il termine esatto è l'ambliopia. Quindi una riduzione della vista in uno o nei due occhi che può essere legata a varie problematiche, per esempio a difetti di vista oppure a strabismo, ad altre cose che bisogna riconoscere immediatamente e trattare per evitare che poi quel bambino non abbia una vista adeguata poi quando sarà adulto. Dopodiché vanno fatte comunque delle visite con una certa periodicità tra i 5 e i 10 anni, sicuramente per continuare a vedere che non ci siano difetti di vista che vanno trattati. Nell'adolescenza è anche molto importante perché può insorgere la miopia, che adesso è molto, diciamo, la cosiddetta epidemia di questi momenti, perché c'è comunque un aumento di questa miopia e bisogna riconoscere anche il cheratocono, che è una deformazione della cornea che può provocare un astigmatismo irregolare e che va trattata precocemente negli adolescenti perché se non trattata può addirittura poi portare al trapianto di cornea. Quindi questo per quanto riguarda la fascia, diciamo, pediatrica e dell'adolescenza. Per quanto riguarda gli adulti è molto importante iniziare a controllare la pressione dell'occhio dopo i 40 anni e bisogna poi fare delle, diciamo, tra i 40 e i 60-65 anni si possono fare delle visite anche ogni 4-5 anni. Dopodiché bisogna invece riprendere a farle più frequentemente perché bisogna controllare che non insorgano delle patologie come la cataratta, che è molto frequente sicuramente nelle persone di oltre una certa età, e sempre controllare che non ci siano problemi di pressione dell'occhio e poi bisogna verificare anche la salute della retina per evidenziare precocemente problematiche come la degenerazione maculare, che anche questa necessita di trattamento.
2: Dottoressa, questo documento che rende più chiari i criteri di accesso alla visita oculistica servono soprattutto anche ai professionisti per valutare quando questa visita sia più o meno urgente da fare.
0: Esatto, perché è proprio il professionista, per esempio il medico di medicina generale, che fa la cosiddetta prescrizione della visita dopo magari aver parlato con il paziente e in base al sintomo che lamenta il paziente, in base al fatto per esempio che il paziente sia diabetico oppure sia un iperteso non controllato, insomma in base a una serie di fattori di rischio, può dare una certa priorità o meno alla visita. Ci sono delle classi di priorità che sono comuni un po' a tutte le patologie, quindi non solo per quelle oculistiche, ma anche per le altre. Quindi ci sono delle visite cosiddette urgenti che vanno fatte entro qualche giorno, brevi che si possono fare anche entro un mese e così anche per gli esami anche un po' più a lungo, e poi ci sono quelle differibili e quelle programmabili. Quindi in questo modo ci sono anche dei posti riservati nelle agende e si può sicuramente governare meglio la domanda dei pazienti e quindi
1: Certo.
0: incanalare nel posto giusto le varie visite.
1: Esatto, e rispondere in maniera anche da un punto di vista organizzativo più efficiente alla richiesta di visite
0: Esatto.
1: senza ovviamente creare dei problemi di lunghissime liste d'attesa. Ci sono dei sintomi che invece non vanno assolutamente trascurati e ci devono portare subito a chiamare il nostro medico di base o nel caso andare a un pronto soccorso oftalmico?
0: Sì, sicuramente la comparsa di macchie fisse nel proprio campo visivo è molto importante farsi vedere in questo caso perché possono essere problematiche della retina nella maggior parte dei casi, però possono essere

anche problematiche vascolari, e quindi è molto importante farsi vedere immediatamente, come per esempio quando si vedono molte i cosiddetti corpi mobili, quelli che poi ci fanno molto spaventare, con anche dei lampi in questi casi.

0: di dolori che non passano con i comuni analgesici.
1: Ottimo, insomma, buono a sapersi. Approfitto della sua presenza per chiederle anche un'altra cosa. Lei giustamente in apertura diceva, insomma, ci sono dei controlli di routine da fare nella tempistica che lei in maniera molto rassicurante ci ha indicato, salvo avere delle anche problematiche familiari, forse congenite, alle quali bisogna prestare più attenzione. Quali sono questi casi?
0: Allora, sicuramente il glaucoma, cioè l'aumento della pressione dell'occhio con un danno del nervo ottico, ha una certa familiarità e quindi chi ha dei parenti affetti da glaucoma è bene che si faccia controllare con una certa regolarità. Anche i parenti di chi ha questo cheratocono di cui parlavamo prima, questa deformazione della cornea, anche in questo caso c'è una familiarità importante, quindi è importante assolutamente farsi vedere. Poi per quanto riguarda il diabete, sicuramente i diabetologi comunque indicano anche a chi ha in famiglia casi di diabete quali analisi eventualmente fare, e quindi in caso di patologia vera e propria è importante sicuramente farsi vedere. E per fortuna comunque abbiamo il supporto dei medici di medicina generale e degli internisti, che per quanto riguarda per esempio i pazienti affetti dal diabete e da ipertensione sicuramente ci aiutano a tenerli sotto controllo per quanto riguarda eventuali problematiche oculari.
1: Certo, poi comunque il medico di base conosce un po' tutta l'anamnesi, no? Personale e familiare, quindi è la persona sicuramente di riferimento.
0: Esatto,
1: che poi
0: si sottovaluta l'importanza a volte, però una collaborazione mirata del medico di medicina generale con gli specialisti è fondamentale per poter gestire al meglio le problematiche dei pazienti.
1: È così, e sicuramente questa raccomandazione buona pratica clinico-assistenziale di cui stiamo parlando è uno strumento in più, anche in vista del vostro congresso che, se non sbaglio, si terrà all'inizio dell'autunno, a ottobre, e sarà sicuramente
0: esatto.
1: Un'occasione di approfondimento.
0: Si terrà l'8 e il 9 ottobre a Roma all'Auditorium Parco della Musica. Siamo anche molto contenti di questa location e avremo, tra l'altro, in occasione della Giornata Mondiale della Vista, che sarà l'8 ottobre, una tavola rotonda importante con i presidenti o comunque rappresentanti delle principali società scientifiche e di altre specialità che hanno però rapporto poi con le patologie oculari, perché ci sono sempre più problematiche che vanno gestite dai vari specialisti, per esempio anche l'utilizzo di alcuni farmaci oncologici che possono dare poi delle problematiche oculari, oppure problematiche comuni al chirurgo plastico o al dermatologo e all'oculista. Ci sono veramente molte rapporti tra problematiche neurologiche e quelle oculistiche, ci sono tantissime patologie che vanno gestite appunto in comune dai diversi specialisti.
1: Certo, in sinergia e valutando insieme sicuramente la strada da percorrere. Beh, ottobre sarà sicuramente magari l'occasione per risentirci, dottoressa. Noi la ringraziamo
0: molto
1: anche per la chiarezza con cui ci ha raccontato tutto. Grazie davvero.
0: Grazie a voi e buona giornata.
1: Grazie
2: dottoressa, grazie alla nostra ospite Alessandra Balestrazzi, e noi continuiamo il nostro magazine in musica. Cosa ci aspetta adesso, Dani?
1: La nuova canzone di Elisa si intitola Amore.

0: Ci piacciono tanto questi ritmi in questo periodo dell'anno, non so
1: sì,
0: se sei d'accordo.
1: Molto, molto. In queste canzoni poi viene citata spesso la madrugada. Ti sei mai chiesta in spagnolo cosa vuol dire madrugada?
0: Tu sì?
1: Sono andato a guardare subito. Cioè l'arco di tempo compreso tra la mezzanotte e le prime luci dell'alba. Quindi nelle canzoni praticamente lo mettono per identificare le ore piccole, no? O si fa la notte fonda, come si dice.
0: Che,
1: e quella è la madrugada.
0: Che in quei paesi sono, diciamo, sì, la normalità. Anche perché
1: esatto,
0: sono le ore in cui d'estate si vive troppo caldo durante il giorno.
1: Giusto,
0: per fare qualunque cosa. Ebbene, quando fa caldo, sicuramente in qualunque ora del giorno, un gelato può essere davvero refrigerante.

0: idratante, ma talvolta, come nel caso che andiamo a raccontarvi, può trasformarsi in una doccia fredda.
1: Beh, andiamo tutti nella tua splendida città, Dani. Veniamo a Roma per prendere queste due coppette di gelato a pochi passi da Piazza Navona. Certo, lo scenario è bellissimo, però due coppette di gelato sono finite al centro di questa polemica social insieme a tante altre cose in questo periodo. 44 euro per una consumazione in piedi in due.
0: Eh sì, a raccontare l'episodio è questa turista proveniente dalla Florida che poi ha deciso di condividere la sua esperienza pubblicando le foto dei gelati e dello scontrino. Peraltro i due gelati non mi sembravano delle coppe diciamo
1: enormi,
0: reali,
1: certo.
0: Erano delle
1: certo.
0: coppettine piccoline e, sì. E quindi insomma rapidamente è diventato virale questo post.
1: Allora, convinta questa turista che il prezzo finale fosse ben più contenuto, la coppia avrebbe scoperto solo al momento del pagamento l'importo reale della consumazione. Pare che nel frattempo, durante la preparazione, sarebbero stati aggiunti altri prodotti che questa coppia non aveva richiesto. Quindi sono stati offerti come semplice guarnizione, ma in realtà erano di gusti in più. Quindi pensavo, ha detto lei, avessero detto 14 euro, raccontando di essersi accorta di non avere gli apparecchi acustici e quindi di sentirci benissimo. Quindi alla fine ha sborsato 44 euro. Euro in due.
0: Eh sì, perché a quanto pare erano stati aggiunti degli ingredienti sì. Tipo i macaron, dei cannolini al pistacchio, che penso non credo costino così tanto.
1: No.
0: Comunque, fatto sta, nello scontrino risultavano due porzioni di dimensioni maxi, alle quali che costavano 12 euro l'una, alla quale si sarebbero aggiunti supplementi per la panna, che poi a Roma la panna non si paga a parte, ma che vergogna, i due macaron, i cannolini al pistacchio, portando appunto il conto a raggiungere 44 euro complessivi. Quindi 22 euro a coppetta.
1: Certo, qualcuno poi ha sottolineato i soliti commenti che arrivano, ma dovete controllare prima il listino, sono i prezzi ben chiari in zone anche ad altissima affluenza turistica come Roma, Piazza Navona, insomma il centro storico si sa, si fa pagare tutto il doppio sostanzialmente nelle grandi aree cittadine, però effettivamente questi due magari essendo anche un po' sprovveduti diciamo da turisti pensavano di godersi la loro coppettina economica, in realtà non è stato così.
0: Esatto, comunque insomma andrò a cercarla questa gelateria per verificare che i prezzi siano
1: giusto.
0: Quelli perché mi sembra
1: fammi
0: comunque
1: sapere.
0: Talmente strano che cioè, la consumazione sì. Al tavolo ci può stare che arrivi poi questa sorpresa no? Perché sì. Al tavolo si sa, ma però insomma consumata in piedi una coppettina piccolina con tutte le guarnizioni mi sembra proprio 22 euro qualcosa
1: fa,
0: di strano.
1: Non so se hai seguito la notizia anche sui giornali, ad esempio a Milano in pieno centro Piazza Duomo è stata pagata una colazione 80 euro anche che lì due persone, quindi voglio dire dipende poi da quello che prendi e soprattutto nel bar dove vai, perché se ti siedi proprio in Piazza Duomo a Milano certo il costo è molto più elevato.
0: Ecco, però vedi, seduto io ancora ci posso arrivare a capirla questa cosa
1: sì.
0: Ma un gelato consumato
1: in piedi certo.
0: No, non lo capisco.
1: No. È un po' troppo in effetti, a parte che non c'è più misura in nulla, ma quello l'abbiamo detto tante volte, ma non solo in questi casi. 11:29 ragazzi, il gelato costa
0: niente.
1: Caro, quindi evitiamo anche di mangiarlo, soprattutto quando si va nei centri storici e nelle grandi aree cittadine.

0: po' di coccole, che mi sembra anche un bel regalo, giusto, da fare a se stessi ogni tanto.
1: Ma prepara qualcosa a casa oppure va fuori a mangiare?
0: Non ce l'ho scritto. Io mi auguro che si dedichi proprio del tempo per sé, ecco, magari, certo, non lo so, il lunedì no, i parrucchieri sono chiusi, quindi una piega chiusi, no, però insomma una passeggiata, un gelato.
1: Sì. Un gelato a 40 euro, soprattutto in Piazza Navona. Vabbè ragazzi, arrivano anche segnalazioni da parte dei nostri ascoltatori, quindi noi le raccogliamo, poi verificheremo insieme. Poi vi ricordiamo che di cibo si parlerà nell'ultima mezz'ora, certo, con le schiscette del giorno, quindi fateci sapere.
0: Fatto bene a ricordarlo, quindi raccontateci cosa vi siete portati di buono al lavoro, cosa mangerete a casa a seconda della vostra situazione.
1: Sì. Adesso una canzone che crea la situazione giusta.
0: Per?
1: No, dico per stare tranquilli, no? Così.
0: Allora stiamo tranquilli con Lou Reed.
2: Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side.

0: Chauffeur.
1: Le Womack Sisters, chissà sì. quante sono le Womack Sisters, dopo vado a curiosare, mi farò sapere. Allora, cara sorella Dani, zia Dani, come dicono i giovani oggi, cosa ci racconterai nell'ultima mezz'ora? Hai trovato già qualcosa?
0: Sì, ti propongo di andare a fare una caccia al tesoro, un po' particolare, in un luogo un po' lontano, ma bellissimo.
1: Lontano quanto?
0: No, perché no, sai non che troppo, io... dai.
1: Ah, va bene, dai. Non mi mandare in posti strani, mi raccomando.
0: No, ma tengo con te, tranquillo, non avere paura.

0: di un pontefice nella storia del paese iberico. La Spagna continui ad essere terra di incontro, di cultura, di solidarietà e di speranza, ha affermato Leone, che ha poi ricordato: ogni guerra costituisce una dolorosa sconfitta della capacità di negoziare. La vera sicurezza nasce dalla giustizia, dal dialogo paziente, dal rispetto del diritto internazionale. Sale la tensione in Medio Oriente dopo le minacce dell'Iran di estendere il blocco sulle principali rotte marittime della regione, che coinvolgerebbe sia lo stretto di Hormuz che quello di Bab al-Mandab. Tel Aviv riferisce di aver condotto un'operazione su larga scala contro i sistemi di difesa strategici iraniani. Teheran accusa inoltre gli Stati Uniti di essere corresponsabili delle violazioni del cessate il fuoco. Poco fa, in un brevissimo post sulla piattaforma social Truth, il presidente statunitense Donald Trump ha chiesto a Israele e all'Iran di cessare immediatamente di sparare. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito della cosiddetta guerra elettromagnetica russa, lo ha annunciato la forza armata lettone. Sale a 15 il numero dei morti del terremoto magnitudo 7.8 che ha colpito nelle ultime ore le Filippine, mentre più di 100 persone risultano al momento ferite. Scattato, poi rientrato l'allarme tsunami che è stato emanato dal centro terremoti delle Filippine. Il sisma si è verificato ad una profondità di 35 chilometri dalla costa dell'isola di Mindanao. La cronaca dall'Italia: un uomo è morto questa notte in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. L'uomo, originario della Turchia, è stato trovato a Quercianella, una frazione di Livorno. Un'occhiata alla borsa di Milano: l'inizio di settimana con il segno più per il FTSE MIB, che guadagna lo 0,18%. Ed è tutto per questa edizione flash del nostro radiogiornale, che potrete riascoltare anche sulla nostra app Play 2000. Il prossimo appuntamento con l'informazione è alle 13.
1: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni, con i suoi 20.000 volontari, sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie, per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
2: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: TV 2000.
8: Non una televisione qualsiasi.
7: Canale 28 del digitale terrestre.
8: 157 di Sky.
7: 18 TV Sat.
8: TV2000.it.
9: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
10: In Blu 2000. Magazine in Blu 2000.

0: Il mio giorno migliore, non ne sei convinto?
1: Ma siamo sicuri? No, no, va bene, per me, anche se il lunedì è il giorno migliore in assoluto, anche perché ho avuto la bella notizia, se vi siete persi gli ultimi 10 minuti del magazine, che la mia amica, nonché collega Daniela, mi porterà a fare una bellissima caccia al tesoro, quindi sono curioso di sapere dove mi porti.
0: Allora, ce ne andiamo in Lapponia, quindi copriti bene, perché...
1: Vabbè, dietro l'angolo.
0: Sì. Vabbè, dai, non è così lontana la Lapponia, su, non dobbiamo superare oceani. Vabbè. A fusi orari incredibili, ne vale la pena, ci devi stare per forza, perché è stata organizzata una vera e propria caccia al tesoro con il sole di mezzanotte, quindi anche molto bella, molto romantica, bello. Naturalmente uno stratagemma per incentivare il turismo, ma c'è anche un premio interessante, caro mio.
1: Beh, diciamo che questa zona poi d'inverno si presta, perché è una meta abbastanza gettonata, si sa, c'è il villaggio di Babbo Natale, i paesaggi innevati, l'aurora boreale, ma d'estate non si rischia di certo l'overtourism, forse è anche il periodo migliore per fare questa caccia al tesoro.
0: E infatti per questo l'hanno organizzata, per stimolare appunto il turismo d'estate. Inizierà il 18 giugno a mezzanotte, in coincidenza con l'inizio dell'estate, appuntamento a Levi, siamo nel nord della Finlandia, e sarà una sorta di gioco avventura. Si chiama proprio la caccia al sole di mezzanotte.
1: Che poi si chiama Levi, potrebbe essere anche il nome di una qualsiasi città italiana, no? Levi si presta molto anche per farlo nel nostro paese. Allora, il giorno in cui il sole appunto non tramonta mai, praticamente c'è luce per 24 ore. La caccia consiste nell'esplorazione

0: di sentieri, panorami mozzafiato, intanto ci si avvicina al tesoro nascosto.
1: Ecco. Vuoi sapere in cosa consiste il tesoro nascosto?
0: Guarda, certo, una spaghettata? No, un piatto di pasta?
1: No. È un lingotto d'oro del valore di 20.000 euro, mi sa che ti ho convinto con questo.
0: Sì, sì. Quindi andiamo insieme e dividiamo il bottino nel caso di vittoria.
1: Seguiamo a metà il lingotto.
0: Certo, il lingotto. Allora, la caccia andrà avanti praticamente tutta l'estate finché non verrà scoperto il prezioso tesoro. Il messaggio è quello di andare in Lapponia, perché è un tesoro nascosto sia d'inverno che d'estate.
1: Esatto, poi se trovi il lingotto ancora meglio. Anche
0: ancora
1: perché
0: meglio,
1: insomma, la Lapponia non è che sia proprio economica, diciamo la verità, quindi non spenderemo 20.000 euro per partecipare alla caccia al tesoro, ma poco ci manca. Quindi...
0: vuol dire che un gelato lì che già fa freddo di suo nella zona proprio del freddo
1: d'inverno? Ma forse il gelato lo svendono, non lo so,
0: lo svendono,
1: una zuppa calda
0: non lo so.
1: Forse costa di più, non ne ho idea, guarda.
0: Vabbè, non ci costa 40 euro come a Roma, no?
1: Non lo so, comunque
0: meno,
1: non mi dispiacerebbe andare.
0: Bello, bello, quindi incentiviamo il turismo in Lapponia, è giusto che sia così, anche perché insomma non solo nel nostro paese ma anche altri paesi hanno bisogno di promozione, giusto Dani?
1: Infatti, come sei saggio.

0: E ci siamo, 12-19 minuti, angolo giusto, momento giusto per l'angolo delle schiscette. Partiamo da Milano come consuetudine?
1: Sicuramente sì, Dani. Allora, io ho portato le tagliatelle al pomodoro, mentre invece Gabriele Mileti ha il bulgur. Sai cos'è il bulgur?
0: Sì.
1: Sembra un piatto turco, in realtà è il grano duro germogliato. Buono? Ti piace il bulgur?
0: Sì, mi piace molto.
1: Ok. Daniele Caruso ha riso insieme al salmone, mentre la nostra ascoltatrice Sofia ci comunica che ha oggi il polpettone, l'avanzo di ieri, del polpettone ripieno con le verdure.
0: Oh, buonissimo. Qui abbiamo melone speck per Samira Rocchetti. Delle verdure in umido e un po' di pizza fatta in casa. Filippo ci ha scritto da Grosseto: nuggets e insalata, questo è il suo pranzo, mentre Alfredo, beato lui, che ci ascolta dal mare da Fregene, ma si mangerà due spaghettini allo scoglio, tanto per gradire, come si suona.
1: Colpa d'Alfredo.
0: Colpa d'Alfredo, sì.
1: Buon pranzo, ragazzi, con queste buonissime pietanze che ci nominate, a noi viene ancora più fame, tanto che la nostra schiscetta poi non ci basta più, perché pensando a quello che ci scrivono gli ascoltatori abbiamo ancora fame, giusto?
0: Lo so, però poi soprattutto tu devi andare in onda dopo pranzo, quindi
1: bello fresco, certo.
0: Non esagerare, no, infatti.
1: Vabbè, ragazza, ogni tanto dei personaggi ritornano,
0: sì.
1: Forse l'estate gli appartiene in qualche modo.
0: Sì, ritornano anche un po' trasformati. È il caso di Aiello, questa è la sua Sotto Sotto.

Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: Stress da notifiche e aggiornamenti? Volete sapere cosa succede di importante nel mondo della cultura e dello spettacolo? Sono Carlo Magistretti e vi do il benvenuto nel nostro club riservato a chi ama arte, cinema, teatro, letteratura, in poche parole in Blue Social Club. Ogni giorno seleziono il meglio dai quotidiani e i social e ve lo racconto nel nostro salotto esclusivo con la musica di In Blue. Mollate il telefono, In Blue Social Club, da lunedì al venerdì alle 17 su Radio In Blue 2000. Mettetevi comodi.
1: In Blue Social Club.
2: In Blu 2000.
3: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
4: Bentrovati a Chiesa e Comunità. È in corso a Madrid l'incontro del Papa con i vescovi spagnoli. La densa terza giornata di Leone XIV in Spagna, dove sta compiendo il suo quarto viaggio apostolico, è stata aperta stamani dall'incontro privato con il presidente del governo di Spagna, Pedro Sánchez. Quindi il pontefice è intervenuto al Congresso dei Deputati, il Parlamento spagnolo, anche detto Cortes, formato da 350 membri eletti secondo un sistema proporzionale. Si tratta della prima volta che un Papa prende la parola davanti alla Camera Bassa della Spagna. Da sottolineare il trasversale lunghissimo applauso dei parlamentari al termine del discorso di Papa Leone, che ha parlato in castigliano, e sentiamo un passaggio del suo discorso.
5: Onorevoli, il mondo sta attraversando una profonda crisi spirituale e culturale che si manifesta in molteplici forme di violenza, polarizzazione e diffidenza reciproca. In questo contesto, la pace si presenta come un'aspirazione politica e ancor più come una vera e propria esigenza morale. Richiede un discorso pubblico che rispetti

0: che la pensa diversamente, istituzione al servizio dell'incontro, una memoria storica che cerchi la verità e la riconciliazione e una vita sociale capace di sostenere l'amicizia civile e il rispetto reciproco pur in mezzo alle divergenze. A livello internazionale la pace richiede coraggio diplomatico, responsabilità etica e una visione del futuro fondata sul rispetto dell'identità di ogni popolo e sull'obbligo degli Stati di risolvere le loro controversie attraverso le vie pacifiche offerte dal diritto internazionale. Ogni guerra costituisce in ultima analisi una dolorosa sconfitta della capacità di negoziare e anche di quella coscienza comune dell'umanità che riconosce legami di giustizia tra le nazioni. Le armi possono imporre un silenzio temporaneo, ma non potranno mai costruire una pace autentica e duratura. Per questo è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta a quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. La vera sicurezza invece nasce dalla giustizia, dal dialogo paziente, dal rispetto del diritto internazionale e da una politica capace di anteporre la vita dei popoli agli interessi che traggono profitto dalla guerra. Anche lo sviluppo delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale in ambito militare richiede una rigorosa vigilanza etica, affinché le decisioni sulla vita e sulla morte non siano mai scaricate su automatismi né sottratte alla responsabilità morale della persona umana. La comunità internazionale è chiamata a riscoprire il valore indispensabile del dialogo come percorso paziente verso accordi giusti e duraturi, fondati sul rispetto dei trattati, sulla trasparenza dell'azione diplomatica e sulla sincera volontà di anteporre la pace al ricorso alla forza. Da ciò nascono la fiducia e la speranza.
1: Così dunque il Papa al Parlamento spagnolo. Ieri per lui c'è stato un nuovo bagno di folla con 1.200.000 persone che hanno partecipato alla messa e alla processione del Corpus Domini in Plaza de Cibeles, da lui guidata. Nel pomeriggio l'incontro con il mondo della cultura, la sera di sabato l'intenso incontro con i giovani, la veglia con i giovani. E noi abbiamo collegata da Madrid proprio una giovane, Natalia Pacheco Infante, del Movimento dei Focolari. Grazie Natalia di essere con noi.
2: Ciao, buongiorno.
1: Natalia, che cosa significa per te avere il Papa nella tua città?
2: Oh, credo che io personalmente all'inizio, nelle settimane precedenti, non fossi davvero consapevole di ciò che significava questa visita di Papa Leone. Però sabato mattina qualcosa dentro di me è cambiato, perché ho ricevuto un messaggio da uno dei miei amici che diceva: il vicario di Cristo sulla terra è a Madrid. E lì ho capito un po' più la grandezza di questo che stavamo vivendo. Perché sì, Dio si è fatto veramente presente in ogni persona che è venuta a questo incontro, in ogni discorso. Il Papa ha detto che condividere la fede con gli altri ci rinnova. Ed è proprio questo quello che io ho sperimentato. Una gioia profondissima di vivere tutto questo con i miei amici, con la mia famiglia. E questo ha davvero rinnovato la mia fede.
1: Natalia, sabato sera eri presente, hai partecipato alla veglia di preghiera col Papa. Cos'è stato quel momento con lui e con i quasi 600.000 giovani presenti?
2: Per me è stato davvero incredibile. Uno dei momenti, per esempio, più forti per me è stato il silenzio di tutti questi giovani inginocchiati lì davanti al Santissimo. E subito dopo abbiamo cominciato a cantare tutti abbracciati una canzone che si chiama Tu l'unico re. In quel momento io ho sentito profondamente che non siamo soli. E anche ascoltando le parole del Papa ho sentito che tutto questo non poteva rimanere lì in Piazza de Lima. Non poteva essere solo un momento bello.

0: ma qualcosa da portare poi nella vita di ogni giorno. Per esempio, il Papa ci ha invitato a cercare la verità, a essere testimoni del Vangelo con coerenza, con coraggio, a essere veramente umani e a portare sempre la luce del cristiano sia nelle gioie che nelle prove. E allora questi sono gli insegnamenti che porto con me.
1: Natalia, la pace e la sicurezza non vengono dalle armi e dai muri, ma da due parole, riconciliazione e cooperazione, che richiedono di mettere da parte la cultura dello scontro, le polarizzazioni e le ideologie preconfezionate. Anche in questo viaggio il Papa sta insistendo sull'importanza della pace, del disarmo, del restare umani, e ha anche esortato ieri a favorire il processo di Unione Europea non in contrapposizione ad altre potenze, ma come dono per l'intera famiglia umana. Prima lo abbiamo sentito, insomma, riportato anche nel passaggio che abbiamo proposto, è tornato a parlare appunto dell'importanza del dialogo e della lasciarsi alle spalle le guerre. In una giovane come te, che vive per un mondo unito e fa parte della cosiddetta generazione Erasmus, come risuona questo continuo richiamo del Papa all'unità, prima di tutto, del continente europeo e del mondo intero?
0: Che bella domanda. Io l'anno scorso sono stata in Erasmus a Roma ed è stata un'esperienza davvero bella. Uscire dalla mia città, incontrare persone di altri paesi, costruire ponti e amicizia con loro. A volte personalmente mi sembra un po' difficile pensare di poter cambiare il mondo perché mi sento così piccola. Però durante la veglia di sabato il Papa ci ha detto che noi giovani dobbiamo cambiare la storia con l'amore. E allora mi sono chiesta come faccio questo nella mia vita concreta. Credo che se Dio è presente nella bellezza delle cose fatte bene, allora questo mi invita a vivere la mia quotidianità con amore. Per esempio, studiare con amore, lavorare per amore, fare bene anche le cose piccole, ma con un senso più grande. Poi, ieri durante la messa, il Papa ha detto che non possiamo inginocchiarci davanti a Dio e disprezzare il fratello. Poi, questo io non lo dimenticherò mai, perché ho pensato che possiamo cominciare proprio da qui, dall'amare il fratello che abbiamo davanti, qualunque sia il suo paese, la sua storia o il suo modo di vivere la fede, e tutto così.
1: Natalia, vediamo, ho il tempo per una domanda ancora. Che cosa ti porterai, che cosa ti rimarrà di questo viaggio del Papa in Spagna?
0: E soprattutto le sue parole e anche il suo sorriso. Sì, penso che ha portato molta speranza anche a... Sì, ho visto alcuni dei miei amici, forse un po' più lontani dalla Chiesa, partecipare a questi eventi con il Papa. In fondo tutta la città era consapevole della sua visita, anche solo per le strade chiuse o per le stazioni della metro bloccate. Sì, questo ha lasciato tanta, tanta speranza. Sì, io sono personalmente rinnovata.
1: Natalia, grazie, grazie anche per la gioia con cui ci hai trasmesso i momenti che hai vissuto col Papa. Grazie davvero.
0: Grazie a voi. Saluti.
1: Noi ora cambiamo pagina, però vi continueremo a raccontare quello che il Papa sta vivendo nei prossimi giorni. Ricordiamo che nel pomeriggio appunto il Pontefice, che ha concluso da poco l'incontro con i Vescovi della Spagna, nel pomeriggio dopo aver mangiato con loro nell'Annunziatura Apostolica compirà una preghiera, un omaggio alla Vergine dell'Almudena nella Cattedrale di Santa Maria dell'Almudena, appunto, poi l'incontro con la comunità diocesana nello stadio Santiago Bernabéu. Questo per oggi. Poi, insomma, nei prossimi giorni continueremo a raccontarvi quello che avverrà. Ora voltiamo pagina e ci spostiamo in Mozambico, dove è grande lo shock per l'uccisione di Monsignor Osorio Sitor Afonso, missionario della Consolata e vescovo della diocesi di Quelimane e amministratore apostolico dell'arcidiocesi di Beira, dopo che il vescovo dalla Zuanna per motivi di salute ha dovuto presentare al Papa le

0: sue dimissioni. Monsignor Osorio è stato trovato morto sabato mattina nella sua abitazione. Sarebbe stato colpito al cuore da un proiettile sparato, probabilmente da un gruppo di uomini che si è introdotto nella residenza episcopale. Non è ancora chiaro quali siano le ragioni di questo terribile delitto, su cui appunto gli inquirenti stanno indagando. Quello che sappiamo però è che Monsignor Osorio era un uomo del dialogo, un uomo vicino ai propri fedeli, vicino alla gente, ha vissuto tanti anni in Italia, dove è stato anche viceparroco, e in più occasioni si era espresso da vescovo contro l'intolleranza religiosa, che sappiamo sta sconvolgendo in particolare il nord del paese, e aveva espresso solidarietà alla diocesi di Pemba, che è colpita dalle violenze del fondamentalismo islamico degli Shabab. Sentiamo allora come il Mozambico vive questa tragica uccisione da Don Filippo Macchi, Fidei Donum, nel paese.
1: Anche la nostra chiesa mozambicana è sconvolta da questo avvenimento. L'uccisione di Don Osorio non ce l'aspettavamo affatto. Purtroppo sì, i missionari, la Chiesa Cattolica è in prima linea e corre dei rischi. È capitato di episodi di violenza ai danni di preti, di suore, ma un vescovo che viene ucciso nella sua residenza con queste modalità lascia tutti noi sbigottiti.
0: Don Filippo, Don Osorio era un uomo del dialogo, abbiamo visto che non ha perso occasione per richiamare alla convivenza e anche ai doveri di un governo di garantire la convivenza. Le chiederei innanzitutto, da questo punto di vista, chi era Don Osorio e poi qual era l'importanza di queste sue prese di posizione.
1: Sì, ecco, mi permetto di chiarire che io sono l'ultima ruota del carro, ecco, sono un Fidei Donum italiano che lavora qui nella diocesi di Nacala da 5 anni. Non ho conosciuto personalmente Don Osorio, lo conosco di fama e ho letto alcuni suoi pronunciamenti, alcune sue prese di posizione. Ha ragione, era un uomo del dialogo, un uomo che viveva profondamente, anche con competenza, la relazione con il mondo musulmano, che nel nord del paese questa relazione tra cristiani e musulmani è messa in pericolo dall'estremismo islamico. Anche sì, nei confronti del governo si è speso molto per un dialogo per superare una situazione che di fatto c'è di stanchezza e comunque di una relazione difficile, ecco, tra la popolazione e i suoi governanti. Fermo e nello stesso tempo sereno, ecco, nel cercare delle soluzioni, nel cercare delle vie di uscita dal conflitto che purtroppo a volte sembra l'unica soluzione ai problemi.
0: Don Filippo, come lei ci diceva, appunto il paese nella parte nord sta vivendo questa conflittualità fortissima, questa forma di radicalismo estremo. A noi sembra che il Mozambico non trovi pace, che continuamente ci siano fenomeni che provocano sofferenza, i tifoni prima, la guerra, la lunga guerra, ora il radicalismo islamico. Che cosa sta vivendo il Mozambico?
1: Abbiamo un grosso problema di violenza. La violenza purtroppo e la paura sono il pane quotidiano della nostra gente. A livelli diversi, mi permetto di precisare che la guerriglia islamica in Capo Delgado riguarda il nord del paese, la provincia di Capo Delgado, dove questo è cominciato già nel 2017, la provincia di Nampula, dove io mi trovo a operare, non riguarda, non ha mai riguardato la città di Chelimane, la Zambesia, dove lavorava Don Osorio. Però ecco, parlavo di violenza che è

0: violenza religiosa di questa guerriglia, di questo fondamentalismo islamico. C'è una violenza politica, una tensione politica molto forte, cresciuta ancora di più a partire dal 2024, e c'è anche una violenza comune, delinquenti comuni che purtroppo prendono piede, ecco, negli strati più bassi, ecco, della popolazione. L'idea che l'unico modo per uscire dalla povertà è arraffare tutto quello che si può, purtroppo sta entrando, ecco, ed è difficile arginarla, una cosa come ordine pubblico, la convivenza civile, stanno diventando sempre più parole in lingua straniera, ecco.
1: Certo. Don Filippo, approfitto di questa nostra conversazione per chiederle come chiesa, la chiesa locale e voi missionari, che presenza rappresentate, insomma, che ruolo ha la chiesa in questa situazione che comunque, come lei ci ha detto, presenta molte complessità.
0: La Chiesa cattolica, perché poi ci sono diverse altre chiese in Mozambico, anche da noi c'è il fenomeno di sette o comunque di chiese più, diciamo, aggressive, o comunque la teologia della prosperità, ecco, vendere il paradiso a poco prezzo, cose del genere. La Chiesa cattolica è una presenza radicata nella storia di questo paese fin dai tempi del colonialismo portoghese. È una voce ascoltata dal popolo, dalla povera gente, perché la gente negli anni 70-80 della guerra civile ha visto che dove tutti scappavano la Chiesa Cattolica restava, un agente, un promotore di sviluppo e una presenza amica, ecco, sempre meno una presenza straniera, sempre più. Il clero locale cresce, si cammina, ecco, al passo con la gente e con quello che nella pratica la gente può fare, ecco, con sicuramente tante tensioni, tante difficoltà. Quando la gente soffre, soffriamo anche noi, tentando sì di essere una voce che non sempre viene ascoltata, che non sempre è efficace, magari qualche volta è una voce un po' troppo bassa, potremmo pensare, magari una voce poco profetica. In realtà Don Osorio era uno di quelli che chiedevano il dialogo, praticavano il dialogo, lavoravano per il bene della gente.
1: Grazie Don Filippo, grazie davvero.
0: Di nulla, grazie a voi.
1: Ringrazio anche Gabriele Mileti che mi ha accompagnato in regia. Vi ricordo che potete riascoltare questa puntata sulla nostra piattaforma streaming e app Play 2000. Da Giorgia Bresciani a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
2: Chiesa e comunità.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Discorso del Papa stamane al Parlamento spagnolo, questa sera allo stadio Bernabéu, l'abbraccio con la comunità diocesana. Ripresa la guerra nel Golfo, Israele risposta con pesanti attacchi ai raid iraniani, Trump chiede di fermarsi, Ucraina, non si fermano i raid incrociati. Terremoto nelle Filippine, 15 morti, almeno 100 feriti, il bilancio ancora provvisorio della scossa di magnitudo 7.8. Oggi è la giornata degli oceani, un'occasione per ribadire la necessità di tutela dei mari e delle biodiversità che li popolano. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con la visita del Papa in Spagna. Stamane il Pontefice ha parlato al Parlamento spagnolo, subito in diretta da Madrid, il nostro Paolo Fucili.
2: Tanti applausi per il primo Papa della storia Leone a parlare stamattina della sede del Parlamento spagnolo ai parlamentari, rammentando loro il valore della dignità umana, fondamento di ogni società giusta. E pienamente giusta non è la società che lascia nell'ombra bambini non nati, anziani, malati. Sono parole di Leone, che ha citato anche il tragico dramma migratorio di oggi che interpella la coscienza delle nazioni. Si dice preoccupato per il riarmo presentato come risposta inevitabile alla situazione di oggi. E poi il tema fede politica in quella sede, naturalmente la fede non pretende di imporsi con coercizioni e privilegi, dice il Papa, ma neanche può essere relegata al silenzio come fosse rilevante per la vita pubblica. Successivamente Leone è andato nella sede della conferenza episcopale spagnola a parlare ai vescovi del paese, e ricordando che aveva pronunciato un chiaro no all'ossessione per quello che si lascia anziché aprirsi alle novità dello spirito. Poi una menzione del tema abusi nella Chiesa, piaga a cui rispondere con ascolto, verità, giustizia, riparazione e più impegno, sempre e ancora più per la prevenzione e la cultura della cura. Da Madrid è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. Come avete sentito dai titoli, torna il conflitto nel Golfo, nelle ultime ore serie di raid incrociati tra Israele e Iran. Marco Burini.
3: Guerra, sempre e solo guerra in Medio Oriente. Dopo più di 100 giorni la crisi non trova sbocchi e gli attacchi incrociati riprendono furiosi. Iran contro Israele, Israele contro Iran e Libano e Gaza. Gli Stati Uniti tagliati fuori. Trump chiede di calmarsi ma nessuno se lo fida. Teheran e Tel Aviv continuano a scambiarsi missili e minacce. Stamattina sirene d'allarme al centro e nel nord di Israele, mentre Tzal dice che lo scambio di colpi con i Pasdaran durerà giorni, annunciando una mobilitazione su vasta scala dei riservisti. In queste ore a Teheran e in altre città sentite forti esplosioni. Dallo Yemen intervengono gli Houthi, fedeli alleati dell'Iran, lanciano missili su Jaffa e minacciano di colpire le navi israeliane nel Mar Rosso. Gli Stati Uniti sono responsabili per le aggressioni del regime sionista, accusa il Ministero degli Esteri di Teheran, riferendosi agli attacchi di ieri su Beirut, cui è seguito il lancio di missili iraniani su Israele. Ritorsioni militari e contorsioni diplomatiche alimentano il conflitto. Marco Burini, Linea Lo Studio.
1: E un drone sorvolava la Lettonia ed è stato abbattuto da un aereo della NATO. Intanto sono 3 le vittime in Ucraina per gli attacchi della Russia. Elena Seno.
4: Un caccia della NATO ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia, lo riferiscono le forze armate lettoni, che parlano di un velivolo senza pilota straniero entrato nello spazio aereo a seguito di una guerra elettromagnetica russa. E sono 155 droni lanciati da Mosca nella notte sull'Ucraina, 124 quelli neutralizzati, almeno 3 le vittime. Preoccupa anche l'attacco compiuto ieri contro la centrale di Chernobyl. Un drone russo ha colpito un deposito di combustibile nucleare esaurito. Per l'Agenzia Internazionale per l'energia atomica ci sono stati danni significativi, ma i livelli delle radiazioni restano nei limiti stabiliti. Per il presidente ucraino Zelensky, i raid su Chernobyl dimostra la sfrontatezza della Russia. E ieri il leader ucraino è stato ricevuto a Londra dal premier britannico Starmer, dal cancelliere tedesco Merz e dal presidente francese Macron. Elaborato un piano in 5 punti per la pace, il primo un cessate il fuoco che congela la linea del fronte, poi negoziati diretti con il coinvolgimento di Europa e Stati Uniti. Elena Seno, linea allo studio.
1: In un quadro di grande incertezza strategica appare fondamentale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e diritto costituito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra per impedire che le relazioni tra gli stati subiscano una drammatica regressione verso logiche di contrasto, di contrapposizione permanente, così il presidente Mattarella nel suo saluto in occasione dell'anniversario della Marina. Caro Energia, legato anche alle crisi internazionali, al centro del dibattito politico, Leonardo Possati.
5: Il caro Energia torna al centro del confronto politico a causa dell'elevata dipendenza dell'Italia dal gas e dall'aumento dei costi delle bollette, ma non solo a preoccupare gli italiani, soprattutto il caro benzina. Il gasolio questa mattina è tornato sopra i 2 euro al litro, questo in attesa che il governo intervenga in maniera significativa sia sui carburanti che sul prezzo dell'elettricità, che rimane tra i più alti d'Europa, ma è tutto il comparto energia a impegnare l'esecutivo Meloni, dopo che la Commissione europea ha concesso all'Italia una flessibilità di bilancio stimabile tra i 13 e 14 miliardi di euro per fare fronte allo shock energetico ed evitare tagli indiscriminati alle accise. Il centrodestra spinge per utilizzare queste risorse a sostegno del tessuto economico, in particolare per la competitività delle aziende e per tutelare le fasce più deboli, aiuti immediati alle famiglie e alle imprese, ma anche una strategia a lungo termine. La Camera ha dato il via libera al disegno di legge delega sul nucleare, riaprendo il dibattito dopo decenni per un nucleare pulito che garantisca maggiore autonomia e stabilità. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Il terremoto nelle Filippine, 15 morti, almeno 100 i feriti, bilancio ancora provvisorio. Marco Bergamaschi.
6: Il bilancio provvisorio del potente terremoto di 7,8 punti che ha colpito duramente il sud delle Filippine è di 15 morti e oltre 100 feriti, a renderlo noto l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. La Protezione Civile della regione Sokkajen dell'isola di Mindanao ha denunciato la morte di 12 persone e il ferimento di altre 129, mentre secondo le autorità

0: autorità locali, altre tre persone hanno perso la vita nella provincia di Davao Occidentale. Il terremoto, che ha colpito in particolare le aree meridionali delle Filippine quando era mattina, ha lasciato una lunga scia di distruzione con diversi edifici crollati. Le autorità hanno invitato i residenti delle zone costiere a ripararsi in aree più elevate per timore di tsunami innescati dal sisma, il cui epicentro si trovava in mare a 24 km a ovest dell'isola di Mindanao. Dopo la scossa principale, un forte sciame sismico ha interessato l'area. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Il caldo anomalo sta cambiando anche le malattie, le zanzare trovano condizioni ideali, i virus avanzano, oggi l'Italia è chiamata a una sorveglianza continua perché il rischio cresce insieme alle temperature. Monica Di Loreto.
2: Il caldo anomalo non sta solo cambiando le stagioni, sta cambiando anche le malattie trasmesse dalle zanzare. Gli esperti avvertono: tra i 23 e i 32 gradi, ogni grado in più fa salire di oltre il 20% il rischio di infezioni da dengue o chikungunya. Non sono più virus esotici, è salute pubblica e l'Italia è una sorvegliata speciale. Da gennaio ho registrati 133 casi di dengue e 13 di chikungunya, tutti importanti numeri che mostrano quanto il terreno sia già pronto. Il clima accelera il ciclo delle zanzare, la tigre si riproduce più in Gli inverni miti non eliminano le larve, la stagione attiva si allunga, così virus, dengue, chikungunya, West Nile circolano meglio. Gli esperti parlano di un effetto combinato: più insetti, più a lungo, più efficienti, e senza una sorveglianza continua il rischio è vedere focolai autoctoni anche in nuove aree del paese. La risposta passa da prevenzione e gesti quotidiani, repellenti, zanzariere, niente acqua stagnante, perché il rischio cresce insieme alle temperature. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Oggi ricorre la giornata mondiale degli oceani, indetta dalle Nazioni Unite nel 1992 per ricordare il ruolo vitale dei mari per il pianeta. Antonella Mitola.
3: Gli oceani rappresentano i tre quarti della superficie terrestre e contengono il 97% delle acque del pianeta, con un ecosistema vitale che rende la Terra un luogo abitabile per l'umanità. Un bene prezioso che però è sempre più in pericolo. Il progressivo inquinamento delle acque costiere sta provocando un effetto negativo sul funzionamento degli ecosistemi, con ricadute negative sulle attività economiche come la pesca su piccola scala, vitale per le comunità delle aree più povere del mondo. Plastica e rifiuti di ogni genere accumulati nei mari mettono in pericolo la vita negli oceani, ma anche la sopravvivenza di tante popolazioni costiere, di pescatori e di famiglie che subiscono i danni peggiori. L'oceano ci ricorda che siamo tutti interconnessi, modella il nostro clima, sostiene gli ecosistemi e le economie e nutre miliardi di persone, dice il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. La crisi degli ecosistemi marini diventa così anche una questione di giustizia. La giornata mondiale degli oceani ci ricorda che la cura del mare non è più differibile. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Ballottaggio per le amministrative, si vota fino alle 15, poi lo spoglio delle schede, operazioni che riguardano 12 regioni, 41 comuni, in calo di 7 punti rispetto alla tornata precedente, l'affluenza registrata ieri sera al 39,8%. E a proposito di numeri, diamo uno sguardo anche alla Borsa di Milano, FTSE MIB che guadagna a inizio di settimana lo 0,19%. È tutto, Gabriele Milano per la parte tecnica, da Ugo Scali, grazie per averci seguito.
4: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
6: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
7: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
8: Torna la Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, fiabe un po' magiche e incredibili avventure, e ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
9: La Biblioteca dei Ragazzi, ogni sabato alle 17:03 e la domenica in replica su In Blu 2000.

0: Sono Don Nunzio Galantino, un vescovo. Ci troveremo qui ogni sabato per abitare insieme il senso profondo del nostro linguaggio, delle nostre parole, e tentare di fermarle per vedere se davvero ci aiutano a conoscerci meglio, a stare meglio anche con gli altri.
1: L'eco delle culture, con Monsignor Nunzio Galantino. Ogni sabato il podcast Original Play 2000 e In Blu 2000.
2: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
3: Gesti, il piccolo coro dell'Antoniano, in occasione del World Earth Day, ha presentato il nuovo brano dal titolo Piccolissimo Gesto, distribuito da Sony Music Italia, un inno alla sostenibilità, disponibile in digitale e online su YouTube con il videoclip. L'Antoniano, diretto da Margherita Gamberini per la Giornata Mondiale della Terra, ha scelto così di raccontare con il linguaggio semplice e diretto dei bambini quanto anche i più piccoli gesti quotidiani possano contribuire in modo concreto alla salvaguardia del pianeta. Attraverso immagini legate alla natura e alla scienza, come l'acqua, la fotosintesi, gli elementi naturali, la canzone invita tutti, grandi e piccoli, a fare la propria parte, dal chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti allo spegnere la TV prima di dormire. Il messaggio è chiaro, un comportamento consapevole può fare la differenza. Il ritornello e il titolo del brano sottolineano proprio questo concetto: basta un piccolissimo gesto, è facile essere responsabili, trasformando le abitudini di ogni giorno in un grande atto d'amore verso la terra. Il testo del brano, che spazia tra il pop, i cori e anche il rap, è firmato da Rondine. La musica è composta da Rondine e Matteo Milì. Il piccolo coro dell'Antoniano ha accompagnato l'uscita del brano con una campagna social ricca di contenuti, dalle clip ai momenti di baby dance, trasformando la musica in un vero percorso educativo. Forse è proprio questo il punto: la sostenibilità non si insegna solo con i dati o con le regole, ma con l'esempio, con la creatività, con la capacità di rendere desiderabile un comportamento responsabile. C'è qualcosa di profondamente potente quando il linguaggio della sostenibilità passa attraverso la voce dei bambini. Il nuovo brano del piccolo coro dell'Antoniano, Piccolissimo Gesto, lo dimostra con una naturalezza che gli adulti spesso faticano a ritrovare. La canzone quindi prende per mano chi ascolta, lo porta dentro un mondo dove la scienza diventa gioco e dove formule e simboli chimici si trasformano in immagini luminose, immediate, capaci di raccontare la bellezza dei processi naturali. Così la sostenibilità, da concetto astratto, diventa un insieme di azioni quotidiane che tutti possiamo compiere. Il brano insiste proprio su questo: chiudere il rubinetto, spegnere la TV, non sprecare. Gesti semplici, quasi banali, che però diventano importantissimi se ripetuti da milioni di persone. E quando a dirlo sono dei bambini, con quella loro capacità di essere diretti senza essere bacchettoni, il messaggio arriva più lontano. Piccolissimo Gesto diventa così un piccolo manifesto generazionale, promemoria che arriva da chi erediterà il pianeta e che ci chiede di fare la nostra parte.
2: Le parole della sostenibilità. In Blu 2000, replay. A cura di Max Occhiato.
4: Ci siamo con Replay per questa giornata di lunedì, quindi riparte un'altra settimana insieme ricca di contenuti, di cose da vivere insieme, naturalmente da riscoprire anche grazie alla nostra app meravigliosa che è Play 2000, ma andate anche sul sito play2000.it nella sezione dei podcast per recuperare tutti i contenuti che vi segnaliamo, anzi che ci segnalate durante l'arco della settimana, diretta a radioinblu.it. Quindi anche oggi comunicateci il vostro podcast preferito e noi insomma manderemo in giro il nostro Sabino D'Alessandro in questa giornata per cercare il vostro file preferito. Attenzione, perché oggi ritorneremo indietro nel tempo per un appuntamento di vocazioni condotto e curato da Daniela Lami. Iniziamo direi subito con la musica, anche perché insomma ci sono anche tante belle canzoni da ascoltare, non solo del presente ma anche del passato, come queste già note inconfondibili che stiamo ascoltando in sottofondo. E alle 13:16 vi ricordo che la nostra app è scaricabile gratuitamente, Play 2000, andate nello store del vostro telefonino e da lì poi scaricatela e ascoltateci in ogni luogo. C'è Prince. I never meant to call.

Due canzoni capolavoro, una dal passato di Prince, Purple Rain dagli anni 80, una più nuova, questa di Bruno Mars, Risky Toll. Questo è il nostro appuntamento con In Blue 2000 Replay e questa settimana ripercorriamo il cammino umano e spirituale di Don Luca Meacci, direttamente

0: dal programma Vocazioni dello scorso 19 maggio, parroco di San Martino a Rufina nella diocesi di Fiesole e assistente ecclesiastico nazionale del CSI. Riascoltiamo un estratto del podcast insieme.
1: In blu 2000 replay.
2: Anche oggi scopriremo un'altra bella testimonianza di vocazione, una storia normale, straordinaria proprio nella sua normalità, la storia di Don Luca Meacci che è con noi, ben arrivato.
3: Salve e buongiorno a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici.
2: Che bello, un accento toscano, Don Luca?
3: Sì. Nativo di Cesavaldarno.
2: Non ho anticipato nulla ai nostri ascoltatori di lei. Che cosa combina, cosa fa Don Luca?
3: Ma allora, principalmente sono parroco in una parrocchia della diocesi di Fiesole, parrocchia di Rufina, in Val di Sieve, dove si produce un buon vino, e oltre ad essere parroco ho vari incarichi sia in diocesi, in regione e a livello nazionale, in modo particolare con il Centro Sportivo Italiano, di cui sono l'assistente nazionale.
2: Poi racconteremo anche qual è il suo ruolo, che cosa fa. Poi so che è stato in passato anche assistente ecclesiale nell'ambito della GESC.
3: Sì, ho vissuto, tuttora sono assistente in un gruppo e faccio formazione capi sia a livello regionale che nazionale, sia eventi per ragazzi. E ho fatto l'assistente di branca G, esploratori guide, e l'assistente nazionale della branca rover e scolte, oltre a assistente regionale della Toscana, quindi un vissuto in Agesci anche, tuttora attivo.
2: Bellissimo, perché poi si rimane scout per sempre, comunque a prescindere.
3: Certo.
2: A prescindere. Beh, devo dire, insomma, la vita è sempre piuttosto piena, non le sono mai mancate le cose da fare.
3: No, però io ringrazio Dio di questi impegni, ecco, perché ti rende la vita a volte sì un po' piena, però anche intensa. E ha la possibilità di spenderti per gli altri.
2: Che è proprio quello che le ha fatto fare questa scelta. Io so che lei è stato ordinato sacerdote nel 1990.
3: Sì, 21 aprile.
2: Qualche anno è passato. Che ricordo ha di quel giorno, di quel 21 aprile?
3: Ma allora, il mio cammino nel seminario è stato abbastanza lungo, nel senso perché avevo da integrare degli studi. Quindi quel giorno, mi ricordo, non era nemmeno un bel tempo a Fiesole, dove sono stato ordinato, però un giorno con tanta trepidazione, eravamo in due perché un compagno si è unito lungo il cammino, è partito praticamente da solo, e quindi tanta trepidazione, tanta attesa, perché era un giorno veramente atteso e sperato. Però poi dopo l'ordinazione, usciti di cattedrale, è venuto fuori il sole.
2: Che bel segno!
3: Sì, bisogna imparare a leggere i segni. I segni dei tempi in modo particolare, però certi segni che forse non vogliono dire niente, sono soltanto i fattori meteorologici, però ecco, sono quei segni, quegli avvenimenti che, come dire, ti danno una conferma, ti danno speranza, ti danno gioia.
2: Quando io l'ho contattata, Don Luca, lei mi ha detto ma perché mi contatta? Io ho una storia normale. Io ho detto ma a me piacciono le storie normali. Allora, è normale la sua storia di vocazione, però ce la racconta?
3: Sì, no, io sono un po' sempre molto timido su me stesso, e quando mi chiedono appunto della mia vocazione dico ma non è nulla di straordinario, a volte negli eventi con i ragazzi o con i capi scout viene di chiederti come è nata, come è fatta a diventare prete, ma io ero un ragazzo impegnato in parrocchia, una parrocchia piccola di Incisa, circa 1700 abitanti, e eravamo pochini a impegnarsi in parrocchia, però facevo un po' di tutto, dalla CR come educatore, gruppo giovani, i chierichetti, il catechismo, le proiezioni dei film per i bambini, e più c'era da fare un po' tutto. Poi a un certo punto nel cammino della mia vita, delle difficoltà in famiglia, il nonno infermo, non siamo andati più in vacanza, e allora sono approdato a un'esperienza qui toscana, fiorentina, che è l'opera per la gioventù Giorgio Lapide. ho iniziato lì, che fa attività educativa, di cui ora sono l'assistente, tra l'altro, e fa attività educativa con i ragazzi, avendo dei villaggi, una casina della Pescaia in Toscana, uno nelle montagne pistoiesi, sempre in Toscana, e una casa in Val d'Aosta. E lì ho fatto per 2 anni, diciamo, il ragazzo, e poi da lì mi è stato chiesto all'età

0: di 17 anni di fare il capogruppo. E lì, ecco, è maturata la mia vocazione, cioè nell'impegno, perché è un'associazione che fa educazione, ma la fa con, avendo come carisma e attenzione la parola di Dio, la dottrina sociale della Chiesa e il messaggio del professore Lapira. È un'associazione fondata da Pino Arpioni circa 70 anni fa. E lì è maturata la vocazione, anzi, prima la vocazione cristiana. In un momento particolare, una confessione fatta con un sacerdote ancora vivente sui gradini della chiesa. E lì davvero la consapevolezza di essere cristiano. E poi da lì, ecco, piano piano, il sentire, l'avvertire dentro di me che il Signore mi diceva che quello che stavo facendo, che era già tanto, diciamo, come impegno, non bastava più. Mi chiedeva qualcosa in più, un passaggio ulteriore. E io quello l'ho intravisto, l'ho scoperto, appunto, nell'essere prete, nel diventare prete. E quindi la prima volta che feci la condivisi con il mio parroco, che gli si illuminarono gli occhi. E quando sentì che avevo, come dire, il desiderio e l'intenzione di entrare in seminario. Beh, certo, poi non è stato tutto così immediato, perché c'è stato un periodo in cui, ecco, nella mia preghiera personale, io non è che avessi avuto chissà quali esperienze con il seminario, conoscenze, assolutamente, ecco, non sapevo minimamente cosa volesse dire entrare in seminario e che cos'era il seminario. E allora, nella mia preghiera, al mattino, la sera, perché io poi avevo iniziato anche un'esperienza lavorativa, chiedevo, ecco, al Signore di ricevere, ecco, un po', come dire, con chiarezza questa vocazione, di capire bene cosa mi stava chiedendo, e se era quello, ecco, di manifestarmi in maniera netta. Però non è che mi è apparso qualcuno sulla via di Damasco, assolutamente, ecco. È qualcosa che è maturato dentro, ma questa è la mia vocazione, cioè penso che, come dire, tra gli altri vocati e vocate ci siano esperienze molto più forse avvincenti, avventurose.
1: Quindi il parroco è la prima persona con cui si è confidato, e quando è arrivato il momento di dirlo alla famiglia?
0: Quello non è stato facile, a parte la mia famiglia classica, diciamo, famiglia toscana, quindi una parte che proveniva dalla mamma, una tradizione cattolica cristiana, dall'altra parte una tradizione cattolica però comunisti. Ecco, io avevo questi due orientamenti in famiglia, tipici delle famiglie toscane, e un momento, ecco, così al mattino, mi sembra, sì, perché il babbo non c'era, era al lavoro, ha detto la mamma, c'era la mamma, la nonna, mio fratello era a scuola, però molto più piccolo di me, e allora ha detto: guarda, allora io ho intenzione di entrare in seminario per diventare prete. E allora la mia nonna, serena, tranquilla, perché sono una donna anziana, per certe famiglie forse era quasi un privilegio avere un prete in famiglia. La mamma rimase un po' sconcertata, ecco, pianti, però senza ostacolare, non c'è mai stato da parte dei miei un ostacolare la mia intenzione. La sera a tavola, mamma dice: forza, digli che tu c'hai da dire, e ripetevi questa intenzione. E mi ricordo che mio padre, senza tante parole, disse: ma pensaci bene, perché è una scelta da cui non si torna indietro. Sì, mio babbo non era di molte parole, però, ecco, parole belle, decisive, e quindi niente. Poi è bastato, come dire, il primo incontro con gli altri, con le altre famiglie dei seminaristi, ecco. In seminario periodicamente facevamo degli incontri, e la mamma, confrontandosi con le altre mamme, poi io, i primi tempi, tornavo a casa venerdì sera per continuare degli impegni in parrocchia, e quindi vabbè, c'è stato, come dire, un distacco lento, però ecco, poi la mamma mi vedeva, cioè i miei mi vedevano felice, sereno, tranquillo, e quindi questo è stato, come dire, un accompagnamento entusiasta con me, ecco.
1: Che bello. Comunque, per essere una storia normale, io mi sono emozionata a sentirla, Don Luca, quindi evidentemente è speciale, assolutamente.

Giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: che male.
1: Direttamente dall'ultimo album di Giulia, collaborazione con 13 Pietro, questa è Qui piangono tutti, 13.45 di questo lunedì 8 giugno. Il nostro Sabino D'Alessandro in regia non piange, anzi mi ha dato delle curiosità anche che riporteremo più tardi magari nelle classifiche. Intanto, come curiosità legata al passato e a questa giornata dell'8 giugno, ma del 1949, vi dico che Orwell pubblicava un romanzo entrato nella storia, 1984, ambientato in un'Europa segnata dalle dittature di stampo fascista e comunista, e il mondo culturale scosso dal grande capolavoro di George Orwell. In esso dipinge questa società del futuro dove l'autorità esercitata da una sorta di partito unico controlla ogni aspetto della vita umana finché il modo di pensare e anche di esprimersi non cambia radicalmente nelle persone. Protagonista di questo volume, scritto nel 48, non a caso le ultime due cifre dell'anno del titolo sono la versione rovesciata praticamente di quello in cui è stato ideato, quindi è anche una genialata in questo senso, è stato pubblicato a giugno dell'anno seguente, e Winston Smith, per conto del partito Censura Libri e Giornali, il protagonista di questa storia, adatta qualsiasi cosa alla storia e al pensiero imposti dal regime. Insofferente a questo clima, tenta la strada della ribellione insieme all'amata Julia O'Brien, e quest'ultima operante come spia per conto del partito, che alla fine tradirà i suoi amici. Considerato una sorta di manifesto distopico del genere letterario, ossia basato su questa utopia all'inverso che prefigura una società fittizia caratterizzata da scenari apocalittici e in ciò ovviamente indesiderabile, molti critici hanno visto in questo romanzo un'anticipazione del tema del controllo del potere sull'opinione pubblica che arriva dai mezzi di comunicazione. Pietra miliare comunque della letteratura fantascientifica, quest'opera ha influenzato anche un'ampia produzione di saggi anche al cinema, tra cui la pellicola Orwell 1984, diretta da Michael Radford, è uscito proprio nel 1984. Invece sul piano linguistico si usa spesso l'espressione Grande Fratello, Big Brother, che è diventata d'uso comune per indicare questa forma di controllo sulla privacy delle persone sempre più invasiva, e l'espressione poi ha dato il nome al noto reality show prodotto dalla società olandese Endemol e trasmesso poi nel nostro paese a partire dal 2000. Varie sfaccettature di una storia che è entrata nel mito e che è stata pubblicata nel 1949, l'8 giugno, la pubblicazione di 1984 di Orwell. Ricordiamo la nostra mail diretta a radioinblu.it per richiederci davvero tutti i contenuti giornalieri all'interno di Replay, che poi replicheremo per l'appunto in questo appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 13.15 alle 14. Ma è il momento di ritornare ancora una volta indietro nel tempo, lo facciamo con i nostri amati anni 80, ritornano i Cure con Close to Me.

A Stintino, perché dopo 50 anni c'è stata la messa nella chiesa del Corpus Domini, custodisce la storia di uomini e donne di questa comunità dove un tempo lavoravano duramente per la pesca e l'iscatolamento del tonno e che il giorno del Corpus Domini celebravano il rito sacro, si univano in questa grande festa di popolo. E dopo 50 anni dall'ultima celebrazione religiosa, questa chiesetta dei pescatori della Tonnara Saline ha riaperto le porte ai fedeli, perché l'amministrazione comunale aveva appunto promosso la riapertura di questo piccolo luogo di culto situato nello storico complesso della Tonnara Saline. Tutto questo è accaduto a Stintino lo scorso weekend. Noi continuiamo in musica, lo facciamo con Fabio Concato, Domenica Bestiale.

anche in questo inizio di settimana siamo ritornati indietro nel tempo al 19 maggio scorso nell'appuntamento Vocazioni e abbiamo ripercorso il cammino umano e spirituale di Don Luca Meacci ascoltando un estratto appunto di questo podcast, lui parroco di San Martino a Rufina nella diocesi di Fiesole. Grazie al nostro Sabino D'Alessandro in regia, tra poco ci ritornerà a trovare per le classifiche, ovviamente a un passo dall'informazione, quindi tra poco arriveranno anche le news. Restate lì e vi ricordiamo anche la nostra mail ancora una volta per segnalarci i vostri contenuti preferiti, diretta at radioinblu.it, e scaricate la nostra app Play 2000 e anche sul sito play2000.it, ricco di contenuti tutti da scoprire.

0: 2000 replay. In blu 2000. In blu 2000. News.
1: Buon pomeriggio da Pierachille e Dolfini. Una società giusta difende ogni vita umana, i poveri, la pace, la libertà. Così Papa Leone nella sua storica visita al Congresso dei Deputati, il Parlamento spagnolo, in mattinata anche l'incontro con la Conferenza Episcopale del Paese.
2: Tanti applausi per il primo Papa della storia Leone a parlare stamattina della sede del Parlamento spagnolo, ai parlamentari, rammentando loro il valore della dignità umana, fondamento di ogni società giusta. E pienamente giusta non è la società che lascia nell'ombra bambini non nati, anziani, malati. Sono parole di Leone, che ha citato anche il tragico dramma migratorio di oggi che interpella la coscienza delle nazioni. Si dice preoccupato per il riarmo presentato come risposta inevitabile alla situazione di oggi. E poi il tema fede politica in quella sede, naturalmente, e la fede non pretende di imporsi con coercizioni e privilegi, dice il Papa, ma neanche può essere relegata al silenzio come fosse rilevante per la vita pubblica. Successivamente Leone è andato nella sede della Conferenza Episcopale Spagnola a parlare ai vescovi del paese, e ricordando che aveva pronunciato un chiaro no all'ossessione per quello che si lascia anziché aprirsi alle novità dello spirito. Poi una menzione del tema abusi nella Chiesa, piaga a cui rispondere con ascolto, verità, giustizia, riparazione e più impegno, sempre e ancora di più per la prevenzione e la cultura della cura. Da Madrid è tutto.
1: Grazie al nostro inviato Paolo Fucili. La guerra in Ucraina, un drone sorvola la Lettonia, viene abbattuto da un aereo NATO, intanto 3 le vittime in Ucraina per gli attacchi russi.
3: Un caccia della NATO ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia, lo riferiscono le forze armate lettoni, che parlano di un velivolo senza pilota straniero entrato nello spazio aereo a seguito di una guerra elettromagnetica russa. E sono 155 droni lanciati da Mosca nella notte sull'Ucraina, 124 quelli neutralizzati, almeno 3 le vittime. Preoccupa anche l'attacco compiuto ieri contro la centrale di Chernobyl. Un drone russo ha colpito un deposito di combustibile nucleare esaurito. Per l'Agenzia Internazionale per l'energia atomica ci sono stati danni significativi, ma i livelli delle radiazioni restano nei limiti stabiliti. Per il presidente ucraino Zelensky, i raid su Chernobyl dimostra la sfrontatezza della Russia. E ieri il leader ucraino è stato ricevuto a Londra dal premier britannico Starmer, dal cancelliere tedesco Merz e dal presidente francese Macron. Elaborato un piano in 5 punti per la pace: il primo, un cessate il fuoco che congela la linea del fronte, poi negoziati diretti con il coinvolgimento di Europa e Stati Uniti. Elena Seno, linea allo studio.
1: Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria.

0: sulle azioni di Banca del Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,62% a quota 77 punti. Lo spread è tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni, con i suoi 20.000 volontari, sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie, per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
2: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
3: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
4: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
5: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
7: In Blu 2000. Le classifiche. Le classifiche. Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
8: Apriamo un'altra finestra sulle classifiche di questa settimana insieme su In Blu 2000, anche per tutti gli amici collegati col DAB, col canale digitale terrestre 728. Arrivano le classifiche della settimana, iniziando da questo lunedì con tanta tanta musica italiana direttamente dalla Chart Italia, le canzoni italiane più ascoltate in radio negli ultimi 7 giorni, grazie anche alla collaborazione, alla parte tecnica validissima del nostro chartman Sabrino D'Alessandro, che ci farà ascoltare queste 25 posizioni, ovviamente non tutte per mancanza di tempo opportuno, ma inizieremo dalla numero 24, anzi vi dico subito che è la 25 in discesa il nuovo singolo D'Addio di Brescia, mentre al numero 24 sale il nuovo di Clara, ma insieme a San Giovanni hanno lanciato questo brano Le ragazze, candidato a tormentone estivo di quest'anno. I cantanti hanno distribuito anche il videoclip ufficiale di questo brano. La canzone racconta la voglia di spensieratezza, atmosfere estive, desiderio di libertà in pieno stile appunto estivo, come tutte le canzoni che si rispettino in questo periodo e soprattutto quelle italiane. Ricordiamo che dopo giorni di attesa condivisa sui social, Clara e San Giovanni hanno finalmente svelato questo brano qualche settimana fa, e ricordiamo che nel 2024 ad esempio Clara ha vissuto un anno particolarmente felice con l'album Primo, certificato disco d'oro, e tra i suoi grandi successi ricordiamo Ragazzi fuori e Nero gotico. Negli anni invece San Giovanni ha scalato le classifiche con tantissime canzoni, tantissime hit, da Malibu a Farfalle, forse quest'ultima la più conosciuta. Ecco Le ragazze.

Attenzione Clara e San Giovanni, che poi Sabino dà anche i voti in regia, oltre insomma a farci ascoltare queste belle canzoni. Le ragazze, la numero 24 in salita nella chart Italia di oggi, la numero 23 in discesa, La testa gira, Fred De Palma, Anitta e Amy Schilla. Mentre al numero 2 scende anche la coppia Mercomi, già tantissime settimane di permanenza in questa chart con Bacci Piano. Al numero 21 ci facciamo una bella aranciata, forse il momento è quello giusto, al posto del caffè durante l'estate ci sta. Aranciata, forse sarà amara, quella di Fra Quintale, che comunque continua a salire nel gradimento al numero 21.

0: Ed è in salita questa settimana fra quintale. Questa è la Chart Italia all'interno di Blu 2000 nel nostro primo pomeriggio. 21 la posizione in salita, la numero 20 in salita anche il nuovo singolo di Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina. Hai capito che titolo che c'ha Sabino questa canzone? Numero 19 abbiamo un'altra nuova entrata, ma non è la più alta. Parliamo dell'ultimo album di Sal Da Vinci, da cui è estratto Poesia. La numero 18 invece sale questa settimana, il nuovo singolo di Ultimo, in attesa anche del nuovo album dal titolo Il giorno che aspettavo, che uscirà il prossimo 19 giugno, quindi ormai manca pochissimo. Ultimo ha pubblicato questo singolo dal titolo Romantica, e a poco più di 2 anni di distanza, lo ricorderete, da Altrove, il 19 giugno arriverà questo nuovo progetto discografico. Ad aprile l'artista aveva pubblicato questa Insensata voglia di te, raccontando sul suo profilo Instagram: mi riporta all'essenza, al pianoforte voce, la mia dimensione preferita. Adesso Ultimo ha lanciato Romantica. Pensate che questa canzone ha collezionato più di 85.000 visualizzazioni su YouTube in meno di 24 ore, e adesso la ascoltiamo insieme. Numero 18 in salita, Romantica di Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Intitola proprio Romantica, la copertina di questo singolo nuovo di Ultimo, caratterizzato da questo cuore viola acceso, al numero 18 in salita nella chart Italia, scende al numero 17 Lisa con Amore.

la bella canzone ritmata per l'estate di Elisa, numero 17 in discesa. Un'altra new entry, ma non è la più alta di questa settimana, la incontriamo alla 16, il nuovo di J-Ax. 1, 2,

Con Ip Iaiono, singolo nuova entrata alla 16 della Chart Italia, alla 15 in discesa Mace, Salme con la Pesce con Cattive Abitudini. La più alta new entry la troviamo alla numero 14 con Noemi e la sua Tu cosa fai questa sera? Stare con

Nuova entrata alla più alta della Chart Italia questa settimana, Noemi con Tu cosa fai questa sera? Beh, giovedì avrà un bel impegno lui invece, l'11 giugno prossimo alle 21 arriva per la prima volta in concerto allo Stadio San Siro di Milano il rapper cantautore Irama, tra i protagonisti più importanti del pop italiano moderno con 55 dischi di platino e 6 oro nella sua carriera e finalmente insomma una grande emozione per lui per il primo San Siro con tutte le canzoni nuove e anche quelle del passato. Questa è Cabana.

Numero 13 in discesa per lui, Rama con Cabana questa settimana. Scende anche alla numero 12, uno dei protagonisti, che arriva direttamente dall'ultimo festival di Sanremo. Questa è la sua nuova canzone, lui è Fulminacci con Maledetto Me.

Ci stiamo avvicinando a grandi passi verso la top 10 di questa chart di oggi, ovvero la chart Italia. Alla numero 12 abbiamo incontrato Fulminacci con Maledetto Me in discesa. Top 10 che riserverà qualche sorpresa, soprattutto verso la vetta, con tante canzoni in salita rispetto a 7 giorni fa. Numero 11 sale anche Samurai J con Flamenco Paranoia. La numero 10 in discesa per Madame e Marrakesh con Volevo Capire con Marrakesh. La numero 9 scende anche Annalisa con Canzone Estiva. Alla numero 8, e questo ci dispiace parecchio perché la canzone merita davvero, ma continua a scendere rispetto a 7 giorni fa. Questa è Bossa Nostra, la nuova canzone di Gaia, che si piazza alla numero 8 della Chart Italia.

Lei è Gaia con Bossa Nostra, scende alla numero 8 questa settimana ed è in discesa anche una canzone che è stata alla numero 1 della Chart Italia. Buona domenica di Saif, oggi alla numero 7.

0: buona domenica.
1: Perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa. Safe, o Saif, chiamatelo un po' come volete. Lui ha detto sì, vabbè, preferisco Safe, però Saif va bene per tutti. Buona domenica alla numero 7 questa settimana. Mentre saliamo di un gradino, e alla numero 6 continua a salire un grande successo attuale di Achille Lauro, che è Comuni Immortali. C'è stata anche questa nuova edizione speciale dell'album pubblicato lo scorso aprile, e Achille ha ufficialmente dato il via anche alla tournée negli stadi, perché mercoledì 10 giugno porterà la sua musica allo Stadio Olimpico. La scaletta è al momento top secret, ma ci saranno sicuramente i grandi successi del passato e anche quelli attuali del nuovo album, chiaramente. Nel corso degli anni, diciamo che Achille si è affermato come uno dei protagonisti assoluti della scena discografica italiana. Dopo lo spettacolo di Roma lunedì 15 sarà in concerto allo Stadio San Siro di Milano nel giugno del 2027, poi ripartirà in tour con ben 9 spettacoli negli stadi, con un calendario completo con tutti i suoi prossimi appuntamenti. Lo ricordiamo, 15 giugno a Milano, poi altre date con più o meno confermate, ad esempio quella del 10 luglio del prossimo anno. Parliamo sempre comunque delle nuove date del prossimo anno, a Messina allo stadio Franco Scogli, e poi naturalmente parleremo anche di queste nuove tappe del tour. Numero 6 in salita, continua a salire la sua Comuni Immortali, e l'ascoltiamo subito nella Chart Italia. E ciao.

classifica italiana, al numero 6 in salita di Achille Lauro, Comuni Immortali, all'energia, alla vitalità, al ritmo pop per quest'estate 2026, nella nuova canzone di Francesco Gabbani, che ha la numero 5 in salita, il titolo è Summer Funk.

0: L'energia del suo tour, Live Tour 2026, farà tappa a Bergamo, è il primo live di questa nuova stagione, venerdì prossimo 12 giugno alla Chorus Life Arena, per il live di Francesco Gabbani alla numero 5 in salita, la sua Summer Funk. Salgono anche Giovanotti Alfa alla 4 con Buon Vento.
1: Ed è un po' di

Con un buon vento, la loro canzone dell'estate al numero 4 in salita, questa è la Chart Italia. Entriamo ufficialmente in top 3, dove troviamo stabili alla numero 3 The Colors con Rolling Stones, e alla numero 2 una canzone che ci piace parecchio, simbolo manifesto dell'estate 2026 dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento.

canzone dei Pinguini Tattici Nucleari alla numero 2 in Sorry Scusa Lo Siento nella chart Italia, la canzone più ascoltata italiana del momento, e alla numero 1 in salita Serena Brancale, Levante, Delia con Al Mio Paese.

pezzi sarà difficile liberarsene simpaticamente di questa canzone. Al mio paese Serena Brancale, Levante Delia, vero tormentone del momento al numero uno della Chart Italia in salita. Grazie al nostro Sabino D'Alessandro in regia, ovvero Chartman, grazie a tutti voi per aver partecipato e naturalmente domani un altro appuntamento con le classifiche a partire dalle ore 14 e poi vi ricordo l'appuntamento del weekend, anche se già un po' lontano all'orizzonte, con le classifiche del weekend, grande riepilogo della settimana. Vi lascio con questa canzone prima delle news, Santana. Oh, yeah.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Una società giusta difende ogni vita umana, i poveri, la pace, la libertà. Così Papa Leone nella sua storica visita al Congresso dei Deputati, il Parlamento spagnolo, in mattinata anche l'incontro con la Conferenza Episcopale del Paese. Torna a riaccendersi in conflitto in Medio Oriente, attacchi incrociati di Israele e Iran, ma i Pasdaran annunciano sospese le operazioni militari contro Tel Aviv.
2: Guerra, sempre e solo guerra in Medio Oriente. Dopo più di 100 giorni la crisi non trova sbocchi e gli attacchi incrociati riprendono furiosi. Iran contro Israele, Israele contro Iran e Libano e Gaza. Gli Stati Uniti tagliati fuori. Teheran e Tel Aviv continuano a scambiarsi missili e minacce. Stamattina sirene d'allarme al centro e nel nord Israele, mentre Tzal dice che lo scambio di colpi con i Pasdaran durerà giorni, annunciando una mobilitazione su vasta scala dei riservisti. In queste ore a Teheran e in altre città sentite forti esplosioni. Dallo Yemen intervengono gli Houthi, fedeli alleati dell'Iran, lanciano missili su Jaffa e minacciano di colpire le navi israeliane nel Mar Rosso. Gli Stati Uniti sono responsabili per le aggressioni del regime sionista, accusa il Ministero degli Esteri di Teheran, riferendosi agli attacchi di ieri su Beirut, cui è seguito il lancio di missili iraniani su Israele. Marco Burini, linea allo studio.
1: Almeno 30 morti, un centinaio di feriti nelle Filippine in seguito al terremoto di magnitudo 7.8 che ha investito il paese.
3: Il bilancio provvisorio del potente terremoto di 7,8 punti che ha colpito duramente il sud delle Filippine è di 15 morti e oltre 100 feriti, a renderlo noto l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. La Protezione Civile della regione Sokkajen dell'isola di Mindanao ha denunciato la morte di 12 persone e il ferimento di altre 129, mentre secondo le autorità locali altre 3 persone hanno perso la vita nella provincia di Davao Occidentale. Il terremoto, che ha colpito in particolare le aree meridionali delle Filippine quando era mattina, ha lasciato una lunga scia di distruzione con diversi edifici crollati. Le autorità hanno invitato i residenti delle zone costiere a ripararsi in aree più elevate per timore di tsunami innescati dal sisma, il cui epicentro si trovava in mare a 24 km a ovest dell'isola di Mindanao. Dopo la scossa principale, un forte sciame sismico ha interessato l'area. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: A Livorno un uomo turco di 31 anni è morto nella notte in ospedale dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile della città ha avviato le indagini per omicidio. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,61% a quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. 8 giugno, ultimo giorno di scuola per tante persone. Penso a quelli che hanno studiato, quelli che hanno studiato un po' meno, ma penso soprattutto ai genitori, per cui inizia da domani la solita estate complicata di incastri, almeno fino a quando i figli non saranno un po' più grandi da poter restare da soli a casa tutto il tempo mentre le mamme e i papà vanno a lavorare. Vorrei spostare però l'attenzione a oggi del 1949, Londra. Seconda guerra mondiale che è finita da poco tempo, 4 anni alla fine non è chissà quanto tempo, la cortina di ferro che stava calando sull'Europa, e nelle librerie arrivava questo romanzo con una copertina sobria, insomma quasi anonima. Il titolo è 1984 ed è quel titolo che oggi leggiamo come se ci avesse, no, l'avvertimento incorporato, ma che allora era soltanto una novità, insomma un romanzo fresco di stampa con l'odore dell'inchiostro, capito lì. Lui si chiamava Eric Arthur Blair. Sul frontespizio c'è il suo nome d'arte, George Orwell, che aveva scritto da malato di tubercolosi, capito, isolato su un'isola sperduta della Scozia, uno che sentiva il tempo stringere. Oggi quelle parole di Orwell si trovano dappertutto, no? Linguaggio comune orwelliano, sembra uscito da 1984, il grande fratello che è diventato addirittura un programma in televisione. È un'ironia crudele per cui siamo riusciti a trasformare in meme tutte le idee più terrificanti, insomma, di questo capolavoro. Dai, parole che oggi usiamo come se fossero sempre esistite. 1984, che poi è 1948, l'anno in cui lui aveva finito di scriverlo, al contrario. Non vuole essere un manuale di istruzioni per il futuro, ma nemmeno una profezia. Cioè, lui ha fatto qualcosa di più sottile, spaventoso anche, vivisezionando il presente di allora per mettere in luce la fragilità della natura umana, che non è una questione di televisori che ti spiano anche in bagno, perché se vogliamo è tecnologia alimentare quella. Cioè roba che oggi qualunque algoritmo di tracciamento commerciale fa meglio, capito, di quella fantascienza distopica lì, con noi che siamo consapevoli, insomma, visto che firmiamo i moduli della privacy senza leggerli. Però la vera intuizione di Orwell è il controllo del linguaggio, cioè l'idea che se tu togli le parole alle persone, gli togli proprio la possibilità di mettere a punto un pensiero ribelle, un pensiero alternativo. Cioè se non conosci più la parola libertà, per dire, no? Come fai a pensare di non essere libero? Come fai a pensare di essere schiavo? 1984 ci ha fatto vedere che i regimi non si fondano soltanto sulla forza bruta dei carri armati, ma sulla confusione mentale, sul fatto che a un certo punto, se la propaganda, insomma, è efficace, 2 più 2 può fare pure 5, non è un problema. Ecco perché sarebbe riduttivo pensare a George Orwell soltanto come un indovino con la palla di vetro che ha imbroccato l'idea delle telecamere di sicurezza. È stato un giornalista che ha girato e raccontato mezzo mondo, ha combattuto la guerra civile spagnola contro Francisco Franco, è stato, pensa, rifiutato dall'esercito britannico che lui voleva partire volontario quando è scoppiata la seconda guerra mondiale, morto a 41 anni dopo aver passato tutta la sua vita insieme a una macchina da scrivere, capito? 1984, uno dei capolavori della letteratura distopica del Novecento, da rileggere, perché no, come fosse un compito per le vacanze, per rimettere a fuoco magari anche l'idea che la libertà non la perdi all'improvviso con un colpo di stato drammatico, la perdi un pezzettino alla volta, ogni volta che si accetta una semplificazione, ogni volta che giriamo la testa dall'altra parte perché una storia è fastidiosa, se no ti rovina la giornata, ogni volta che scegliamo una piccola bugia che è comoda però alla fatica, capito, di mettere in dubbio. E visto che ci siamo, altra segnalazione a margine, La fattoria degli animali, che Orwell aveva pubblicato nel 1945, mi fermerei qui, insomma, che di fantascienza distopica ce l'abbiamo fin troppa. Le parole di In Blu 2000, oggi con Daniele Paggi in regia, siamo pronti a partire.
2: Well, here's my final serenade. He is a gun and he is a blade. He is a picture that I saved for too long. He is

0: Le parole di In Blu 2000 è il titolo di questo programma. Ci sono persone che vanno avanti per la propria strada e te ne accorgi anche dalle piccole scelte, come può essere il far uscire una canzone di lunedì, come dire, passata la sbornia delle novità del weekend. Andrea Gherpelli, buon pomeriggio e ben trovato.
1: Buon pomeriggio a te, grazie dell'invito.
0: È bello trovarti anche protagonista nella musica, no? Ma perché fino ad oggi ti abbiamo visto più di casa, come dire, a teatro, in cinema, televisione. Mi ricordo Don Matteo, sei stato il dottor Mosca di Cuori. Cioè, è bello pensare allo spettacolo come un po' fosse un mondo liquido, no? Dove cantare e recitare non sono compartimenti stagni.
1: Ma non dovrebbero esserlo.
0: Mai, proprio in assoluto.
1: A tutto tondo, cioè, nel senso che comunque, sai, l'espressione e la comunicazione passa attraverso tante modalità, e la musica è sicuramente una grandissima madre della comunicazione delle emozioni. Ecco perché poi ho deciso di riprenderla in pugno.
0: Che poi forse è anche un po' c'entra il posto dove si nasce. Cioè, tu sei originario di Correggio, che è un luogo di musica un po' come tutta l'Emilia, no? Forse perché si mangia bene.
1: Vero, vero, si mangia bene. E posso anche dirti che si è sempre ascoltata buona musica. Io sono nato nel 75 e ho avuto la fortuna di crescere in un'epoca in cui qua, da queste parti, c'erano davvero ancora moltissimi gruppi, autori, cantautori che hanno reso questa zona molto, molto, molto, molto fertile dal punto di vista musicale, più che altro musicale sicuramente. E poi era un'epoca in cui qui a Correggio passava tanta musica. Ecco, io ricordo di aver visto dal vivo Jeff Buckley, Bob Dylan, a due passi da casa, perciò sì, è un territorio che è stato proprio seminato in termini di musica, devo dire la verità. Siamo stati molto fortunati da sempre,
0: sì,
1: da queste parti.
0: È una concentrazione di tanti fattori. La canzone si intitola Mi troverai ed è un racconto intimo, quasi una confessione, no? Più che altro l'ho interpretato come il pensiero ad alta voce di un uomo adulto, insomma, che ha fatto cose, che ha visto gente, come si dice, no? E che canta l'amore anche con quella credibilità che è figlia dell'esperienza, no? Senza dover dimostrare per forza di essere il più forte, il più bravo, il più figo di tutti, insomma.
1: Che possa essere una confessione, in effetti è così. Lo è stato anche proprio davanti al microfono in studio. Mi sono accorto che questo testo poi davvero mi ha permesso di tirare fuori una parte anche molto viscerale e personale, che spero che possa diventare comune con col pubblico che sentirà il brano, perché poi, come dicevi, ho perseguito anche tanto, diciamo, il percorso attoriale, e questo mi ha sempre fatto passare attraverso il filtro del personaggio, della sceneggiatura, della regia e del montaggio, anche se alle volte va a cambiare un po' le sorti del girato. Invece questa volta mi sono trovato finalmente di nuovo in primissimo piano e in contatto diretto col pubblico, proprio che voglio ritrovare.
0: Sì, ce l'ho avuta proprio questa idea di vita reale, no? Che è poi quasi un gesto controcorrente. Cioè, la musica oggi pensi che possa aiutare a creare un dialogo senza filtri, o il problema è che manca qualcuno magari disposto ad ascoltare in questo modo?
1: Guarda, oggi come non mai la musica è davvero diventato molto semplice realizzarla.
0: Sì,
1: non dico farla, ma realizzarla. E quindi croce delizia, cioè nel senso che è diventato un mezzo che può essere utilizzato in maniera virtuosa o in maniera viziosa. E quindi è chiaro che quando accadono queste cose all'interno di forme artistiche, poi partono molte derive. La mia sensazione, strettamente personale naturalmente, è che molte di queste derive abbiano un po' viziato, diciamo, l'ascolto di massa, e che questo non significa che esista ancora molto pubblico che invece ha bisogno di ritornare a quella che è la nobiltà poi della musica e alla poetica che può contenere.
0: Certo. Sì, Mi troverai suona un po' come un invito anche, no? In un momento storico, tra l'altro, di presenzialismo a tutti i costi, di social, di reel, di paura di rimanerne fuori, di essere tagliato proprio fuori da quello che conta, dal mondo che conta, tu vai in una direzione opposta poi alla fine.
1: È anche una prova forse che in maniera, diciamo, non troppo cosciente ho fatto rispetto anche all'industria musicale, perché naturalmente poi il brano si trova a confrontarsi con un'industria musicale che va in una direzione, alle volte davvero opposta. Ecco, io però alla mia età, nella mia posizione e anche per il percorso che ho fatto artistico, ho avuto bisogno, diciamo, di tornare, arrivo a dire alla sacralità proprio dell'atto musicale, cioè di cercare di portare un po' all'essenza quello che è il gesto musicale. Mi auguro appunto che possa essere anche una buona semina per chi lo ascolta e che magari fa musica, che decide di riprendere una linea
0: Ah, certo.
1: seguendo una poetica personale, anche di semplicità, perché poi la musica davvero quando è semplice arriva in un modo fortissimo al
0: Sì,
1: cuore.
0: senza dubbio, è un bellissimo augurio questo. Poi c'è Fabio Ferraboschi che ha messo materialmente le mani sulle tue canzoni, perché questa pure è la notizia che c'è un disco che sta arrivando, insomma arriverà dopo l'estate. Il vostro incontro fa un po' Marcord, no? Due ragazzi della campagna di Correggio che si ritrovano da grandi, no? Ciascuno col proprio percorso a fare musica. Cioè, cosa ha portato lui che magari da solo non avresti trovato? Dare un vestito alle canzoni è un altro mestiere proprio.
1: Sì, è vero, è vero. Fabio è come me cresciuto qua nelle campagne di Correggio, come hai detto, ci siamo, diciamo, studiati e seguiti per decenni e poi alla veneranda età di 50 anni io, lui forse qualcuno di più, abbiamo deciso di rispendere del tempo insieme, di rimetterci alla prova. Questo è quello che ne è uscito, togliendo tutto quello che sono le sovrastrutture produttive.
0: Certo.
1: E quindi cercando davvero di fare un lavoro, come posso dire, anche di provincia, dove i tempi sono decisamente diversi, i tempi delle giornate, e quindi anche la necessità proprio di alimentarsi con contenuti che siano più radicati. Questo è un po', diciamo, la prova che ho voluto mettere in piedi, che spero di esserci almeno in parte riuscito.
0: Sì, noi facciamo sempre il tifo per la rivincita della provincia. A margine, Andrea Gerpelli ha vinto il premio della critica nella sezione testo canzone al premio Inedito 2026, Salone Internazionale del Libro di Torino. Come dire, il disco deve ancora uscire, ma c'è già un riconoscimento per la qualità della scrittura e la profondità di questo percorso. Non mi pare male, insomma, no?
1: No, in effetti no, sono rimasto molto colpito perché è la mia prima, diciamo, esperienza discografica reale e mi ha fatto molto, molto piacere sapere che comunque, diciamo, all'interno di ambiti di premiazione il lavoro è stato riconosciuto ed è stato compreso. Ecco, questo, diciamo, è soltanto il primo tassello, però mi fa comprendere che comunque c'è stata condivisione sul lavoro che ho svolto.
0: Punto di partenza, questa canzone si intitola Mi troverai. Vi rimando ai social per tutti i dettagli. Andrea Gerpo su Instagram, un attore e un autore, contadino e papà. Così si definisce. Andrea Gerpelli, grazie e buona musica.

decidere se è un uomo di successo. Da queste guance un po' incavate mi troverai davanti a un foglio bianco a scrivere canzoni uniche d'amore per un quarto, ma per tre quarti non sapere esattamente di che cosa parlo. Mi troverai e sarò felice di sapere che ti vanti della mia tristezza con tutte le tue amiche davanti ad un bicchiere pieno per tre quarti. Ma a me basta un quarto vuoto per deprimermi e costringermi a berlo fino in fondo, cercando di salvarmi. Sarò molto contento nel vederti, tu sarai contenta di sapere che non c'è più nessun pericolo imminente, per cui correre ai ripari, così mi perderò dentro i tuoi occhi, che non hanno mai cercato di cambiarmi. Proverai a parlare fuori luogo, insensibile alla differenza che non trovo tra l'inutile dentro un contesto e l'inutile così da solo. Mi troverai molto più sereno, seguendo tracce di cenere in nottate lunghe, d'albe limpide a nasconderci da quei giorni con davanti un meno. È orrendo ed invasivo al non vederti, un'offesa intima e letale, non sapere dove sei o non poterti anche solo immaginare. La parte scura della luna è spaventosamente fredda, ma lì con te ci andrei ad abitare. Mi troverai, ne son sicuro, intento a spacchettare razioni K per quei sopravvissuti a questi anni bisestili. Chissà che non sia la volta buona, dicevamo anche la volta scorsa e anche stavolta, dopo aver licenziato in tronco, chi sbagliava i preventivi. Per pochi mesi ad essere precisi mi troverai in mezzo ad un pugno di parole che molti tendono a sbagliare, così come i congiuntivi. Perché a quelli convinti da sempre fino in fondo, come sai, preferisco gli indecisi. Mi troverai o mi troveranno loro? Quegli incubi e tormenti di pensiero, tipo non va bene ciò che pensi, perché non pensi come loro. Non sarà mai buio per sempre, e la notte passa come passa il male a un dente. E sperare rassomiglia a un verbo tipo ballare malamente. Mi troverai sopravvissuto ad ogni istante, incollato dalla gravità a qualcosa che in cambio non mi ha mai dato niente. Tranne che trovarti, senza perderti mai più. In mezzo alla corrente.

E questa è la musica, insomma. Jack Johnson, direttamente dalla colonna sonora del documentario Surfing Music, che ripercorre i suoi primi anni da surfista, quando prima della musica c'era questa passione per il mare, filmati di casa sua, archivi personali per raccontare tutto il mondo che poi è diventato canzoni come questa Rodeo Clowns nel pomeriggio di 2000. Ora con Maroon 5.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Le mie parole sono capriole, palle di neve al sole, razzi incandescenti prima di scoppiare.
0: Con Marco Parci. Disco In Blu 2000. 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Boston di Stella Lefty.

Nata nell'Illinois, cresciuta a Los Angeles, ha fatto il giro praticamente di tutti quanti i social con queste canzoni particolarmente catchy. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite era Boston di Stella Lefty, disco in blu 2000 della settimana.

Take That, compreso lo Robbie Williams, per un evento legato evidentemente ad una raccolta fondi. Loro vanno avanti comunque per la loro strada. Take That era You're a Superstar nel pomeriggio di Blue 2000, ora con De André.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

gente come un innocente che non c'entra niente. Fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale,

sta vivendo un periodo di off, tecnicamente si dice, quando dopo una serie di concerti, il tour diciamo invernale nei palazzetti, si riposa prima di partire per una lunghissima estate. Stiamo parlando di Ermal Meta e la sua calma metafisica. Consiglio a margine per l'estate, Stella Stellina, il libro, il racconto che è figlio poi della canzone, o viceversa, la canzone che è figlia del racconto, insomma la versione estesa, ecco, di quello che abbiamo ascoltato all'ultimo Festival di Sanremo, ma questa è un'altra faccenda.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
3: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
4: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.

0: A te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
1: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfino. Una società giusta difende ogni vita umana, i poveri, la pace, la libertà, così Papa Leone nella sua storica visita al Congresso dei Deputati, il Parlamento spagnolo, in mattinata anche l'incontro con la Conferenza Episcopale del Paese. La guerra in Ucraina, un drone sorvola la Lettonia e viene abbattuto da un aereo NATO, intanto 3 le vittime in Ucraina per gli attacchi della Russia.
2: Un caccia della NATO ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia, lo riferiscono le forze armate lettoni, che parlano di un velivolo senza pilota straniero entrato nello spazio aereo a seguito di una guerra elettromagnetica russa. E sono 155 droni lanciati da Mosca nella notte sull'Ucraina, 124 quelli neutralizzati, almeno 3 le vittime. Preoccupa anche l'attacco compiuto ieri contro la centrale di Chernobyl. Un drone russo ha colpito un deposito di combustibile nucleare esaurito. Per l'Agenzia Internazionale per l'energia atomica ci sono stati danni significativi, ma i livelli delle radiazioni restano nei limiti stabiliti. Per il presidente ucraino Zelensky, i raid su Chernobyl dimostra la sfrontatezza della Russia. E ieri il leader ucraino è stato ricevuto a Londra dal premier britannico Starmer, dal cancelliere tedesco Merz e dal presidente francese Macron. Elaborato un piano in 5 punti per la pace: il primo, un cessate il fuoco che congela la linea del fronte, poi negoziati diretti con il coinvolgimento di Europa e Stati Uniti. Elena Seno, linea allo studio.
1: Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi, un'opportunità unica per creare una banca da 2.000 miliardi e rafforzare la nostra posizione in Europa, ha affermato l'amministratore delegato Messina, aggiungendo che non c'è nessuna intenzione di acquisire Generali. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,70% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il caldo anomalo sta cambiando anche la mappa delle malattie. In estate le zanzare trovano condizioni ideali e i virus avanzano, e anche l'Italia è chiamata ad una sorveglianza continua.
3: Il caldo anomalo non sta solo cambiando le stagioni, sta cambiando anche le malattie trasmesse dalle zanzare. Gli esperti avvertono: tra i 23 e i 32 gradi, ogni grado in più fa salire di oltre il 20% il rischio di infezioni da dengue o chikungunya. Non sono più virus esotici, è salute pubblica, e l'Italia è una sorvegliata speciale. Da gennaio ho registrati 133 casi di dengue e 13 di chikungunya, tutti importanti numeri che mostrano quanto il terreno sia già pronto. Il clima accelera il ciclo delle zanzare, la tigre si riproduce più in fretta, gli inverni miti non eliminano le larve, la stagione attiva si allunga, così virus, dengue, chikungunya, West Nile circolano meglio. Gli esperti parlano di un effetto combinato: più insetti, più a lungo, più efficienti, e senza una sorveglianza continua il rischio è vedere focolai autoctoni anche in nuove aree del paese. La risposta passa da prevenzione e gesti quotidiani, repellenti, zanzariere, niente acqua stagnante, perché il rischio cresce insieme alle temperature. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Ti auguro il meglio, no? The best, canta Conan Gray nel pomeriggio di In Blue 2000. È quello che auguriamo anche al vincitore del Roland Garros, che non è Cobolli, chiaramente non l'avete visto, no? Zverev, se l'è meritato, non fosse altro che sono una decina d'anni che è tra i primi 10 del ranking mondiale. C'è un servizio, un rovescio che sono considerati tra i più potenti, i più efficaci, ma anche proprio stilisticamente belli da vedere, no? Di tutto il circuito. E nonostante tutto, è uno che ogni tanto si perde nei momenti decisivi e in particolare nei tornei del Grande Slam. Ecco perché c'è questa aura di giocatore incompiuto, non perché non vinca, però diciamo che i tornei del Grande Slam sono i più prestigiosi del tennis, è lì che devi vincere, no? Soprattutto nel maschile, visto che si giocano 3 set su 5, sono considerati, come dire, la misura della bravura di un tennista. Sono i tornei più seguiti, più citati, proprio per inquadrare il livello di un giocatore. E Zverev, pur essendo uno dei migliori della sua generazione, ha 29 anni adesso, aveva perso 3 finali slam su 3, almeno fino a Roland Garros di ieri. Già mi sembra di leggere, no, le critiche, che ha vinto solo perché non c'erano Sinner, Alcaraz, eccetera eccetera, però intanto ha vinto e siamo contenti per lui. Poi la nazionale italiana di pallavolo femminile, che ha perso ieri contro il Brasile in Nation League. È una notizia, no? Perché l'Italia delle ragazze di Velasco è una delle squadre più vincenti della pallavolo degli ultimi decenni. Cioè, veniva da una striscia di 39 partite consecutive portate a casa, tutte quelle giocate negli ultimi 2 anni, praticamente comprese le finali delle Olimpiadi di Parigi 2024. Cioè, una dominazione.

bene praticamente, però ci sta che serve un po' di tempo quando cambi i giocatori e i ruoli in campo, come sta facendo Velasco. Insomma, la prossima partita comunque sarà 17 giugno contro la Repubblica Ceca, poi per le finali della Nations League ci vorrà fine luglio, però come dire, arriviamoci. Ultima segnalazione da Bar dello Sport, che fa un po' ridere perché alle 4:10 minuti del lunedì si è detto tutto quello che si doveva dire, però vi ricordate il centrocampista danese Christian Eriksen, che era un giocatore dell'Inter, no? Cioè, aveva avuto un arresto cardiaco durante una partita degli europei, Danimarca-Finlandia, aveva perso conoscenza, gli avevano praticato il massaggio cardiaco in campo, no? Cioè, quindi non una situazione bella, e aveva ricominciato a giocare con un defibrillatore impiantato sotto la pelle, cioè un dispositivo che tiene sotto controllo il ritmo del cuore e se c'è qualcosa che non va manda una scossa elettrica per correggere. Dopo aver lasciato l'Inter si era allenato in Svizzera con l'Ajax, poi nei Paesi Bassi per tornare in forma. 2022 aveva firmato con il Brentford, una piccola squadra di Londra, la sua prima stagione in Premier League, e poi era passato al Manchester United e dall'anno scorso gioca nella squadra tedesca del Wolfsburg. Dice che c'entra, ecco, ieri ha avuto un malore in campo durante l'amichevole della sua nazionale contro l'Ucraina in Danimarca. 65esimo minuto, si è toccato il petto e si è cacciato a terra, circondato dagli amici, soccorso, portato in ospedale, ma è arrivato in ambulanza da solo, come dire, sempre cosciente. Il medico della nazionale danese ha detto che quel dispositivo impiantato sotto pelle ha funzionato a dovere, adesso bisognerà fare, insomma, come si dice, tutti gli esami del caso per capire le cause del malore. Però se due volte su due è successo con la nazionale, non lo so, io adesso mettiamo a ridere perché non è successo niente di grave a quanto pare, però io due domande me le farei, così a margine. Le parole di In Blue 2000, ripartiamo da Bruce Springsteen.

Simone Vitti, anche se poi si scrive Vetti, no? Nato a Napoli e cresciuto a Lecce, e già così, capito? C'è tutto un immaginario, cioè, bellissimo, anche perché lui ha questo progetto, insieme a un collettivo di creativi con cui mette a punto non soltanto la musica, ma anche proprio tutto il mondo estetico, no? Che accompagna ogni pubblicazione. Questa si intitola Origini, così, tra le cose nuove della musica italiana, che vale la pena tenere in considerazione, anche perché poi con questa biografia qui, capito, tra Napoli e il Salento, cioè, sembra proprio una cosa che già lo vedi come film, capito, come corto. A proposito di film, segnalazione a margine, leggevo le dichiarazioni del presidente della divisione Netflix Films. C'è un gruppo di filmmaker che ancora vuole l'uscita nelle sale. Abbiamo accettato che quelli sono i filmmaker con cui non lavoreremo. Cioè, hanno deciso che per fare un film con Netflix, stacce, va soltanto in streaming. L'avevano fatto in passato, corteggiare i vecchi nomi, no? Grandi nomi, colossi di Hollywood, e c'erano anche riusciti, insomma, per questo, con la promessa, insomma, di un seppur limitato passaggio nelle sale prima di un arrivo diretto nello streaming, cosa che garantiva, per esempio, anche la possibilità di rispondere alle candidature degli Oscar. Cioè, se non sei al cinema fisicamente non puoi correre per la statuetta, però ridefinisce, come dire, tutto un nuovo percorso della piattaforma di streaming, che probabilmente ha vinto, no, da un punto di vista proprio numerico, la gara, la competizione con tutte le altre che avevano ridefinito proprio la definizione di guardare immagini e film online. Le parole di Blue 2000, che quando c'è la tecnologia di mezzo noi ci sguazziamo. Ora con Revin Linney.

Andiamo via così oggi con la delicatezza di Ravin Linney insieme a Dominic Fike, era Reputation in chiusura di questo pomeriggio, ringraziando Stefano Sciorpi per la regia. Torniamo domani puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao.

0: In Blu 2000. Il territorio parla, a cura di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Brescia, Radio CZ, Stefania Brunelli è collegata con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te Federica e a tutti i radioascoltatori.
1: Con te torniamo a parlare del carcere di Brescia, Nerio Fischione, Canton Mombello, perché rientra ovviamente nel rapporto di Antigone che riguarda tutte le carceri italiane e rientra tra i più sovraffollati. Stefania.
2: Sì, tra i più sovraffollati, ne abbiamo già parlato, sì. Ma la situazione sta peggiorando di mese in mese, di giorno in giorno, anche se sembra che qualcosa finalmente a livello bresciano si stia muovendo, perché sembra siano per partire i lavori di ampliamento sia del carcere di Verziano, sia i lavori di ammodernamento di Canton Mombello, che è una struttura vecchissima che è rimasta tale, vecchissima, e che non può più ospitare quel numero di persone che sta ospitando oggi. Parliamo davvero di oltre il 210% in più rispetto alla capienza consentita, prevista.
1: 189 posti ci sono sulla carta, 400 detenuti, questi per dare un'idea, e arrivano a essere 13 persone in una cella, il 40% di origine straniera. Tu hai sentito Susanna Marietti, che è coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone, sentiamola.
3: Il carcere è diventato un sistema completamente chiuso al mondo esterno, non c'è più alcuna osmosi con il territorio e con la società esterna. E chiuso al proprio interno, perché le persone detenute vivono la stragrande parte della loro vita detentiva chiusi dentro celle sovraffollate. Sicuramente il tasso di affollamento sta continuando a crescere vertiginosamente, siamo quasi al 140% di affollamento su base nazionale, il che significa che avendoci una disomogeneità inevitabile sul territorio, abbiamo ben 8 istituti che stanno sopra il 200%, solo 22 carceri in Italia oggi non sono sovraffollate.
1: Beh sì, veramente una situazione un po' critica, ogni dove evidentemente la politica carceraria in questi anni non si è posta evidentemente i problemi giusti, Stefania.
2: Sì, la chiusura di cui parlava la coordinatrice, sì, di Antigone è data dal fatto che sono diminuite negli ultimi anni le attività di recupero e le aperture verso l'esterno, anche per la carenza di fondi. Ecco, va detto che il carcere di Brescia, Canton Mombello, così come Verziano, è da questo punto di vista ancora diciamo un'oasi, se così possiamo definirla, felice, perché sono davvero tante le attività, e le abbiamo viste anche in questi anni, le abbiamo ricordate, ma davvero nel nostro caso il sovraffollamento rende invivibile anche queste attività, insomma, è difficile,
1: più
2: da
1: complicato,
2: da
1: insomma, sì. Allora sentiamo anche il garante dei diritti dei detenuti, Arianna Carminati.
4: Una leva importante per la risocializzazione e la rieducazione delle persone detenute è quella lavorativa. Non tutte le persone possono uscire dal carcere per lavorare all'esterno. Chi non è in queste condizioni giuridiche dovrebbe poterlo fare all'interno, ma naturalmente la presenza di spazi detentivi così ristretti ridimensiona moltissimo le possibilità, appunto, di fare attività all'interno. Che pure si fanno, cioè gli sforzi ci sono.
1: Ecco, gli sforzi ci sono, però adesso andiamo un po' di seguito, così poi chiudiamo noi, sentiamo la parte, quella che vive dentro al

0: carcere, la polizia penitenziaria. Tu hai intervistato Calogero Lopresti, che è segretario regionale dell'Unione Sindacati Polizia Penitenziaria.
1: In Lombardia è il più alto e si attesta al 215%. Su 182 posti come capienza regolamentare abbiamo quasi 400 detenuti. E ci sono anche dei celloni dove all'interno ci sono 13, 14, anche 15 detenuti. C'è uno stato di sofferenza da parte dei detenuti perché sono costretti comunque a condividere degli spazi molto angusti. Il fatto che ci siano presenti soggetti che sono affetti da fragilità mentali o psichiatrici o se no tossicodipendenti è un lavoro in più, un fattore stressogeno in più per il personale di polizia a gestire questi soggetti.
0: Che tra l'altro tante volte poi si è discusso anche di questo, Stefania, certe persone non dovrebbero essere rinchiuse in carcere come gli altri.
2: Esattamente, e aumentano, e questo il report di Antigone lo dice molto chiaramente, le fragilità. Nel 2025 pensa che 82 persone si sono tolte a livello nazionale la vita in carcere, dall'inizio di quest'anno i suicidi sono già 24, sono persone, non sono numeri.
0: Allora, sentiamo anche il segretario generale di SINAP, che è il Sindacato Nazionale Autonomo di Polizia Penitenziaria, Antonio Fellone, sentiamo.
3: Massimo entro fine anno inizieranno i lavori di ristrutturazione di Canton Mombello, quindi significherebbe comunque chiudere un'ala e ammodernare tutto ciò che riguarda il reparto detentivo. Finalmente sono partiti con i carotaggi i nuovi lavori per la costruzione di un nuovo padiglione a Verziano.
0: Ecco, non si sa se poi questa sarà una soluzione, perché andrà accompagnata anche appunto all'aumento delle possibilità lavorative sia interne che esterne, perché poi insomma stare tutto il giorno in spazi angusti, non lo so, se non sei pazzo ci diventi, però.
2: Esatto, cioè, e anche il personale
0: non ce la fa, e poi non so come è strutturato un carcere, ma insomma. Allora, grazie, speriamo adesso che migliori la situazione, d'altronde tu tieni sempre sott'occhio la situazione. Stefania, grazie.
2: Grazie a te Federica.
0: E noi adesso andiamo in Sardegna, Calaritana Media, Roberto Comparetti è collegato con noi. Roberto adesso tra poco arriva, con lui andremo a Cabras, in provincia di Oristano, un luogo dove c'è un museo dove sono esposti i giganti di Monte Prama. Stiamo parlando del 9-8 secolo avanti Cristo, e sono dei giganti in pietra che rappresentano arcieri, che rappresentano guerrieri, che sono quindi insomma un materiale pregiato, possiamo dire così, delle opere d'arte di quell'epoca, e che andranno al Metropolitan Museum di New York. Roberto, eccoti, buon pomeriggio.
4: Eccoti qua, buon pomeriggio Federica. Sì, come dicevi tu, c'è questa trasferta prevista sia al Metropolitan di New York che a Palazzo Strozzi a Firenze, e poi ci sarà ancora un altro viaggio negli Stati Uniti al Museo Nazionale di Washington. Questo significa che le opere di vedere quali tu parlavi sono particolarmente apprezzate e attese dal pubblico che sta fuori dalla Sardegna, anche se poi dopo in Sardegna tante persone lo visitano.
0: Ecco, questo ci fa piacere. Cabras è provincia di Oristano, un luogo anche molto bello naturalisticamente parlando. C'è una fondazione che si occupa appunto del museo e dei giganti. Tu hai intervistato il presidente Antoni Muroni, sentiamolo.
5: Prima eravamo noi a chiedere di avere rapporti internazionali, su invece lo standing raggiunto dall'archeologia sarda, dai giganti di Monte Prama, vede che il processo è invertito. Le richieste arrivano direttamente dagli istituti internazionali. Nel caso di Metropolitan, questa seconda esperienza a New York è proprio legata a una mostra proposta da quel grande museo che fa 3 milioni di visitatori all'anno, che farà dal 15 dicembre prossimo una mostra sulle civiltà del Mediterraneo, e esplicitamente il curatore di questa mostra ha messo nero su bianco che quella mostra non sarebbe la stessa cosa se non avesse almeno un gigante di Monte Prama. È un corteggiamento che insomma al quale alla fine abbiamo ceduto, e dicevo, con le spese interamente pagate a carico del Metropolitan Museum per fare la promozione all'archeologia della Sardegna.
0: Che poi in Sardegna di archeologia ce n'è molta, Roberto.
4: Assolutamente sì, pensiamo alle nuraghe.

0: ai nuraghi piuttosto che alle città fenicio-puniche romane, ai centri storici delle città regie, insomma alle Domus de Janus, che sono le antiche tombe che venivano utilizzate. Cioè, veramente c'è un fiorfiore di possibilità di ammirare la storia di un'isola che è decisamente molto molto datata, e i giganti di Monteprama, che si trovano proprio in questa località nei pressi di Cabras, si trovavano nei pressi di Cabras, sono veramente un unico, sono delle statue veramente grandi che è possibile ammirare adesso finalmente in un unico museo a Cabras. Sono tutte radunate lì, erano un po' sparse, e i dati registrano grande, grande affluenza di pubblico, ciò significa che c'è curiosità e voglia di conoscere.
1: E tra l'altro adesso a giugno, tra poco, dal 24 al 29, ci sarà proprio un festival internazionale dell'archeologia all'interno di questo nuovo parco del Museo Marongiu, dove sono i giganti.
0: Sì, è uno dei tanti appuntamenti, ce ne sono cinque dislocati tra giugno e luglio che la Fondazione ha previsto, con anche grandi nomi della musica, dello spettacolo, e naturalmente tante persone che verranno c'è l'Archeo Beer Festival dedicato al culto della birra, al passato rispetto all'utilizzo che veniva fatto del frumento per realizzare la bevanda che tutti conosciamo. Insomma, è una cosa interessante, non solo artistico, culturale, ma anche, non so, anche per il palato delle persone.
1: Allora sentiamolo ancora, Antonio Muroni.
2: Stiamo cercando, in collaborazione con la Regione, col Ministero, col Comune di Cabras e con tutte le altre istituzioni coinvolte, di dare la centralità che meritano ai beni archeologici, facendoli diventare un attrattore territoriale. Questa è una zona che storicamente, nei mesi di luglio e agosto, è stata presa d'assalto da turisti e visitatori per le loro spiagge, è stata presa d'assalto creando anche grossi problemi per il carico antropico. Ecco, la nostra funzione è diventata quella di creare possibilità di sviluppo e possibilità economiche attraverso la valorizzazione dei beni archeologici, rendendola visitata 12 mesi l'anno, cercando di distribuire all'interno dell'anno questi visitatori in modo anche da diluire questo carico antropico e di dare soprattutto opportunità economiche in una terra che altrimenti iniziava a soffrire i morsi dello spopolamento.
1: Ecco, questa è una cosa che sentiamo, Roberto, un po' dappertutto, dappertutto dico in Sardegna, ma dappertutto anche nelle altre zone d'Italia, che l'estate vedono un'affluenza, praticamente diventano il doppio della popolazione, e poi però dopo l'inverno non c'è più
0: Sì.
1: nulla.
0: E beh, questo è il dramma che vivono soprattutto le zone turistiche. L'intento proprio della Fondazione è quello di cercare di spalmare un po' le presenze, sia con un turismo interno che sicuramente è importante, ma soprattutto cercando di far arrivare in Sardegna persone per poter visitare l'isola in tempi non strettamente legati alla stagione estiva, e quindi evitare il carico antropico del quale parlava il Presidente Muroni.
1: Certo, è solo che bisogna trovare le formule per far fare anche dei tour autunnali, primaverili, adesso non so, che per visitare cose appunto che magari d'estate è pesante, perché con 35 gradi,
0: Esatto.
1: ecco, magari non ti arrampichi, è solo che vanno studiate. No, ci fa piacere che poi tutte queste persone stanno pensando, perché sono zone molto belle che però poi spesso l'estate si va in spiaggia e vengono anche ignorate. Adesso magari lì è una cosa particolare, però spesso se senti le persone vanno in Sardegna, vanno al mare, vanno lì e tornano.
0: Sì, purtroppo sì, però c'è chi sta cominciando a cambiare un po', soprattutto nella fascia, diciamo, da aprile a giugno, oppure da settembre ai primi di novembre. C'è chi sceglie la
1: C'è chi
0: Sardegna
1: sceglie.
0: non perché ci sono le spiagge, ma perché c'è altro da
1: Comunque le
0: vedere.
1: spiagge della Sardegna non
0: Vabbè,
1: si
0: ci
1: toccano.
0: mettiamo la firma, io sono di parte perché
1: No,
0: ci vivo.
1: io non sono di parte, ma voglio dire, top. Allora, Roberto, grazie per essere stato con noi. Senza
0: Grazie a voi, un buon pomeriggio a tutti.
1: nulla togliere alle spiagge del sud della Sicilia, dove noi adesso andiamo, perché sono bellissime, sono le meno conosciute, speriamo che restino meno conosciute, perché così non c'è, come diceva Muroni, l'antropizzazione estrema dell'estate. Radio Torre Ribera, provincia di Agrigento, Mimmo Tornambè collegato con noi. Buon pomeriggio.
3: Ciao a tutti.
1: Non vorrei scatenare una competizione tra la spiaggia sarda. Allora, con te parliamo di un'iniziativa molto importante, ossia della donazione.

0: Di defibrillatori a un istituto comprensivo a Ribera con tantissimi alunni, 325, da parte di un'associazione. Mimmo.
1: Sì, l'associazione a cuore aperto, presieduta dal cardiochirurgo Giovanni Ruvolo, è attiva nella donazione di defibrillatori automatici esterni, i cosiddetti DAE, e nella promozione della cultura della prevenzione cardiovascolare in diverse comunità. È attiva da tanti anni e consegna alle associazioni che ne fanno richiesta questa documentazione che naturalmente ci auguriamo di non dover mai
0: No,
1: usare,
0: però
1: ma sapere
0: quando
1: di poter
0: serve.
1: contare su questo presidio rappresenta un importante passo avanti in termini di sicurezza e tutela della nostra comunità.
0: Allora, sentiamolo, Ruvolo, appunto il presidente dell'associazione A Cuore Aperto.
2: Il defibrillatore è un dispositivo medico essenziale e fondamentale dove c'è una comunità. Comunità può essere di studenti, di sportivi, di cittadini. E quindi in ogni luogo pubblico dovrebbe essere presente un defibrillatore perché se succede un evento improvviso, aritmia cardiaca, arresto cardiaco, con il defibrillatore può essere salvata una vita. Sono ben felice come presidente dell'associazione A Cuore Aperto di aver acconsentito alla donazione di due defibrillatori, uno alla scuola Don Bosco di Ribera e un'altra donazione riguarda un'associazione di volontariato Aera di Santa Margherita. Spesso ci ritroviamo a sopperire alle mancanze dell'istituzione pubblica.
0: Ha detto una cosa importante, sopperire le mancanze dell'istituzione pubblica, perché è vero che il defibrillatore può salvare una vita, pur essendo un apparecchio che adesso lo sentiremo, non necessita di grandi tecniche, Mimmo.
1: Sì, Ribera tra le altre cose, Ribera nel novembre del 2022, un giovane imprenditore è morto in pieno Corso Umberto, in pieno centro cittadino, durante una festa che si svolgeva lungo il Corso Umberto perché si è sentito male e purtroppo mancava il defibrillatore che era stato posizionato vicinissimo al municipio, ma era stato rubato, e questa cosa ha scatenato davvero una ricerca spasmodica adesso di coprire tutti, possibilmente, gli istituti di Ribera dove si fa lo sport, dove si fanno le riunioni, diverse associazioni anche con raccolte private, e anche privati cittadini si sono messi a disposizione per fornire i luoghi più frequentati di
0: Certo,
1: Ribera con
0: tutti
1: questi defibrillatori.
0: i luoghi cosiddetti sensibili. Sentiamolo
1: Sensibili.
0: ancora, Giovanni Ruolo.
2: Queste donazioni prevedono la formazione di quelli che poi devono far funzionare il defibrillatore. Per quanto riguarda l'associazione ERA, mi hanno assicurato che già loro hanno fatto dei corsi e credo che anche presso la scuola Don Bosco ci siano delle persone che abbiano fatto i corsi e che ovviamente in caso di emergenza sanno far funzionare il defibrillatore. In ogni caso, questi defibrillatori sono ormai semiautomatici, per cui nel momento in cui si posizionano subito le piastre sul paziente, è lo stesso defibrillatore che dà le istruzioni per come procedere nella defibrillazione, nella cardioversione elettrica.
0: Vabbè, quindi appunto lo dicevamo, non è una cosa complicata ed è studiata apposta perché possa essere usata nei momenti di emergenza, che magari anche di concitazione, se fosse complicato, Mimmo, no,
1: Sì,
0: potrebbe.
1: tra l'altro si fanno diverse corsi di formazione per usare questi defibrillatori che all'inizio sembravano delle macchine fantascientifiche, adesso piano piano con le nuove proposte sul mercato è molto facile, solo che speriamo, come abbiamo detto, di non arrivare mai a
0: No,
1: dover
0: però,
1: scegliere,
0: vabbè, ma le
1: però
0: cose
1: sono
0: di
1: dei punti fondamentali.
0: prevenzione, certo, sono fondamentali, sono cose di prevenzione, esistono. E quindi adesso io non so quanto costi un defibrillatore, tu sai quanto costa?

0: Ci sono delle fasce, ma comunque vanno da 800 anche a 1600-1700, dipende quello che si vuole utilizzare.
1: Benissimo, allora Mimmo, grazie, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, alla prossima.
1: E noi ci fermiamo qui, in regia Stefano Sciurpi, Il Territorio Parla torna domani.
2: Il Territorio Parla.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento.

0: appuntamento con i tre parchi di Cinecittà World.
1: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
0: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
1: In Blu 2000, news.
2: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. La politica vittoria del centrodestra in molti dei ballottaggi delle elezioni amministrative che hanno registrato il 52% di affluenza. Ad Arezzo vince Comanducci, il centrodestra tiene Vigevano con Previ De Massara, a Macerata rieletto Parcaroli, anche a Lecco va al centrodestra con Boscagli. Secondo indiscrezioni di stampa, la Procura di Roma avrebbe indagato il senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro, accusato da un'imprenditrice del vino 52enne per un atto di violenza sessuale che sarebbe avvenuto nello studio del senatore nel palazzo di San Luigi De Francesi. Le tensioni internazionali tornano a ripercuotersi sui prezzi dell'energia e rincari tengono banco nel dibattito politico.
3: Il caro energia torna al centro del confronto politico a causa dell'elevata dipendenza dell'Italia dal gas e dall'aumento dei costi delle bollette, ma non solo a preoccupare gli italiani, soprattutto il caro benzina. Il gasolio questa mattina è tornato sopra i 2 euro al litro, questo in attesa che il governo intervenga in maniera significativa sia sui carburanti che sul prezzo dell'elettricità, che rimane tra i più alti d'Europa, ma è tutto il comparto energia a impegnare l'esecutivo Meloni, dopo che la Commissione europea ha concesso all'Italia una flessibilità di bilancio stimabile tra i 13 e 14 miliardi di euro per fare fronte allo shock energetico ed evitare tagli indiscriminati alle accise. Il centrodestra spinge per utilizzare queste risorse a sostegno del tessuto economico, in particolare per la competitività delle aziende e per tutelare le fasce più deboli, aiuti immediati alle famiglie e alle imprese, ma anche una strategia a lungo termine. La Camera ha dato il via libera al disegno di legge delega sul nucleare, riaprendo il dibattito dopo decenni per un nucleare pulito che garantisca maggiore autonomia e stabilità. Leonardo Possati, linea allo studio.
2: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,72%, a quota 78 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ricorre oggi la giornata mondiale degli oceani, indetta delle Nazioni Unite nel 1992 per ricordare il ruolo vitale dei mari per il pianeta.
4: Gli oceani rappresentano i tre quarti della superficie terrestre e contengono il 97% delle acque del pianeta, con un ecosistema vitale che rende la Terra un luogo abitabile per l'umanità. Un bene prezioso che però è sempre più in pericolo. Il progressivo inquinamento delle acque costiere sta provocando un effetto negativo sul funzionamento degli ecosistemi, con ricadute negative sulle attività economiche come la pesca su piccola scala, vitale per le comunità delle aree più povere del mondo. Plastiche e rifiuti di ogni genere accumulati nei mari mettono in pericolo la vita negli oceani, ma anche la sopravvivenza di tante popolazioni costiere, di pescatori e di famiglie che subiscono i danni peggiori. L'oceano ci ricorda che siamo tutti interconnessi, modella il nostro clima, sostiene gli ecosistemi e le economie e nutre miliardi di persone, dice il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. La crisi degli ecosistemi marini diventa così anche una questione di giustizia. La giornata mondiale degli oceani ci ricorda che la cura del mare non è più differibile. Antonella Mito, la linea allo studio.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: In Blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
5: Venerdì ci sarà uno sciopero generale della cultura proclamato dai sindacati. Potranno aderire i lavoratori del comparto Federcultura, i dipendenti interni e lavoratori in appalto al Ministero della Cultura, i dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, teatri nazionali, imprese e cooperative dello spettacolo dal vivo. Tra le ragioni, il riconoscimento e la dignità del lavoro culturale in Italia, il rispetto della salute psicofisica dei dipendenti, la sicurezza sui posti di lavoro, l'eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione, molestia o violenza nei luoghi di lavoro e di formazione e l'incremento delle assunzioni nel Ministero della Cultura e nelle pubbliche amministrazioni, nonché l'adeguamento delle retribuzioni del personale dipendente, una regolamentazione del volontariato culturale, anche il superamento del sistema degli appalti e delle concessioni e la reinternazionalizzazione dei servizi culturali. Quindi insomma una serie di istanze tutte insieme che hanno portato il comparto della cultura a proclamare uno sciopero. Non sembra, ma

I lavoratori del mondo della cultura sono tanti in Italia, è un comparto piuttosto corposo e che è molto frammentato, a differenza magari di altri dove ci sono grandi raggruppamenti di che ne so, operai, per esempio, di un'azienda molto grossa, e qui invece sono tutte spesso piccole, piccolissime realtà, e poi appunto c'è la parte ministeriale. Vedremo che effetto produrrà questo sciopero, anche quale sarà la reazione del ministro Giuli rispetto a queste istanze. Benvenuti a In Blue Social Club. Io sono Carlo Magistretti. Il nostro salottino della cultura e degli spettacoli si apre con questa informazione, questa notizia, e poi tra poco parleremo di cinema. Andremo in Iran e poi più tardi parleremo anche dell'Iraq. Ma insomma, c'è un po' di notizie, ci sono un po' di notizie interessanti, a partire soprattutto dal cinema. E iniziamo però con un po' di musica. C'è Whitney Houston con I Wanna Dance with Somebody.

Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Allora, iniziamo con la prima notizia che riguarda lo spettacolo, in questo caso il cinema. Andiamo in Iran. La sezione 26 del Tribunale Rivoluzionario di Teheran ha confermato la condanna a un anno di reclusione per il regista iraniano Jafar Panahi, respingendo il ricorso del regista. In base alla sentenza, Panahi, oltre a dover scontare una pena detentiva e il divieto di viaggio all'estero, è stato anche interdetto per 2 anni da partiti o gruppi politici o sociali. Panahi è stato condannato con l'accusa di avere diffuso propaganda contro la Repubblica Islamica. In realtà sono i suoi film fondamentalmente il problema. La condanna era stata emessa in contumacia nel dicembre scorso, lui non era nel paese, ma lui non è uno che scappa, infatti in questo momento è in Iran, è sempre rimasto lì. La sentenza però è soggetta all'appello, ci si può appellare entro 20 giorni. L'ultimo film di Panahi, Un semplice incidente, oltre ad aver vinto la Palma d'Oro a Cannes l'anno scorso, è stato anche candidato agli ultimi Oscar del 2026. Non ha vinto premi, ma insomma, comunque già essere candidati è un risultato abbastanza importante. Lui era già stato condannato altre volte, non corre buon sangue tra il suo lavoro artistico e la Repubblica Islamica. Era stato condannato nel 2010 a 6 anni di prigione, con il divieto di fare film o espatriare per 20 anni, e poi c'è stato un nuovo arresto nel 2022, era stato rilasciato l'anno dopo. Lui oggi ha 65 anni e in questo momento, come dicevo, si trova in Iran e cercherà di difendersi davanti al tribunale, naturalmente. In questi anni va detto che per una serie di ragioni non è stato in carcere tutti i 20 anni che sono stati comminati, ma un po' meno, e comunque nonostante tutte le difficoltà e gli ostacoli è sempre riuscito a produrre i suoi film in un modo o nell'altro. Tra l'altro, film che vi consiglio di vedere, sono davvero interessanti anche per avere una visione proprio diretta di quello che è l'Iran di oggi, di cui si sente parlare magari spesso a sproposito. Per averne un'idea è più utile probabilmente guardare un film o più di uno dei film di Panahi, che sono sempre ambientati nell'Iran contemporaneo e raccontano in qualche modo la società iraniana, anche i meccanismi che esistono in questa realtà, in questo contesto. Di cinema parleremo ancora tra poco, perché bisogna festeggiare i 50 anni di un capolavoro della storia del cinema, Taxi Driver.

Come dicevo, parliamo ora di un film tra i più potenti, disperati, lirici, memorabili della storia del cinema, che compie 50 anni e i protagonisti Robert De Niro, Jodie Foster, il regista Martin Scorsese, l'autore Paul Schrader si sono ritrovati insieme a New York per festeggiare questo avvenimento e questa ricorrenza. Il film, come dicevo, è Taxi Driver, Palma d'Oro al Festival di Cannes nel 76, 4 nomination all'Oscar, anche in questo caso, come accadde per Panahi, vinse

Cannes, ma non gli Oscar, però è un film iconico, storico, insomma tutti ce lo ricordiamo, il famoso monologo disperato di Robert De Niro davanti allo specchio, stai parlando con me? Questa qua ve la ricordo.

0: che su una città indifferente e un uomo che scivola nella follia, una mascolinità malata che cerca nelle armi una risposta che non c'è. 50 anni dopo, Taxi Driver continua a parlare al presente. De Niro interpretava un giovane tassista insonne alla guida del suo taxi per le strade di una New York cupa, minacciosa, ruminando il proprio senso di isolamento che poi si trasforma in follia violenta. Mi sembra che la gente sia ancora sola, specialmente grazie a internet, o per colpa di internet, ha detto De Niro durante questo incontro. Le persone diventano più isolate, entrano in mondi in cui non dovrebbero entrare, sempre più ossessionate da cose negative. E il pensiero va subito agli uomini che odiano le donne e si raggruppano nelle comunità incel, nella manosfera, nel film con De Niro protagonista è anche la città di New York, all'epoca groviglio di crimine e sporcizia, buio e disperazione. Oggi quella Manhattan è molto ripulita, ma dice Scorsese, credete che sia davvero diversa? Jodie Foster all'epoca aveva 14 anni, interpretava il ruolo di una prostituta bambina, però quando arrivarono poi a presentare il film a Cannes, Scorsese e De Niro erano spaventati, pensavano che il film sarebbe andato malissimo, i critici l'avrebbero trovato troppo violento, quindi si chiusero in una stanza d'albergo dopo la proiezione, non volevano incontrare i giornalisti, temevano le critiche. L'unica che invece un po' forse spavalda anche per l'età giovane fu Jodie Foster, che tra l'altro parlava francese, e sappiamo che parla francese quasi perfettamente, e rilasciò tutte le interviste lei alla fine della proiezione per la stampa. Ma tornando al film, il personaggio di De Niro oggi cosa potrebbe essere? Un cyber misogino tra cyber misogini, oppure cercherebbe una fidanzata nell'intelligenza artificiale? Non sappiamo, ma sicuramente ci sono molti elementi del film di Taxi Driver di Scorsese, appunto, con De Niro e Jodie Foster, che ancora oggi sono sicuramente all'ordine del giorno e sui quali bisogna un po' riflettere. Sembra quasi, appunto, che 50 anni, da questo punto di vista quantomeno, non siano passati.
1: Ci fa

Parlavamo di New York poco fa. Poco sotto New York, nel New Jersey, c'è una piccola università, la Monmouth University a Long Branch. Siamo un paio di chilometri dalla Broadway della Jersey Shore, la costa più frequentata dal popolo, diciamo così, di quella zona per andare in spiaggia. Bene, allora, ci sarà un museo dedicato a Bruce Springsteen, dove saranno esposte delle cose sue, ma anche altre. Per esempio uno smoking di Frank Sinatra, la chitarra di Johnny Clash, la tromba di Louis Armstrong, un costume di scena di Lady Gaga e appunto tanti cimeli di Bruce Springsteen, come la giacca di pelle della copertina di Born to Run, il cappello rosso che esce dalla tasca dei jeans di Born in the USA, la chitarra Gibson acustica originale di Nebraska. Bruce Springsteen Center for American Music è il nome di questo luogo che aprirà nel campus della Monmouth University a Long Branch. Siamo nella Jersey Shore, poco sotto New York per capirci, sulla cartina, ecco, come fosse la costa, il mare di Filadelfia, ecco, per avere un'idea di localizzazione sulla mappa. Va bene, se vi dovesse capitare, siete fan di Bruce Springsteen, ora lo sapete, insomma, questo è un luogo dove bisogna assolutamente andare. Prima eravamo in Iran parlando di Jafar Panahi, adesso andiamo in Iraq perché un reperto archeologico con un testo cuneiforme è stato tradotto completamente grazie all'uso dell'intelligenza artificiale che, vedi, usata in un certo modo, è assolutamente utile.

0: dicevo, ci spostiamo adesso a Baghdad, passando dalla Germania, Monaco di Baviera. Da mesi gli archeologi della Ludwig Maximilian di Monaco di Baviera, guidati dal professor Enrique Jiménez, hanno regolarmente consultato ChatGPT per decifrare singole parti di tavolette cuneiformi ritrovate in scavi archeologici sul sito dell'antica Babilonia, che si trova a 90 km a sud dell'odierna Baghdad, in Iraq. Questi testi, verosimilmente, potevano essere parte della leggendaria biblioteca di Sippar, una collezione che si perde nel mito e che venne ritenuta originata dagli dei prima di un antico diluvio, da cui si sarebbe rocambolescamente salvata. I ricercatori hanno dato vita all'Electronic Babylonian Library, in collaborazione con l'Università di Baghdad, una sorta di database enorme con tutti i testi cuneiformi conosciuti finora e tutte le sue traduzioni, e poi con l'intelligenza artificiale hanno decifrato e creato le corrispondenze tra i vari frammenti. Subito si è capito che si trattava dello stesso testo, sono frammenti della stessa dello stesso libro, diciamo così, ed è emerso un inno alla grandezza di Babilonia, una poesia di 250 versi che un antico poeta patriota ha voluto dedicare alla propria città, capitale di un impero smisurato nato attorno al 2000 a.C. e che nel 1000 a.C., quando è stato scritto questo testo, dominava le fertili pianure del Tigri e dell'Eufrate e gran parte dell'antico vicino Oriente. Dunque un testo così celebrativo. Dopo mesi di analisi testuale con i nuovi strumenti di ricerca, gli studiosi sono in grado di rivelare i contenuti di questo testo patriottico, una poesia che esalta Babilonia, i suoi templi, descrive la potenza dell'Eufrate, le cui acque salubri, fonti di vita anche per la ricchezza della fauna ittica, rendono fertili i campi per molti chilometri, e si passa poi a un'altra parte più filosofica dove si celebra l'armonia tra l'uomo e la natura, che è alla base della felicità del popolo. È una forma di protoambientalismo, se vogliamo, perché qui stiamo parlando di 3000 anni fa. L'anonimo autore poi parla di una città a misura d'uomo, con ampi spazi verdi, accoglienti recinti per il bestiame, molti parchi urbani. Proprio a Babilonia, alcuni secoli dopo, furono edificati i famosi giardini pensili, una delle sette meraviglie del mondo antico. Qualcuno dice che non sono mai esistiti, ma insomma è plausibile che ci potessero essere, una sorta di orto botanico ante litteram, diciamo così. Non c'erano solo infatti le piante della regione, ma anche piante esotiche importate dai mercanti. Una costruzione per molti ricercatori appunto leggendaria, immaginata anche un po' per propaganda politica in qualche modo, per alcuni invece potrebbe essere proprio qualcosa di esistito davvero. Anche perché questo testo, appunto di 3000 anni fa, descrive altre meraviglie architettoniche della città di Babilonia all'epoca, tutte circondate da grande e rigogliosa vegetazione. Il testo si conclude con il fatto che la potenza di questa straordinaria città era data in realtà, secondo il poeta ovviamente, dalla varietà di etnie e di classi sociali, tutte collaborative tra loro per il bene comune, e dalla presenza anche di donne nei ruoli cardine del potere, cosa comune nella Babilonia di 3000 anni fa, soprattutto nel potere religioso, con molte sacerdotesse delle principali divinità venerate all'epoca. Insomma, un testo che ci dà uno spaccato di quello che accadeva e di quello che poteva essere Babilonia 3000 anni fa.
1: We had white horses

Adesso torniamo a parlare di rassegne, manifestazioni culturali in giro per l'Italia, come sempre ricchissima d'estate. Ora andiamo a Roma per le 8 serate della stagione estiva dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Saranno dal 2 al 29 luglio nella Basilica di Massenzio, e qui cornice straordinaria, si può tranquillamente dire. Si parte con la Notte Bianca per Tchaikovsky con l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Il 4 luglio le quattro stagioni di Vivaldi con la danza contemporanea. Il 9 luglio ci sarà l'orchestra diretta da un compositore di colonne sonore molto bravo e famoso, Alexandre Desplat, che ha vinto l'Oscar per La La Land qualche anno fa, forse ricorderete il film. E il 15 invece sul podio Diego Ceretta per un Verdi Gala, tutta dedicata a Verdi la serata. Il 17 luglio Daniel Harding proporrà un programma con Gershwin e Stefano Bollani, che suonerà con l'orchestra, evento che poi sarà replicato nella Chigiana a Siena

in Piazza del Campo il giorno dopo, ma questo diciamo non c'entra con il programma dell'Accademia di Santa Cecilia. Il 21 la giovanissima pianista 21 luglio la giovanissima pianista Martina Meola suonerà Chopin. Il 24 la messa di Requiem K626, l'ultima composizione di Mozart e il suo Ave Verum Corpus K618 con l'orchestra e coro di Santa Cecilia diretti da Jérémy Rorer. E il 29 l'ensemble di musica antica Concerto Köln di Colonia in un programma dal titolo Handel e le grandi feste barocche sul Tamigi. Per maggiori informazioni e dettagli, tutto quello che non ho potuto raccontarvi brevemente, c'è il sito santacecilia.it dove potete anche prenotare i biglietti per queste serate straordinarie alla Basilica di Massenzio, quindi all'aperto a Roma.

Questa sera su TV 2000 in prima serata c'è il film La Bibbia, un film del 1966 diretto da John Huston con Ava Gardner, Franco Nero, ma in realtà essendo un film che racconta vari libri e episodi della Bibbia, ci sono tantissimi attori, un cast veramente stellare. È diviso in due parti, il film ripropone i primi 22 capitoli del libro della Genesi, anche se in origine il produttore italiano Dino De Laurentiis aveva in mente un'opera che avrebbe dovuto portare sullo schermo l'intera Bibbia in due capitoli, uno per il Vecchio e uno per il Nuovo Testamento, da affidare a diversi registi. Poi il progetto naufragò in questa forma, furono contattati addirittura Fellini, per esempio, che disse no, non, anche Dreyer, che è un altro regista storico, anche lui rifiutò insomma questo progetto, non erano interessati. E però De Laurentiis era uno che non si lasciava insomma prendere dallo sconforto e andò su un'altra direzione, convinse John Huston a lavorare al progetto, chiamò due squadre di autori per la sceneggiatura, una italiana, una britannica. In quella italiana c'era anche Mario Soldati, insomma una produzione molto molto grande, che appunto viene riproposta questa sera in prima serata su TV 2000, canale 28 del digitale e 157 di Sky. Siamo arrivati alla fine di In Blue Social Club di oggi, io sono Carlo Magistretti, grazie per averci seguito. L'appuntamento per quanto ci riguarda è per domani, sempre qui, stessa ora, stessa radio. Non cambiate canale, rimanete sempre con noi. Buona serata. Run.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Dalla parte della vita, una società giusta difende ogni uomo, i poveri, la pace e la libertà, così Papa Leone nella sua storica visita al congresso al Parlamento spagnolo, ora l'omaggio alla Vergine di Almudena. Guerra senza fine in Medio Oriente, attacchi incrociati di Israele e Iran che poi annunciano di fermare i raid. Sul fronte ucraino Mosca ancora attacca, intercettato e abbattuto da aerei NATO un drone sulla Lettonia. 3-3, sostanziale pareggio tra centrodestra e centrosinistra nei capoluoghi e ballottaggi delle elezioni amministrative, affluenza ferma al 52%, buon lavoro a tutti i sindaci, l'augurio della Premier Meloni. Intesa attenta alla scalata, la banca lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi, nessuna intenzione di acquisire Generali precise. Buonasera da Piera Achille Dolfini, una società giusta difende ogni vita umana, i poveri, la pace e la libertà, così Papa Leone nella sua storica visita al congresso dei deputati, il Parlamento spagnolo, in mattinata l'incontro con la conferenza episcopale del paese, ma sentiamo in diretta da Madrid Paolo Fucili, buonasera.
2: Buonasera da Madrid, alle 18 è il momento di accogliere Papa Leone alla cattedrale dell'Almudena, tantissima gente per strada a salutarlo, poi si dirigerà al Bernabéu, lo stadio, per incontrare tutta la diocesi di Madrid. Una giornata importante questa vissuta da Leone, che in mattinata ha incontrato il Parlamento spagnolo facendo visita al Parlamento e poi i vescovi. Vai. Parlamentari, ha rivolto un discorso tutto incentrato sulla dignità umana come fondamento del vivere sociale, parlando di rispetto della vita umana, quindi un no all'aborto, all'eutanasia, di libertà religiosa e anche dei suoi timori per il riarmo, con uno sguardo allargato al mondo intero. Con vescovi invece è stato toccato il tema degli abusi. Per questo scandalo della Chiesa il Papa invoca verità, giustizia per le vittime. A Madrid è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. Proprio mentre parlava dalla sala stampa vaticana è uscito l'annuncio che proprio oggi pomeriggio all'Annunziatura Apostolica di Madrid Papa Leone ha incontrato 6 vittime di abuso da parte di membri del clero e della Chiesa in Spagna, accompagnate da persone e da personale ecclesiale impegnato nell'opera di vicinanza alle vittime. Una conversazione durata un'ora con il racconto delle dolorose vicende ascoltato con affetto e attenzione dal Papa e la proposta dei partecipanti di alcune proposte per rendere più efficace la risposta della Chiesa a casi così drammatici. Voltiamo pagina al conflitto in Medio Oriente. Dopo le nuove tensioni con gli attacchi incrociati di Israele e Iran arriva una tregua. Il premier Netanyahu e Pasdaran annunciano la fine degli scontri. È stata autodifesa, si giustifica Tel Aviv. Massimiliano Cocchi.
3: Preoccupato dall'intensificarsi degli scontri tra Israele da una parte e Iran e Hezbollah dall'altra, Donald Trump ha avuto oggi un nuovo colloquio telefonico con Netanyahu. I toni questa volta sarebbero stati meno duri, ma il presidente americano avrebbe comunque ottenuto la sospensione dei nuovi raid già decisi contro l'Iran. Netanyahu ha ceduto al pressing della Casa Bianca, ma, fanno sapere fonti vicine al governo, continua a tenere il dito sul grilletto e per questa sera ha convocato il gabinetto di sicurezza. L'escalation militare sta complicando il lavoro della diplomazia. Il governo pakistano, che sta mediando il negoziato, ha chiesto di dare un'altra possibilità alla pace, mentre il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha definito difesa e diplomazia i due pilastri del suo paese, affermando: siamo pronti a trattare, ma non ci tireremo indietro di fronte a qualsiasi minaccia. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, ancora vittime per gli attacchi della Russia, intanto tensione dopo che un drone ha sorvolato la Lettonia ed è stato abbattuto da un aereo NATO. Antonio Soviero.
4: Alle 9.20 abbiamo ricevuto informazioni su una minaccia rappresentata da un drone proveniente dalla Russia. Alle 10.05 la minaccia è stata neutralizzata grazie ai nostri partner NATO. A parlare il ministro della difesa della Lettonia, Melnis, che racconta dell'ennesima provocazione di Putin a un paese dell'Alleanza Atlantica. Il drone è stato abbattuto da un caccia francese.

0: Cese. Tre civili ucraini assassinati dagli invasori oggi nella regione di Sumy e a Zaporizhia. Cresce intanto il numero dei morti anche dall'altra parte del fronte. Una vittima, un ferito su un treno che collega Mosca a Simferopoli in Crimea, centrato da droni di Kiev che continua ad attaccare anche i depositi petroliferi in territorio russo. Infine, fronte diplomatico, il Cremlino chiude la porta al primo tentativo europeo, Francia, Germania e Gran Bretagna, dopo oltre 4 anni di conflitto. Mosca sostiene che sarà il campo di battaglia a decidere la guerra. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Difendere la cooperazione tra gli Stati è l'esortazione del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha ricevuto al Quirinale il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ha rimarcato la necessità di scongiurare quello che ha chiamato contrasto permanente. Raffaella Frullone.
2: Un richiamo alla difesa dell'ordine internazionale nato nel secondo dopoguerra, in una fase segnata da tensioni e profonda incertezza strategica, è quello lanciato dal Presidente della Repubblica in vista della giornata della Marina Militare. Secondo Mattarella, i mutamenti degli equilibri geopolitici stanno mettendo alla prova la NATO, l'Europa e la credibilità delle organizzazioni internazionali, a partire dalle Nazioni Unite. Per il Capo dello Stato è essenziale preservare le regole della cooperazione tra i Paesi. Sentiamolo.
3: In un quadro di grande incertezza strategica appare essenziale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e di diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra. Per impedire, questo fu e rimane la ragione fondamentale e irrinunziabile, per impedire che le relazioni tra gli Stati subiscano una drammatica regressione verso logiche di contrasto è di contrapposizione permanente.
2: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Secondo indiscrezioni di stampa, la Procura di Roma avrebbe indagato il senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro, accusato da un'imprenditrice 52enne del vino per un atto di violenza sessuale che sarebbe avvenuto nello studio del senatore nel palazzo di San Luigi dei Francesi. 3-3 nei capoluoghi di provincia, nei ballottaggi per le elezioni amministrative, affluenza al 52%, tutti i risultati in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
4: Buonasera, Pier Achille, si pareggia dunque tra i due schieramenti, ad Agrigento il centro-sinistra con Michele Sodano strappa il comune al centro-destra, mentre ad Arezzo la conferma del centro-destra ma con un nuovo sindaco, Marcello Comanducci. A Chieti, successo del centro-sinistra con l'ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini, centro-destra, che invece si prende l'ecco con Filippo Boscagli. Anche a Macerata, vittoria del sindaco uscente Sandro Parcaroli. A Trani, dopo un testa a testa, alla fine era spunta Marco Galliano del centro-sinistra. Complessivamente si è votato in 42 comuni in 12 regioni. L'affluenza definitiva, dicevi, dei ballottaggi è stata del 52%, 8 punti in meno rispetto al primo turno. Il primo commento sul voto arriva dalla Presidente del Consiglio Meloni, che esulta per il risultato. Da Meloni complimenti anche a tutti i sindaci eletti, mentre per il centro-sinistra il risultato conferma che lo schieramento può vincere anche a livello nazionale. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi, un'opportunità unica per creare una banca da 2.000 miliardi e rafforzare la nostra posizione in Europa, ha affermato l'amministratore delegato Messina, aggiungendo poi che non c'è nessuna intenzione di acquisire Generali. Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano, Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,68%, quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Asili e scuole chiuse, cittadini invitati a non uscire di casa, Vico Pisano in provincia di Pisa, per un enorme incendio che da ora avvolge un capannone industriale che sarebbe pieno di plastica. Beatrice Bossi.
5: Sono le 9.30 del mattino quando nelle campagne pisane le fiamme avvolgono il capannone di un'azienda specializzata nella lavorazione della plastica. Il fuoco stritola le lamiere, l'incendio mangia tutto. In pochi minuti l'aria diventa irrespirabile e il tetto comincia a collassare. Il fumo nerissimo è visibile da decine di chilometri. Siamo nella zona industriale di Vico Pisano, a 20 chilometri da Pisa. L'odore acre, dicono, sia arrivato fino a Piazza dei Miracoli. Evacuate tutte le strutture limitrofe, aziende, scuole, non si contano feriti, ma la qualità dell'aria deve essere tenuta sotto controllo. 5 comuni hanno emesso ordinanze per raccomandare alla popolazione di tenere le finestre chiuse ed evitare di stare all'aria aperta. Nei prossimi giorni si conoscerà l'entità del danno ambientale. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Con la fine delle scuole

0: Iniziano i campi estivi, spesso organizzati dalle parrocchie, ma da tempo anche proposti da istituzioni pubbliche e private. Un servizio fondamentale per i genitori che lavorano, ma le rette registrano rincari. Giuseppe Caporaso.
1: Finisce l'anno scolastico ed arriva il rischio stangata per coloro che frequentano i centri estivi, per la prolungata sospensione delle attività scolastiche, per molti nuclei familiari che non possono contare su una rete parentale di supporto e che devono lavorare, si apre lo scenario dei centri estivi. Secondo una ricerca Eures ad hoc, la tariffa media nazionale a tempo pieno è salita a ben 179 euro a settimana per bambino. In pratica 8 settimane di frequenza costano 1.432 euro per un solo figlio. Per chi ha due figli la spesa si fa ancora più pesante, sfonda i 2.700 euro. Neppure il ricorso al tempo ridotto, che esclude il pranzo e si limita alla fascia mattutina, alleggerisce in modo sostanziale dal peso economico le famiglie. La ricerca sottolinea che i prezzi più significativi si registrano nelle aree del nord Italia e la città più cara in assoluto, con una media di 233 euro a settimana, è Milano. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Ricorre oggi la giornata mondiale degli oceani, indetta dalle Nazioni Unite nel 1992 per ricordare il ruolo vitale dei mari per il pianeta. Lucia Ascione.
2: Gli abissi custodiscono segreti belli e inconfessabili dell'ambiente, fabbricano alimenti essenziali alla vita, sostengono la sicurezza alimentare mondiale, regolano il clima dell'intero pianeta, alimentano la produzione di ossigeno. Sono una fonte inesauribile, se l'uomo senza coscienza se ne tiene alla larga, di risorse farmacologiche. Ma costituiscono anche l'archivio di antibiotico resistenza, tracce di materiale genetico di virus e batteri, inquinanti come PFAS, microplastiche, metalli e sostanze di nuova sintesi. Se soffrono gli oceani, si ammala l'uomo. L'Istituto Superiore di Sanità lancia una sfida per tutelare il mare e le nuove generazioni, partendo da un dato incontrovertibile. Gli oceani sono una priorità di salute globale. Ogni goccia conta, il mare non ha frontiere né nazionalità. I dati raccolti dalle reti europee di osservazione e ricerca vanno condivisi a sostegno delle politiche di prevenzione sanitaria. Ma soprattutto scienza ambientale e sanità pubblica devono camminare assieme verso il benessere comune e globale. Lucia Ascione, linea allo studio.
0: Lo sport, si scaldano i motori in vista dei mondiali di calcio, seppure senza l'Italia. In queste ore 5.000 appassionati, forse anche di più, hanno stabilito un nuovo Guinness dei primati, palleggi sincronizzati per 10 secondi consecutivi da un capo all'altro del mondo. Federico Plotti.
3: 5.000, forse anche di più, gli appassionati di calcio che in queste ore si sono radunati contemporaneamente in Messico, Stati Uniti, Canada, Brasile e Regno Unito per realizzare un Guinness dei primati decisamente particolare. Palleggi con un pallone di calcio sincronizzati per 10 secondi consecutivi. Ci sono riusciti in oltre 500, stabilendo un nuovo primato. Un evento tra i tanti che precedono i mondiali di calcio in Canada, Stati Uniti e Messico, che si apriranno giovedì prossimo 11 giugno con la nazionale centroamericana che sfiderà il Sudafrica. Intanto squadre e delegazioni hanno tutte raggiunto le loro destinazioni. Arrivata a Tijuana in Messico, nonostante i visti negati, anche quella iraniana scortata da decine di militari. Dopo mesi di incertezze, con la benedizione del regime di Teheran, ci saranno anche loro in questo campionato del mondo, in una condizione che evidentemente andrà oltre lo sport. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro e regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie, per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, AIL.it.
7: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.

0: UNESCO che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

0: Enrico Selli. Enrico Selli, il cammino.
1: Eccoci qua anche stasera, buonasera, bentrovati da Enrico Selleri, questa è In Cammino, amiche e amici di In Blu 2000. Oggi torniamo a parlare di una grande realtà ecclesiale che fa tanto del bene. Tra la speranza e le fragilità, oggi parliamo di Unitalsi.
0: In Cammino.
1: Incoraggiare la speranza attraverso un'esperienza spirituale, pastorale, di comunità. Cosa significa oggi animare, magari proprio dopo un giubileo, finito da poco, i pellegrinaggi? Affrontiamo questo tema seguendo l'esempio dell'Unitalsi. Lo facciamo con, e la ringraziamo per essere qui nei nostri studi, Gisella Molina. Ben trovata, Gisella.
2: Buonasera, grazie a voi.
1: Allora, a tante cariche, adesso ve le dico un po'. Comunque, volontaria, animatrice dei pellegrinaggi, consigliere nazionale Unitalsi e con la delega alla comunicazione, chi più di te qua oggi a riassumere un po' tanti incarichi. E poi, collegato da Barletta, Doyle, bentornato a Cosimo Cilli, vicepresidente nazionale Unitalsi, ben trovato Cosimo.
3: Buonasera a tutti e grazie.
1: Ecco, Cosimo, posso iniziare da te? Nel senso, mi racconti che anno è stato questo del giubileo per l'Unitalsi?
3: Come per tutti noi cristiani impegnati, è stato un anno straordinario, si può dire un anno di grazia, una grande occasione per vivere e sviscerare, diciamo, il nostro carisma, nel caso particolare dell'Unitalsi, il carisma della carità. Quindi ancora una volta abbiamo avuto la possibilità di essere protagonisti. L'Unitalsi in questo anno ha avuto il ruolo che ha anche durante i pellegrinaggi, cioè stare accanto alle persone fragili, e così abbiamo anche consentito con i nostri volontari di far vivere appieno l'esperienza del giubileo a tutte le persone fragili che sono arrivate a Lourdes, mettendoci accanto a loro e pregando con loro.
1: Certo. Gisella Molina, ma come si riparte in pellegrinaggio dopo un anno così forte come quello del giubileo? Con che slancio, con che consapevolezza, anche diciamo carismatica, no? del proprio essere come associazione in Italia in questo momento per tante persone?
2: Si parte con ancora più carica. Il giubileo che abbiamo vissuto, il tema era essere pellegrini di speranza, quindi l'Unitalsi è pellegrino, diciamo così, nell'accezione, quindi era il tema nostro. Ci siamo trovati praticamente benissimo e abbiamo veramente avuto tantissime esperienze anche con tutte le persone che abbiamo incontrato in Vaticano, e abbiamo aiutato ancora di più

0: di speranza oggi è fondamentale. Lo sapere stare accanto, sapere stare in silenzio, sapere accogliere, saper camminare al passo più lento. Quindi noi siamo un po' specializzati in questo, ci specializziamo, non corriamo. Noi dobbiamo impariamo anche come volontari a camminare con un passo più lento, perché dobbiamo stare accanto a chiudere la fila, no? Noi chiudiamo la fila. C'è chi la conduce e noi la chiudiamo. Per prepararci a questa stagione, per affinare ancora di più la nostra capacità di stare accanto, abbiamo incominciato a fare degli eventi di formazione. Siamo partiti da Assisi e questa formazione ci dà, diciamo così, la guida poi per svolgere tutti i nostri pellegrinaggi. Ci dice come stare in pellegrinaggio, ci dice come essere volontari, perché non basta il cuore, perché il cuore c'è, però abbiamo bisogno anche di formarci, competenze, sapere soprattutto come accostare la fragilità, come rispondere alle domande della fragilità, come stare comunque, ripeto, questo loro accanto alle persone che a noi si affidano e che vengono a cercarci in tutta Italia e poi non solo per andare in pellegrinaggio.
1: Ecco, allora, chi è, vorrei fare questa domanda a Cosimo Cilli, chi è che vi viene a cercare? Chi sono i volontari dell'Unitalsi? Chi è che decide di spendere del tempo per fare questa esperienza che il più delle volte porta fuori casa, mette, diciamo così, a disposizione le proprie ferie per fare un'esperienza che è tutta per gli altri, poi in realtà si scopre, come è sempre così, no? Quando si dà si riceve tanto. Ma chi sono i volontari dell'Unitalsi, Cosimo?
2: Sono tutti quegli uomini e donne coraggiosi che hanno capito che vivere l'esperienza associativa ha una grande responsabilità. La Chiesa ci ha affidato una grande responsabilità. E la più grande responsabilità è quella di accompagnare le persone fragili, essere strumento di speranza, come diceva Gisella. Noi ci crediamo sul serio a questo, noi spendiamo la vita per questo. Noi non conosciamo il gesto di voltare le spalle al bisogno. Noi siamo quelli che si fermano, che prendono la croce e accompagnano le persone nei momenti di difficoltà. Questo avviene durante i nostri pellegrinaggi, ma questo avviene durante la nostra vita, la nostra quotidianità.
1: Ecco perché non si è volontari dell'Unitalsi solo durante il servizio, c'è poi una quotidianità anche nei propri luoghi di lavoro, nelle proprie comunità, che di fatto va a rispecchiare questa vocazione.
2: Sì, ma questo l'esperienza del pellegrinaggio noi lo ripetiamo sempre, tocchiamo l'apice, perché l'esperienza del pellegrinaggio è l'esperienza di un incontro. Ma durante questo incontro noi abbiamo un mandato, abbiamo un compito ben preciso di non lasciare mai soli le persone che vivono l'esperienza della malattia,
1: certo,
2: l'esperienza del dolore. E quindi anche subito tornate a casa, l'esperienza del pellegrinaggio ci serve a prendere ancora più coscienza di una grossa responsabilità. Questo la Chiesa l'ha riconosciuto, tanto è vero che l'Unitalsi è un ente ecclesiastico, non è un'associazione di ispirazione cattolica,
1: certo.
2: Quindi siamo parte integrante, uno strumento della Chiesa che ci rende veramente consapevoli della responsabilità che abbiamo ricevuto, e con i nostri limiti, con le nostre difficoltà, cerchiamo di dare dignità all'impegno preso.
1: Serve coraggio, dicevi, no Cosimo?
2: Sì.
1: Vorrei far commentare a Gisella questo. Che tipo di coraggio serve per andare piano, per stare al passo dei più fragili, di chi non può andare fisicamente più veloce? Perché serve coraggio?
0: Serve coraggio, e Cosimo ha detto questa parola molto bella che per noi è importante: dignità. Cioè sapere in ogni momento vedere la dignità della persona che incontri e, se posso dire, cercare di esaltarla, cercare di farla venire fuori, cercare di ridare quella dignità anche a quelle persone che magari, per i parametri, diciamo, della nostra società, non dico che non ce l'hanno, ma comunque a volte vengono ancora, e questo è ancora un problema, non dico che ma comunque messi in un angolo. Il nostro coraggio è quello di portare tutto quello che siamo, tutto l'amore che possiamo avere, e cercare il più possibile di mettere al centro, di mettere davanti a tutto le persone che appunto a noi si affidano.
1: Ma tu, Gisella, come hai incontrato l'Unitalia? Perché hai deciso di rimanerci? Poi addirittura, insomma, con

0: ruoli di responsabilità?
1: Allora, io andavo da piccola, avevo 3 anni, a vedere la mia mamma che partiva per Lourdes sul treno degli ammalati, e io ho sempre saputo che quello sarebbe stata un'esperienza che volevo fare, per cui è arrivato naturalmente, non c'è neanche stato da metterlo mai in discussione.
0: Era
1: Io
0: naturale.
1: era naturale. L'ho fatto un po' tardi, perché prima con l'università ho fatto un percorso, poi quando ci sono arrivata, la prima volta che sono andata a Lourdes, ecco, la mia non è tanto un'esperienza che mi ha mosso dentro perché io ho fatto un servizio per qualcuno. La prima volta che sono andata, io ero a Lourdes, ho guardato il santuario, ho detto: questa è casa mia.
0: Beh, questa è
1: Ed
0: una
1: allora
0: bella con.
1: basta, qui io sono a casa. Ed allora qualsiasi servizio, qualsiasi
0: Torni a
1: occasione,
0: casa.
1: assolutamente, io sono a casa.
0: Cosimo, per te com'è stata invece il primo approccio con l'Unitalsi?
2: Per me è stata una ricerca di felicità adolescenziale. Io sono andato a Lourdes, avevo 15 anni. E in quell'età, insomma, noi siamo curiosi e io, vittima della mia curiosità, ho scoperto che avevo un ruolo e che ero in grado di strappare un sorriso a persone e quindi mi sono sentito importante e ho detto: forse la carità, forse aiutare l'altro è lo scopo della mia vita. E così è stato. Avevo 15 anni, adesso ne ho 55 e
0: Non
2: Lourdes
0: male.
2: non è mai mancata nella mia vita.
0: Quante volte sei stato a Lourdes?
2: E tutti gli anni da quando avevo 15 anni, ultimamente più di una volta l'anno, perché abbiamo tanti impegni,
0: Certo.
2: tanti pellegrinaggi da organizzare, pellegrinaggio dei bambini in maniera particolare. E tanti pellegrinaggi che passano, quindi abbiamo il
0: Certo.
2: compito di organizzare al meglio la nostra esperienza di pellegrinaggio.
0: Ci fermiamo per un attimo, ascoltiamo una canzone che parla sempre di cielo, perché è Stella Stellina di Ermal Meta.

0: Ermal Meta, Stella Stellina, parafrasando un po' il titolo di questo brano dell'ultimo Festival di Sanremo, anche l'Unital si porta tanta gente a rimirare le stelle, la stella con la S maiuscola, no? Anche in quelle di Lourdes, non solo, anche Loreto, insomma, ma poi anche quelle tantissime attività locali che in modo feriale l'Unità si continua a portare avanti. Ne stiamo parlando con Gisella Molina, volontaria, animatrice dei pellegrinaggi, consigliere nazionale Unità con delega alla comunicazione, collegato da Barletta c'è il vicepresidente dell'Unità Cosimo Cilli. Ben trovati ancora tutti e due. Gisella, allora, parlavamo di animatori, avete avuto un grande momento di formazione ad Assisi. Che tipo di formazione serve per essere volontari animatori? Non serve la buona volontà, serve un accompagnamento, anche una formazione, perché poi anche il tipo di volontariato che si va a fare ha delle questioni anche tecniche, pratiche, fondamentali.
1: Sì, allora l'animatore di pellegrinaggio nasce per essere quella figura che in pellegrinaggio appunto accoglie quelli che sono, mi ripeto, i pellegrini, certo. No? Però i pellegrini, il nostro pellegrino è ammalato, il nostro pellegrino siamo tutti pellegrini, e anche il volontario che vuole capirci qualcosa di più a Lourdes. Allora, veramente dal momento in cui si parte, quindi dal treno, dall'aereo, l'animatore è la persona che accoglie, accompagna, e quando arriva a Lourdes ti fa sentire a casa di nuovo, quella casa, no? Certo. Ti dice gruppo, per ogni gruppo questo è il programma, ti indica la strada, chi non è mai venuto ti accoglie, e non solo, poi ti fa entrare in quello che è il mistero di Lourdes, perché cosa è successo a Lourdes, perché l'Unità si è nata a Lourdes, c'è stato qualcosa di miracoloso, c'è stato comunque questa pastorella che a 12 anni ha detto il suo sì a Maria. Ecco, quindi l'animatore ha un rapporto speciale con Bernadette Soubirous.
0: Deve essere formato, perché non è scontato.
1: Deve essere formato e ti deve portare, ma già ci si arriva naturalmente a innamorarci di questa ragazzina, no? Quindi l'animatore racconta, guida sulle strade, noi li chiamiamo i passi di Bernadette. Quindi la formazione che abbiamo avuto è stata quella proprio di ricordare a tutti qual è il loro compito quando si è non solo in pellegrinaggio ma anche a casa, e definire quelli che sono i passi di Bernadette, come fare la metodologia, come fare anche a parlare. Magari io adesso sto andando un pochettino veloce, ma l'animatore, quando con le radioline a cui noi mettiamo a disposizione di tutte le persone che sono in pellegrinaggio, racconta, siamo al cachot, come deve dirlo, il modo come, certo, deve dirlo, e soprattutto come deve far arrivare il messaggio di quello che è avvenuto. Però poi l'animatore, quando viene a casa, non ha finito il suo compito, perché poi nella propria sottosezione aiuta a far venire quella voglia di andare a conoscere questa ragazzina, quella voglia di conoscere quel meraviglioso abbraccio, quell'allargare le braccia di Maria ad abbracciare questa ragazzina, i sorrisi, i gesti della Vergine durante le apparizioni, e a far conoscere appunto che cosa accade a Lourdes, perché Lourdes, perché l'Unità si è nata a Lourdes, certo. Quindi una grande conoscenza dell'associazione, una grande conoscenza del mistero. Noi ogni anno ci formiamo per questo, perché poi nessuno ovviamente nasce
0: chiaramente
1: sapendo già tutto.
0: Cosimo Cilli, e poi avete anche una formazione rispetto a delle competenze, lasciamolo dire, tecnico-scientifiche, perché si ha a che fare magari con malati, con difficoltà, con situazioni anche, diciamo così, mediche da affrontare.
2: Sì, in effetti l'Unità si preoccupa della cura delle persone, non solo dal punto di vista spirituale ma anche dal punto di vista medico. Anche un mese fa c'è stato un convegno dei medici, un incontro medici nazionale a Roma, dove tutti i referenti medici si sono incontrati e hanno proprio affrontato tutte le dinamiche di un pellegrinaggio, esaminato anche l'organizzazione tecnica e scientifica dei pellegrinaggi. Purtroppo le patologie cambiano nel corso degli anni, e quindi anche l'Unità si deve adeguare a quelli che sono i veri bisogni. C'è un aspetto generale tecnico, ci sono i sacerdoti, i volontari che si occupano delle anime, ma anche la cultura.

0: del corpo è sempre nelle nostre attenzioni. Ogni pellegrinaggio in Italia porta con sé sacerdoti, infermieri, medici, volontari, anche perché insomma un pellegrinaggio senza le persone fragili, senza gli ammalati, non esiste un pellegrinaggio.
1: Non avrebbe
0: senso. Noi esistiamo perché abbiamo questo carisma particolare per gli ammalati, altrimenti saremmo un'associazione di viaggio turistico e non di pellegrinaggio, perché il pellegrinaggio, il nostro valore principale è proprio la presenza dei malati.
1: E poi stare accanto, abbiamo 40 secondi, Gisella, stare accanto a un malato vuol dire fare i conti con la fragilità ed è un insegnamento per la vita, al di là insomma dell'unità, anzi poi.
2: Tutti siamo fragili, tutti siamo ammalati, no? E quindi che cosa c'è di più bello di chinarti sul fratello, stare accanto al fratello che è fragile adesso, che domani il fratello, la sorella fragile potrei tranquillamente essere io. E quanto è più importante oggi non far sentire nessuno solo. Essere fragili, ma anche la solitudine, quindi cercare di riempire il vuoto che la solitudine porta, ed ne troviamo sempre, sempre di più.
1: Grazie per questa vostra testimonianza, grazie a Gisella Molina e Cosimo Cilli dell'Unitalsi, per veramente buon pellegrinaggio, buon cammino, poi detto da in cammino credo che sia abbastanza preciso. Okay. Grazie a voi, grazie alla prossima.
2: Voi. Grazie a voi.
3: In cammino.
1: E allora ringraziamo anche il gruppo di lavoro di In Cammino, che ha messo in piedi anche questa puntata, Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsi, Sibilio, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani. Oggi regia, saluto e ringrazio Daniele Paggi, a breve sarà disponibile questa puntata sul nostro sito radioblu.it. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

0: cura di Federica Margaritora.
1: Buonasera, bentornati a Buona la prima pagina dei quotidiani di domani. Questa sera iniziamo con Il Sole 24 Ore, siamo collegati con Jean-Marie Delbo, vice direttore. Buonasera.
2: Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Che cosa abbiamo in primo piano?
2: Allora, in primo piano naturalmente puntiamo sull'approfondimento della vicenda bancaria e quindi del grande risico, come viene chiamato, bancario che si sta sviluppando anche nel nostro paese. Finora tutti guardavano alle mosse di Unicredit, sì, su Commerzbank, sì, sì, ma ora siamo di fronte a un'offerta di intesa per MPS, quindi un'offerta che rischia di cambiare profondamente il quadro complessivo del sistema bancario italiano. E questa operazione segue poi il fatto che Banco BPM il giorno prima aveva fatto una proposta di fusione non formalizzata ancora con MPS, intesa allora a

0: ha aperto la strada alla sua OPAS, che era in preparazione da tempo probabilmente, per arrivare a cercare di creare una nuova banca più ampia, più competitiva e anche a livello, diciamo, europeo.
1: Ma quando si parla di queste offerte pubbliche di acquisto, questa è offerta pubblica di acquisto e scambio?
0: Di scambio, sì.
1: Ecco, ma dopo ti chiedo magari il significato tecnico, però si parla sempre di cose amichevoli o no? Questa è una cosa ben vista anche dall'altra parte o no?
0: Al momento sembra un'offerta ben vista, si tratta, qui probabilmente si arriverà ad una remunerazione per gli azionisti di MPS, offrendo azioni intesa 1,6 per ogni azione MPS e circa 1 euro in contanti per ogni azione. Quindi in questo modo c'è un doppio tema, acquisto e scambio. E diciamo, l'obiettivo è quello di creare un soggetto che abbia la forza di muoversi con maggiore diciamo, potere d'impatto anche in Europa. Naturalmente usando il sistema delle sinergie, del taglio ai costi, della maggiorazione dei servizi.
1: Ma quando ci sono queste operazioni
0: della clientela,
1: ecco, ma quando ci sono queste operazioni di solito ci sono accordi prima?
0: Sì, di solito ci sono accordi e in questo caso c'è un accordo tra Intesa e Unipol per probabilmente una parte della una parte di MPS verrà ceduta e integrata con BPER che già ha un rapporto con Unipol, quindi si arriverà a uno spacchettamento in qualche modo degli sportelli di Intesa. Di MPS,
1: insomma, una cosa di MPS. Quindi una cosa comunque anche complessa, l'obiettivo, dicevi tu,
0: di cui dovremo capire i dettagli anche nelle prossime ore, nei prossimi giorni, e che però l'obiettivo è sempre quello di arrivare a rafforzare la presenza delle banche italiane. Infatti è stata in qualche modo sottolineata l'italianità dell'operazione, no? L'italianità dell'operazione che in rapporto invece a BPM, che ha partecipazioni anche francesi, poteva essere vista come non puramente italiana.
1: E le altre notizie?
0: Naturalmente resta il tema della guerra, perché oggi è stata una giornata complicata. Al momento sembra che sia possibile far ripartire una tregua tra Iran e Israele, ma resta ancora il grande dubbio se l'iniziativa di Trump, che ha fatto pressione perché si possa arrivare a questa sospensione del conflitto che era ripartito per qualche ora, c'è il problema del Libano,
1: che Israele non demorde,
0: che resta un problema aperto, perché Israele ancora ha fatto alcuni attacchi, quindi si tratta di capire se questo diventerà un ostacolo determinante, oppure se il fatto di aver avuto questa ipotesi di fallimento della tregua, di fallimento dell'accordo veramente a un passo, indurrà le parti a più miti consigli e a cercare di accettare alla fine gli elementi dell'accordo.
1: Questo non si sa. Dalle ultime dichiarazioni Netanyahu ha detto che la battaglia in Iran e in Libano non è ancora finita. Il Libano poi proprio all'inizio non era neanche stato nominato come perché insomma Israele e il Libano lo vede come un obiettivo primario, che senza esclusione, tant'è vero che è stato l'unico che poi metteva in dubbio la tregua, no?
0: Sì, anche perché poi il Libano è in una posizione veramente sfortunata, perché è un paese schiacciato tra altri paesi molto più rilevanti militarmente, un paese diviso che non è in grado di imporre la propria autorità statuale e quindi alla fine finisce con l'essere vittima anche in questo caso di queste milizie di Hezbollah che poi attaccano Israele, legittimano le controrepliche israeliane,
1: certo,
0: sotto sotto ci restano i libanesi, però scusate il termine questo... un po'
1: ci
0: brutale,
1: sono già rimasti,
0: ma insomma alla fine loro purtroppo da più di 50 anni vivono questa realtà.

0: realtà di conflitti
1: sotterranei o meno sotterranei,
0: sotterranei o meno, sì, ricorrenti, meno, meno sotterranei, che però a cadenza più o meno fissa
1: accadono. Jean-Marie, noi abbiamo finito il tempo perché queste notizie erano molto importanti, tante altre ovviamente domani per chi leggerà Il Sole. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: E noi adesso andiamo a Napoli, Il Mattino, Aldo Balestra, ufficio redattore capo, è collegato con noi. Buonasera Aldo.
2: Buonasera Federica.
1: Quali sono le vostre notizie in primo piano?
2: Guarda, noi nella parte nazionale del nostro primo dorso ovviamente andiamo ancora sull'offerta pubblica di acquisto e scambio sulle azioni di banca, sì, del Monte, sì, dei Paschi, sì, di Siena, ma ti avranno riferito sicuramente i colleghi del Sole 24
1: sì,
2: ore,
1: sì, che ne abbiamo parlato a sufficienza.
2: Esatto, che mastica la materia. L'altra notizia di giornata che teniamo alta è naturalmente l'esito del ballottaggio con questo 3-3 nei capoluoghi di provincia, che fa esultare il centrodestra dicendo che c'è questa sostanziale tenuta, e c'è stata in tal senso la dichiarazione della premier Meloni, anche se andando a guardare poi i capoluoghi, i centri più piccoli, c'è un'affermazione di 10 comuni andati al centro-sinistra rispetto al centro-destra, ma sia chiaro, nelle tre province, Macerata, Lecco e Arezzo, c'è la vittoria del centrodestra, sì, e nel centrosinistra Trani, Chieti ed Agrigento. Vorrei segnalarti soltanto Chieti per quanto riguarda la figura di Legnini, sì, che da queste parti Giovanni Legnini è noto per essere stato commissario straordinario,
1: sì, alla ricostruzione
2: sì, per quanto riguarda Ischia. Come vedi, diciamo, ci sarà questa ampia pagina politica con un riverbero anche su quanto è accaduto in Campania, sì, e poi portiamo avanti le vicende che più ci riguardano, e sono vicende che riguardano due giovani, vicende totalmente opposte e totalmente diverse. L'una paradossale, che ci fa riflettere, e porteremo anche un commento in prima pagina di Titti Marrone, quanto accaduto sul Monte Echia, che come sai è quel enorme costone di tufo a ridosso del lungomare, che è a ridosso dei grandi alberghi nella, sì, zona del Chiatamone, dove un ragazzo di 20 anni, che era un turista di 20 anni palermitano, nello scattare un selfie è caduto giù, sì, ed ha riportato gravissime ferite per le quali è stato sottoposto a interventi nella speranza che si salvi. È grave questo ventenne, riflettiamo su questo fenomeno dei selfie che molto spesso da sommità e da posti pericolosi
1: magari uno non si rende neanche conto di dove,
2: esatto, sono causa
1: sta
2: di incidenti.
1: L'altra
2: questo
1: storia?
2: Anfiteatro. L'altra storia purtroppo è di violenza estrema, e porta la prefettura di Napoli a un piano straordinario a Ercolano, dove praticamente un ragazzo è stato speronato mentre era in sella al proprio scooter, inseguito nei locali di una parinoteca e all'interno brutalmente accoltellato e preso a calci e pugni. Anche questo ragazzo è piuttosto grave, è un ragazzo di 17 anni incensurato, non si esclude che il tutto fosse per il furto dello scooter. Purtroppo è un fenomeno, quello del furto degli scooter, o meglio della rapina, perché viene adoperata violenza degli scooter, ai danni dei conducenti, è un fenomeno piuttosto ricorrente a Napoli, quello del tamponamento e poi dell'appropriazione del mezzo, sì, dopo che la persona è stata picchiata, ma in questo caso siamo all'accoltellamento, quindi una vicenda.
1: È il ragazzo che aveva rubato lo scooter?
2: No, il ragazzo in sella al proprio scooter è stato speronato.
1: Era in sella al suo scooter, l'altro, esatto, l'ha speronato per rubargli lo scooter.
2: Esatto, ed è stato inseguito e speronato da un SUV, questo ragazzo poi aveva cercato di scappare ma è stato accoltellato, quindi è un attacco alla persona molto grave, e la prefettura è intervenuta nel pomeriggio con una serie di controlli, disponendo una serie di controlli straordinari a Ercolano. Tu sai che questa fascia

0: della provincia di Napoli, Ercolano, sì, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia hanno fenomeni giovanili di preoccupanti, sì, di sicurezza, sì, pubblica, sì, che il prefetto ha ribadito oggi che non saranno tollerate zone di ombra e di impunità.
1: Ma, che vuol dire però?
0: Con una serie di controlli straordinari e di disposizioni alle forze dell'ordine per tenere dei piani straordinari di vigilanza, soprattutto con la stagione estiva, il problema anche della sera, delle serate violente, della movida che degenera, è un fenomeno che a Napoli città e su tutto il litorale è un fenomeno che preoccupa molto.
1: E allora sono tante le notizie, tu ci hai detto le principali e, per questa sera ti ringraziamo tanto per essere stato con noi, Aldo.
0: Grazie a te Federica e buon proseguo.
1: Noi torniamo sull'argomento ovviamente di apertura dei quotidiani, che è il Medio Oriente, questa tregua che non si riesce a raggiungere, telefonata di Trump che però non ha sortito effetti. Netanyahu ha detto che le battaglie in Iran e Libano non è ancora finita. Ovviamente il Libano, come sapete, è il punto critico su cui Israele non ha mai ceduto, e quindi anche queste tregue con l'Iran durano il tempo che durano. Noi siamo collegati con Riccardo Cristiano, giornalista esperto proprio di Medio Oriente, già vaticanista della RAI. Buonasera Riccardo.
2: Buonasera.
1: Allora, è il Libano il tallone d'Achille?
2: Beh, il Libano è una bellissima metafora usata da quello che fu a suo tempo il più stretto collaboratore di Gamal Abdel Nasser, Mohammed Heikal, che in uno dei suoi libri sul Medio Oriente, lui era un grande giornalista, ha detto che il Medio Oriente è il mondo arabo, lui disse, il Medio Oriente è il campo neutro dove si gioca la grande partita tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Quindi noi potremmo prendere questa metafora calcistica, sì, e capire il Libano come il campo neutro dove si gioca la partita tra Israele e Iran. La cosa interessante è che, visto che l'Iran non è un paese arabo a differenza del Libano, sì, che è un paese arabo, in questo conflitto non si capisce quale ruolo giochino gli arabi, non ci sono. C'è però il Libano, il campo neutro, che subisce le pedate, le botte dei protagonisti, che in questo caso però sono anche arabi, come Hezbollah, che è alleata dell'Iran, sì, ma è costituita fisicamente da arabi, libanesi, sciiti, per il 99,9%. Questo è un problema che complica ulteriormente la matassa.
1: Ecco, ma siccome questo è un quadro appunto che vediamo complesso, nel senso che in questo momento non si va a Dama, perché ormai gli Stati Uniti sono in difficoltà perché hanno avviato una guerra insieme a Israele, dove Israele ha una strategia, ma loro no, non sanno più come uscirne. L'Iran ovviamente continua a fare la parte sua, e quindi come siamo in stallo in questo momento, o se ne esce?
2: Ma un ruolo decisivo ce l'ha questa nuova strana aggregazione, sì, che si può definire soltanto in termini religiosi, perché in comune hanno solo la religione, e cioè Egitto, Arabia Saudita, Turchia, Qatar e Pakistan hanno deciso di, sembra, si direbbe che hanno deciso di svolgere un ruolo. Non a caso il Pakistan è il paese mediatore, sì, tra Iran

0: e Stati Uniti.
1: Sì.
0: E questa mediazione si sorregge sempre di più su questi altri paesi, tra i quali Qatar e Arabia Saudita hanno fatto presente agli americani che loro hanno pagato un prezzo altissimo per questo conflitto e sono stati coperti molto poco, perché non hanno avuto l'Iron Dome, non hanno avuto il tipo di protezione missilistica che si sarebbero aspettati prima di scatenare la guerra.
1: Sì.
0: Quindi c'è anche questo versante dell'insoddisfazione araba del Golfo, Qatar e Arabia Saudita, altri no, che va considerata per quello che riguarda Donald Trump, che in questi due soggetti a questi due soggetti ha prestato molta attenzione. Quindi quello che sembra il soggetto più in difficoltà dopo il Libano, che è un paese devastato, e questo però da poco nell'occhio, perché cosa vuoi che sia? Il Libano si è abituato a essere devastato.
1: Insomma, e qual è il paese invece che merita l'attenzione?
0: Dicevo, il fronte che merita l'attenzione è il fronte dei mediatori rispetto a Trump. Cioè, come mai non c'è sintonia dopo i regali miliardari, ricordiamo la visita di Trump, l'aereo, il Boeing modello 007, no? Che l'emiro del Qatar regalò non al presidente degli Stati Uniti, a Donald Trump. Come mai questa sintonia si è ridotta? Evidentemente sono nati, sembra, da questa alleanza, da queste alleanze che si vanno definendo, ci sono dei nuovi orientamenti per quello che riguarda l'assetto futuro. Il ritiro americano per questi paesi non si potrebbe più fare alla luce degli accordi di Abramo. Servirebbe un diverso assetto, soprattutto per alcuni temi specifici che consentano loro di avere un ruolo diverso, cioè lo Stato palestinese, per risolvere la questione. Probabilmente qui c'è un problema nuovo che nel corso di questi anni si è acuito, si è determinato. Questo che dico non è chiaro, non è detto, ma sembra trasparire da alcune delle loro posizioni.
1: E allora lo seguiremo, perché tra l'altro è molto interessante. Noi purtroppo vediamo solo la superficie di tutto questo, tu vai un po' più a fondo. Riccardo, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie.
1: E noi ci fermiamo qui, Livio Cosentini in regia. Buona la prima, torna domani.
2: Buona la prima.

0: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
1: Cose di musica apre una nuova settimana di racconti, tre storie per puntata, un solo linguaggio, quello musicale. Questa sera vi parleremo di un disco, When the Pound di Fiona Apple, poi di una band, Gli Elio e le storie tese, e infine di un libro, David Bowie, L'uomo che cadde sulla terra di John O'Connell. Ora c'è una canzone d'apertura, ma poi si comincia.

disco. When the Pawn è il secondo album in studio della cantautrice statunitense Fiona Apple, pubblicato il 9 novembre 1999. L'album si compone di 10 tracce, tutte scritte dalla stessa Apple, e rappresenta un'evoluzione rispetto al suo debutto del 96, con arrangiamenti più complessi e una maggiore attenzione agli impulsi emotivi e alla struttura sonora. Il titolo completo, una frase di circa 90 parole, fu scritto da Apple come risposta ironica alle reazioni critiche negative dopo una copertina sulla rivista Spin. Con quella lunga frase, che per un periodo detenne il record di titolo più lungo nella storia degli album entrati in classifica, Apple trasformò quella reazione in parte dell'identità dell'opera.

Fast as You Can è il singolo principale del disco When the Pound di Fiona Apple, che entrò nella top 20 della classifica americana Modern Rock e fu il primo suo singolo a raggiungere la top 40 nel Regno Unito. Mentre l'album fu certificato Platinum negli Stati Uniti e raggiunse la posizione numero 13 nella classifica statunitense Billboard 200, oltre a entrare nelle classifiche di diversi paesi europei. Un risultato commerciale che fece il paio con le recensioni positive ottenute, tanto da venire nominato ai Grammy Awards nella categoria Best Alternative Music Album. Nel tempo è stato riconosciuto come uno dei dischi più rilevanti della sua decade.

0: Anche questa paper bag è inclusa nell'album When the Pound di Fiona Apple, un disco che musicalmente mescola elementi di pop alternativo, art pop e influenze jazz e orchestrali, con la voce distintiva di Apple al centro e una produzione che aggiunge colori strumentali e percussivi. Tracce come Fast as You Can e Paper Bag, che abbiamo ascoltato oggi, mostrano testi intensi e arrangiamenti che oscillano tra introspezione e complessità sonora. Oggi When the Pound è considerato un lavoro fondamentale nella carriera di Fiona Apple, segnando un punto di maturazione nella sua scrittura e nella sua capacità di unire forma popolare e ambizioni artistiche. Ora però si torna in Italia per parlarvi di una band, gli Elio e le Storie Tese, dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

0: La Band.
1: Elio e le Storie Tese è una delle band più singolari e influenti della musica italiana, nata a Milano nel 1980 su iniziativa di Stefano Elio Belisari. Il nome del gruppo deriva da una prima canzone degli Elio, a cui fu aggiunta la frase Le Storie Tese, come richiamo ironico allo spirito demenziale della band e alla scena rock italiana degli anni 70 e 80. Il gruppo si è fatto strada negli anni 80 nei locali milanesi, dove le loro performance univano competenze musicali elevate e umorismo satirico, elementi che sarebbero diventati la loro firma artistica. La musica degli Elio e le Storie Tese è caratterizzata da un'elevata varietà stilistica che spazia dal rock

0: rock al pop, dal progressive alla disco e da testi ironici e intelligenti che spesso giocano con parodia, nonsense e critica sociale.
1: Parcheggi abusivi, applausi abusivi.

Gli Elio e le Storie Tese raggiunsero un vasto pubblico nazionale nel 1996 con la loro partecipazione al Festival di Sanremo, classificandosi al secondo posto con questa canzone, La Terra dei Cachi, e vincendo il premio della critica Mia Martini, un successo che li consacra tra le band italiane più amate. Nel tempo ricevono premi anche internazionali, tra cui il titolo di Best Italian Act agli MTV European Music Awards nel 1999 e il premio per il miglior videoclip agli Italian Music Awards nel 2003. Nel 2013 poi tornano a Sanremo con la canzone Mononota, nuovamente secondi e premiati dalla critica, confermando la loro capacità di innovare anche dopo decenni di carriera.

0: anche se l'ultima notte era un'altra notte.
1: Nel 2018 gli Elio e le Storie Tese annunciano lo scioglimento e celebrano la propria storia con il tour Arrivedorci, chiudendo un'epoca lunga quasi 4 decenni, durante i quali hanno pubblicato 10 lavori in studio che mostrano la loro capacità di combinare virtuosismo musicale e umorismo senza compromessi. Tutti gli album sono stati certificati disco d'oro in Italia. Tutt'oggi Elio e Soci restano un simbolo della musica italiana ironica e colta, un progetto che ha saputo coniugare tecnica strumentale, testi brillanti e satira sociale, lasciando un'impronta indelebile nel panorama culturale nazionale. E ora è tempo di voltare pagina, quella del libro David Bowie, L'uomo che cadde sulla terra di John O'Connell. State su In Blue.
2: Cose di musica.

0: libro.
1: Il book club di David Bowie, 100 libri che hanno cambiato la vita della leggenda, è un libro del giornalista e scrittore inglese John O'Connell, pubblicato in italiano nel 2020, tradotto da Fabrizio Coppola e illustrato da Louis Padin. L'edizione conta 304 pagine e presenta una selezione commentata delle letture che influenzarono profondamente David Bowie durante la sua vita, attraverso le quali si esplora l'anima e la mente del Duca Bianco, riflettendo l'alienazione, la fantascienza e la sua introspezione letteraria.

Starman è il brano per eccellenza che incarna il tema della speranza, presente anche nel libro Il Book Club di David Bowie, scritto da John O'Connell, e che si basa sulla lista dei 100 libri che il Duca Bianco stesso indicò prima della sua morte. Opere che ammirava o che rivelavano qualcosa del suo modo di pensare, creare e guardare il mondo. O'Connell, giornalista e critico culturale, organizza questi titoli attraverso brevi saggi nei quali spiega come ciascuna opera possa avere un legame con la sensibilità, le scelte artistiche o l'identità dell'artista. La selezione comprende testi classici come l'Iliade, lo Straniero di Camus e il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, insieme a opere di fiction e saggistica di varie epoche e stili.

0: Anche il senso di isolamento e disconnessione presenti in Space Oddity ritornano nel libro Il Book Club di David Bowie, 100 libri che hanno cambiato la vita della leggenda, il cui intento è doppio. Da un lato, offrire un ritratto diverso del Bowie lettore, mettendo in luce quanto la sua formazione culturale fosse alimentata da una vasta e profonda gamma di letture. Dall'altro, invitare il lettore a immergersi nei libri stessi, esplorando il potere della letteratura di trasformare la percezione del mondo. Per Bowie, la lettura era parte integrante della sua vita creativa e personale, e questa raccolta rende visibile quell'aspetto meno noto della sua esperienza artistica. Ed è così che oggi ci salutiamo. Grazie per averci scelto. Cose di musica torna domani.
1: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.

0: Soul, Soul, un programma di Monica Mondo. Soul, Soul.
1: Pietro Ichino, un pezzo di storia del sindacato, di diritto del lavoro, della politica italiana e anche di storia e di esperienza di Chiesa, dirigente sindacale, direttore per tantissimi anni della rivista italiana in diritto del lavoro, quindi giornalista, avvocato, deputato negli anni Ottanta, poi senatore più avanti. Tutte queste esperienze sono un modo di servire la società e lo Stato?
2: Nelle intenzioni sì, certo. Poi non so quanto ci sono riuscito.
1: Senta, lei viene da una famiglia borghese e non è una brutta parola, perché no. È una famiglia borghese ma cosciente della propria responsabilità sociale, giusto?
2: Sì, sì. Direi almeno per 3 o 4 generazioni. Da parte di madre, la nonna materna era una Pontecorvo. I Pontecorvo erano socialisti, ebrei socialisti, non osservanti, ma attenti alle tradizioni e molto attenti al sociale. E quindi di lì nasce, diciamo, la radice attenta al sociale, possiamo anche dire un po' socialista, della famiglia.
1: E poi un'educazione cattolica.
2: Un'educazione cattolica, diciamo, nella Milano cattolica degli anni 50 e 60, quindi montiniana, con forti legami con una serie di gruppi, dalla Corsia dei Servi di padre Davide Turoldo al gruppo del Gallo, al gruppo di Adesso, che poi
1: che in qualche modo anticipavano il Concilio Vaticano II.
2: Che anticipavano il Concilio. Adesso era poi diventato la rivista Momento, che faceva capo alla radice di Don Primo Mazzolari.
1: E poi la folgorazione, più che l'incontro, con Don Lorenzo Milani.
2: Quando lui ristabilì i rapporti di amicizia, di frequentazione con mia madre, di cui era stato amico all'epoca, nell'adolescenza, a Milano. Poi si erano persi di vista quando mia madre dovette andare sfollata a nascondersi con la nonna per non essere deportata dai nazisti, e lui si andò in seminario. Si erano persi di vista, ma si sono ritrovati quando lui pubblicò Esperienze pastorali, che mia madre acquistò in 200 copie per distribuirle a tutti i gruppi di cui parlavamo prima. E in quell'occasione si sono ritrovati. I miei genitori gli hanno proposto di collaborare alla scuola di Barbiana, e la prima cosa che lui ha detto: benissimo, allora veniamo a Milano ospiti da voi. Ed è arrivato con i suoi primi 6 allievi, che erano miei coetanei, avevano...
1: Quindi ha fatto un po' scuoletta anche lei?
2: 9-10 anni. Beh, io in quell'occasione veni tolto da scuola per quella settimana e visitai Milano con Don Milani, con il gruppo guidato da Don Milani.
1: Senta, visto che lo citano tutti e lo strattonano anche un po', Don Lorenzo Milani, mi dica chi non era?
2: È difficile dire chi non era, nel senso che gli sono state rivolte diverse critiche, che certo per gran parte non credo siano giustificate, ma direi di più chi era. Era un prete,

0: era innamorato della Chiesa cattolica e legato alla Chiesa da un vincolo di obbedienza fortissimo, e però ancora più legato che alla Chiesa a questa sua vocazione evangelica, ecco,
1: Radicale.
0: radicalissima. Non esiterei a dire che era un comunista più comunista dei comunisti del Partito Comunista, cioè un comunismo non politico, un comunismo etico. Diceva, San Tommaso dice che sì, il diritto di proprietà va riconosciuto, ma va riconosciuto con un limite. E dice, il limite è lo stato di necessità, l'extremum. Nelle situazioni estreme non c'è proprietà, tutto è di tutti.
1: Io non userei questa parola che tanto male ha fatto alla storia del Novecento e non solo, quando è stata trasformata soltanto in ideologia e quindi poi in dittatura derivante dall'ideologia.
0: Ma
1: Non credo che
0: certo,
1: Don
0: lui
1: Milani
0: non
1: avesse.
0: aveva niente a
1: Certo,
0: che vedere
1: però può
0: con
1: confondere, no? Vecchio.
0: il comunismo marxista,
1: Chiaro.
0: era completamente diverso, era un comunismo di radice evangelica, se vogliamo.
1: Vivevano insieme mettendo tutto in
0: Sì.
1: comune, così dicevano all'inizio i primi cristiani. Senta, torniamo alle sue scelte anche politiche. Sono state in qualche modo, citando Don Milani, la restituzione di un privilegio?
0: Ma questo era l'impegno, questo è stato il movente del mio decidere di andare a lavorare al sindacato invece che nello studio di mio padre e dedicarmi a questo. Però Don Milani insegnava una cosa molto vera, e cioè che il privilegio della cultura ti resta attaccato e non te lo toglie di dosso. E in effetti io anche nelle file del sindacato ero un privilegiato, ero il Bund pena, come si dice a Milano, buono a scrivere. E quindi mi si affidavano i rapporti con i giudici, mi si facevano fare le relazioni ai convegni. In realtà, nonostante che io avessi scelto quella strada un po' come una scelta di spoliazione di farmi operaio in mezzo agli operai, in realtà quel privilegio ce l'avevo
1: Beh,
0: addosso.
1: non bisogna vergognarsene, è un
0: No,
1: dono
0: è un
1: e va
0: dono, ma io
1: usato.
0: non dico che me ne vergogno, dico che il mio tentativo di, diciamo, equipararmi alla classe operaia, non riuscì.
1: Che non c'è più la classe operaria,
0: Ma
1: eh?
0: all'epoca esisteva,
1: Allora
0: però,
1: esisteva.
0: all'epoca c'era
1: Senta, delle
0: ancora.
1: sue scelte politiche, lei non è mai stato organico a un partito, anche
0: No,
1: se è
0: anzi,
1: sempre
0: sono sempre stato un po' extraordinem
1: extraordine,
0: rispetto.
1: anche se è sempre collocato a sinistra, pur cosa, ma poi c'era anche una sinistra più sinistra che si credeva la vera sinistra, che l'ha criticato e l'ha anche minacciato.
0: Sì, ma intendiamoci, lo stesso Partito Comunista, dopo avermi mandato in Parlamento per una legislatura, ha cambiato idea. La seconda legislatura non me l'ha fatta fare perché ero. Perché ero molto determinato a dire sempre quel che pensavo.
1: Un altro privilegio della cultura.
0: Sì, però qualche volta questo non si concilia con il successo politico. Ecco, nel mio caso
1: Ci sono gli
0: comportò.
1: ordini di partito. Senta, ma lei ha vissuto anni tremendi sulla sua pelle, il terrorismo rosso, appunto, e ha visto morire degli amici, penso a Marco Biagi. Come si vive
0: Non
1: sotto
0: solo Marco
1: scorta?
0: Biagi, anche Massimo D'Antona,
1: D'Antona.
0: ho visto sparare a Gino Giugni per uccidere, e poi non, per fortuna a lui non.

0: anni cupi da questo punto di vista. Se l'intendimento era quello di intimidire i riformisti, il dovere dei riformisti era di non lasciarsi intimidire e di non tacere. E lì la scelta fu, e non fu una scelta facile perché all'inizio non ero sotto scorta, io sono stato messo sotto scorta solo dopo l'assassinio di Biagi, ma prima, per esempio, dopo l'assassinio di D'Antona, mi fu chiesto dal ministro dei trasporti, che allora era Bersani, di sostituire D'Antona all'ENAV, nel consiglio di amministrazione dell'ENAV, e non avevo la scorta
1: E aveva però una famiglia
0: e
1: anche.
0: avevo una famiglia però scegliemmo, decidemmo che così come i nostri genitori, i nostri nonni, gli era stato chiesto di andare al fronte, rischiare la vita per la patria, tra l'altro

0: il servizio si richiede per difendere la democrazia, per difendere la civiltà, il progresso e per non chinare la testa, non subire l'intimidazione della minaccia terrorista, beh, quello è un servizio che invece merita di essere compiuto.
1: La paura rimane?
0: La paura c'era. La paura era in quegli anni. Certo, la scorta ha segnato una svolta. La scorta è un po' una galera mobile, perché vuol dire perdere un pezzo della propria libertà.
1: Però sono personale. Persone.
0: Però soprattutto vuol dire non essere più sotto la minaccia dell'aggressione, e questo ha segnato una svolta. Dopodiché credo che altri abbiano rischiato molto più di me.
1: Credo che lei

0: nello stabilire un tabù. Di questo non si può parlare, ma non soltanto dello statuto dei lavoratori, anche della, poniamo, della possibilità di commisurare le retribuzioni al costo della vita. È tabù, non se ne deve parlare, chi ne parla viene isolato e la tecnica è quella di impedire che se ne discuta con uno slogan. Per esempio, per la commisurazione della retribuzione al costo della vita si dice no alle gabbie salariali, e questo chiude il discorso, non si può più parlarne, nessuno è disposto a parlarne. Oppure nei servizi pubblici è giusto, e del resto lo prevede anche la legge, che tutti cooperino all'informazione preventiva degli utenti sugli effetti dello sciopero, ma quindi anche i lavoratori. È giusto, come sono responsabilizzate le imprese e il sindacato, che anche il singolo dichiari se intende aderire o no. Ma questo è tabù, non se ne può parlare.
1: E cosa pensa della divisione dei sindacati, dell'uso del sindacato come arma politica e dello sciopero come arma politica reiterata?
0: Ma lo si può anche pensare in quel modo. Ma io dico che ciò a cui è stato ridotto oggi lo sciopero non è più nulla, non è più lotta, è routine. Quando lo sciopero diventa una routine, quando si proclamano 2-3 scioperi generali nell'arco di un mese e si perde la solennità che deve avere l'uso, il ricorso a quest'arma di lotta, quella eccezionalità di cui parlavano di Vittorio Foa alla Costituente, e ne parlavano perché avevano viva la memoria di come un uso scriteriato dello sciopero avesse aperto la porta a un regime autoritario 20 anni prima. Ecco, quando si assiste a questo svilimento, a questa perdita di prestigio e di autorevolezza dello sciopero, non c'è più né sciopero politico né sciopero sindacale, diventa soltanto un rito al servizio di un conflitto fra sindacati per la primazia, per la maggiore capacità di farsi vedere e sentire, ma è tutt'altra cosa rispetto a quello che era all'origine lo sciopero.
1: Ma poi il sindacato non dovrebbe essere la voce di un partito politico,
0: no,
1: neanche dell'opposizione.
0: Questo non dovrebbe mai
1: essere. Un'altra cosa che le domando: ha senso un sindacato che si occupa soprattutto dei pensionati? Non che non sia un problema, ci mancherebbe.
0: Diciamo che se il sindacato si riduce a un'associazione di pensionati non è più un sindacato nel senso tradizionale del termine, ma va bene anche occuparsi anche dei pensionati, ma un sindacato veramente che ha a cuore l'interesse generale, per esempio, dovrebbe saper bilanciare l'interesse degli anziani con l'interesse dei giovani, e quindi neanche riguardo ai problemi delle pensioni, della età a cui si può andare in pensione, non dovrebbe compiere scelte che aggravano il gap tra la generazione, diciamo la mia, la generazione che va in pensione adesso, e quelle dei giovani che
1: bisognerebbe avere un po' di visione, no? Non solo lo statu quo, ma pensare cosa succederà.
0: La solidarietà con i giovani. Io sento parlare adesso di una mobilitazione dei giovani tedeschi contro un aumento delle pensioni a loro spese, perché è un aumento a debito e quel debito lo pagheranno loro, anche in termini di ritardo nell'andare in pensione. Ecco, un sindacato che si rispetti dovrebbe essere capace di rappresentare entrambi gli interessi e bilanciarli secondo un criterio di equità.
1: I giovani sono sempre meno e vanno sempre a trovare il lavoro altrove. A proposito, secondo lei l'intelligenza artificiale toglierà posti di lavoro o ne creerà di nuovi?
0: Guardi, il progresso tecnologico non ha mai ridotto l'occupazione.

0: i livelli occupazionali. L'occupazione era molto inferiore in Italia, ma anche altrove, molto inferiore 50 anni fa, e nel frattempo c'è stato un progresso tecnologico galoppante. Andrà così anche con l'intelligenza artificiale, ma con un'avvertenza: che i nuovi lavori non nascono dove muoiono i vecchi.
1: Chiaro.
0: Nascono in altri luoghi, in altre mansioni.
1: Quindi ci vuole formazione.
0: E quindi è importantissimo attrezzare le nuove generazioni per i percorsi che portano all'occupazione di domani.
1: Lei prima ha usato il plurale, e conoscendola certamente non era un plurale maiestatis, quando si trattava di scegliere e decidere in anni difficili che posizioni avere. Decidemmo, ha detto. Questo a significare un legame...
0: Mi riferivo...
1: molto forte con sua moglie,
0: a
1: no?
0: Mia moglie, sì.
1: E questo legame ha attraversato una fase dolorosissima ma molto intensa, che lei ha raccontato in un suo blog, sì, con molta serena schiettezza, e l'ha accompagnata negli anni della malattia e della disabilità, sempre.
0: Sì, prima abbiamo vissuto insieme l'epoca della paura, l'epoca in cui la gente veniva, ogni 15 giorni c'era una persona ammazzata sulla porta di casa, e io sognavo la notte la scena del possibile mio assassinio. Però la scelta è stata, ed era una scelta comune, è stata di non tirarsi indietro, non cedere alla paura, e questo lo devo a mia moglie.
1: E la scelta è stata di non tirarsi indietro neanche davanti alla sua malattia?
0: Sì, beh, quella diciamo che era una scelta ovvia.
1: Non così ovvia, professore. C'è un bene più grande, no?
0: Sì, certo. Intendiamoci. Mia moglie Costanza fece una dichiarazione anticipata di trattamento in cui chiedeva che quando la malattia, perché noi sapevamo che cosa avrebbe portato questa malattia nell'arco di qualche anno, quando la malattia avrebbe portato a lei a non poter più deglutire e non poter più esprimersi, parlare, e lei ha chiesto che non si praticasse
1: con le cure,
0: diciamo un accanimento terapeutico consistente, per esempio, nel tenerla in vita con l'alimentazione artificiale. E questa scelta era affidata a me e alle mie figlie. E quel momento a un certo punto è arrivato.
1: La fede è solo consolazione, come dicono i salmi, rifugio sempre sicuro nelle insidie davanti a questi momenti?
0: No, io non, francamente non condivido questa definizione. Credo che la fede cristiana sia essenzialmente il vedere la capacità dell'uomo di incarnare Dio attraverso l'amore del prossimo, attraverso il perdono. E quando Francesco d'Assisi dice «Laudato sì, mi Signore, per chi perdona per lo tuo amore», il perdono del prossimo è la massima vetta della capacità dell'uomo di staccarsi dallo stato bestiale e assurgere a

0: Chiesa e comunità racconta il cammino di una chiesa in uscita che vive la sfida della sinodalità con una particolare attenzione alla vita delle diocesi italiane, delle associazioni, dei movimenti, dei gruppi che nel nostro paese, come nelle frontiere più lontane dimenticate, portano il segno concreto di una fede che si fa solidarietà. Storie ordinarie e straordinarie, l'esperienza di una chiesa prossima a ogni comunità, sostenuta dal servizio e dalle iniziative della Conferenza Episcopale Italiana, da lunedì al venerdì alle 12.30 su Inblu 2000.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: TV 2000.
3: Non una televisione qualsiasi.
2: Canale 28 del digitale terrestre.

0: Tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
1: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
2: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
3: Attenzione, tutti in studio.
2: È pronto Giacomo?
4: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
2: Un nuovo inizio per tutti noi.
5: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
6: TV 2000, dalla parte giusta.
7: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci.
8: I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Stop and Gold. I successi di sempre su Blu 2000.

Stop and Gold su In Blu 2000.

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
2: Stress da notifiche e aggiornamenti? Volete sapere cosa succede di importante nel mondo della cultura e dello spettacolo? Sono Carlo Magistretti e vi do il benvenuto nel nostro club riservato a chi ama arte, cinema, teatro, letteratura, in poche parole in Blue Social Club. Ogni giorno seleziono il meglio dai quotidiani e i social e ve lo racconto nel nostro salotto esclusivo con la musica di In Blue. Mollate il telefono, In Blue Social Club, da lunedì al venerdì alle 17 su Radio In Blue 2000. Mettetevi comodi.
3: In Blue Social Club, In Blue 2000. Senti, fidati.

sorgenti sono in alto, il calore porta in alto, come i buoni sentimenti, quando baci sei più alto.

Vecchioni, Vecchioni. Già il nome che hai avuto in sorte, Vecchioni, ma non ti dice niente. E continui a rubarmi giorno dopo giorno.